0: Show Must Go On, la canzone introduttiva, procediamo. Cos'è successo?
1: Ragazzi, non è giusto, però io per ascoltare almeno 3 minuti della vostra puntata che mi mette buon umore devo fare mezz'ora di ritardo al lavoro, perché non iniziate più alle 9, iniziate alle 9:30.

0: è successo nulla, va tutto bene. No,
1: sì,
0: va un po' qualcuno appestato di qua di là, ma per il resto è tutto sotto controllo. Buongiorno, straordinari, meravigliosi. Ma soprattutto
1: imparagonabili.
0: Sì, è vero, piove acqua tiepida stamattina a Milano, su tutti imbacuccati, manco ci fossero 0 gradi, a temperature piuttosto mite. E non finisce qui, perché parlano di temperature anche vicine ai 30 gradi per i prossimi giorni, per cui non buttatevi già, avremo tutto il tempo per... Che stai a fare?
1: Un po' di riscaldamento muscolare.
0: Pensavo avessi fatto qualcosa di
1: disperdendo
0: i cattivi odori.
1: Ma l'avessi sentita.
0: Verso il caporedattore. Buongiorno Sabrina, buongiorno caporedattore.
2: Buongiorno Fernando.
0: Giornata un pochino tesa ieri, no? Come al solito la mattina non ce ne frega nulla, ma sai, ormai è l'abitudine, apriamo le borse, diamo un'occhiata alla giornata. Ieri è stata una giornata piuttosto tesa, io vorrei un po' di rassicurazioni. Cominciare, cosa c'è?
1: È
0: ancora?
1: Molto negativa.
0: Hai già sbirciato?
1: Ho aperto io.
0: Come
1: sì.
0: A poker, hai guardato e tirato
1: giù dall'occhiello.
0: No, vabbè, comunque adesso ci pensa Regina Sarai, va a rassicurare i mercati, qualunque tipo di mercato stamattina, perché la tensione, sai, non è solo
2: anche
0: su
2: quelli
1: anche rionali.
0: Certo, partiamo da quelli rionali, anche i supermercati.
1: Ah.
0: Per cui io partirei proprio da una rassicurazione. Ah, e poi andiamo a vedere come aprono la campanella, diciamo, di Piazza Affari. Manco fossimo Radio 24. Prego, prego, prego. Rassicurazione dai supermercati. Rassicuri, dai.
3: Imparagonabili.
0: Non urlare.
3: Siete rassicurati?
0: No.
3: Io sì.
1: Ma dovresti tu rassicurarli.
3: Allora seguite il mio esempio.
0: Parla bene, perché stai parlando così?
3: State calmi e tranquilli, perché le cose si aggiusteranno.
0: Sei sicura?
3: Prima o poi.
0: Ok,
3: abbiate fiducia.
0: E,
3: sì.
0: E per i mercati finanziari invece?
3: Ah, quella lì è un'altra cosa.
0: Certo.
3: Sto parlando in alto.
0: Ecco, dai, veloce.
3: State tranquilli e rassicurati.
0: Hai detto la stessa cosa uno all'altro.
3: Mercato e borsa vanno pari pari.
0: Ma le dinamiche, perché succedono queste cose? Dai, parliamo seriamente. Dai,
2: non mi sento molto rassicurato. Infatti l'apertura di Piazza Affari è ancora molto negativa anche oggi, -1,41.
0: Vabbè, però capito, non è che bisogna gridare alle disgrazie subito.
2: Eh no, però
0: cioè, siamo
2: sono
0: sotto
2: i
0: massimi di giugno, ma fino a qualche ora fa il Nasdaq record di qua, Standard & Poor's record. Dovunque, che basta, cioè, una piccola cosettina, una piccola correzione, già vi cagate sotto tutti quanti. Madonna, Sabrina, a te cosa te ne frega?
1: A me è proprio un mazzo.
0: No, quello volevo dire. Attenzione, perché da noi oggi c'è un codice nuovo. Segnatevelo:
4: 331 80 90 101.
0: Andate, andiamo a dare un'occhiata alla scaletta. Purtroppo mi pare che per il tempo mi salta il live delle 10 e un quarto.
1: Non disperare,
0: magari
1: ci sarà.
0: Facciamo anche sotto la pioggia, dai.

0: Buongiorno, procediamo!
1: Buongiorno! Mamma mia, è rassicurante come il prete attaccato alla ringhiera del Titanic mentre affondava.
2: Fernando, io sono di Pozzuoli, sto ancora con il bermuda e con la t-shirt. E mi sto facendo anche il bagno. Oggi no, perché piove.
3: Canzoni, risposte, soluzioni e miracoli, per amore. Procedia per 67
4: TV. Ciao ragazzi, io sono Crida Cattolica. Buongiorno, mi fate un in bocca al lupo come solo Regina sa fare, perché ho chiuso un'attività e sono in cerca di un lavoro part time. No, per favore, ne ho tanto bisogno.
5: Va bene, in bocca al lupo.
6: Auguri,
5: ma che sei scarica, non hai rassicurato per nulla, non hai trovato le giuste parole. Ti si dà l'occasione, apri la bocca, vedi, c'è gente da ogni parte, Pozzuoli, Cattolica, quello. Cioè, e ti sembra, tu parli come se fossi nel ballatoio di casa.
6: A vanvera, vuoi
5: esatto.
6: dire?
5: Esatto.
6: La pazienza.
5: Cioè, non si impegna per niente, non trova le parole giuste. Piuttosto di, guardi, oggi c'ho da fare, c'ho altri pensieri.
6: No.
5: Vabbè, io ce li ho altri pensieri stamattina. Le 9:15, chi lavora per la televisione?
6: Canepan.
5: Saluti a quanti ci stanno vedendo e ascoltando sul canale 67. Oggi, se vi interessa, è la giornata mondiale della vista.
6: Wow. Sì.
7: Guarda caso,
5: io mi devo fare una roba. Domani vi lascio ad altri, perché devo fare una piccola correzione. Sapete, noi anziani, tu vedi bene?
7: No, gli occhiali.
5: Voi vedete tutti bene. Tra l'altro dicono che la vista sia un senso sopravvalutato.
6: Insomma,
5: è sopravvalutato rispetto agli altri sensi, oppure gli altri sensi sono sottovalutati. Guarda gli animali, per dire, per loro qual è il senso più importante?
6: L'olfatto.
5: Perché attraverso l'olfatto noi lo sottovalutiamo. Cioè, voi fate mai, lo educate il vostro olfatto?
6: Ah, io sì.
5: Attraverso l'assunzione di cocaina?
6: No. Gli odori.
5: Sai che va stimolato anche l'olfatto?
7: Anche il tatto, noi tocchiamo poco,
5: Poi quali sono gli altri?
6: Allora, olfatto. Che va dei naso.
5: Questo lo sappiamo.
6: Old fashion.
5: Dai.
6: E poi gli occhi.
5: Gli occhi.
6: E poi la bocca, quando noi mangiamo cose buone.
8: Gusto.
6: L'orecchio, l'udito. Dovete andare dall'otorino laringologista.
5: Basta, queste scenette non facciamole più, perché sono veramente... Cioè, parli strano, ti muovi strana. No, non è normale quando parla.
8: Comunque, oggi giornata internazionale anche del polpo.
6: Sì.
5: Tu sempre su quelle robe,
7: con le patate.
5: Veniamo all'Italia, veniamo al mondo. Cosa succede, Aldo? Allora, questi timori sulle borse, perché poi non è che finisce lì la storia, che è legata soltanto, diciamo, a conti, a chi acquista, vende. Ci sono, come dire, venti che spingono da una parte e dall'altra, e quindi c'è anche una giustificazione, insomma, che tocca un pochino tutti, non solo gli investitori. Il problema ancora del petrolio persiste.
7: Petrolio, c'è anche un problema della crisi del debito, il costo del denaro, insomma, gli investimenti, gli interessi, è tutto collegato.
5: Ma in particolare le banche soffrono, perché hanno timore che il denaro arrivi a costare ancora di più, aumento dei tassi, i debiti delle sovrani, diciamo, devono dare più interessi, rischiano tanto, soprattutto i paesi più... Mi state seguendo?
6: Certo, caro.
3: Due coglioni.
8: Ecco, bravo.
7: Ma economia spicciola.
5: Ma sei spicciola questa, capisci? Quando tu compri il debito del paese,
8: ma io già c'ho i miei, compro quelli del paese. Ma che carità.
5: Sono tutte... Ma era una brutta idea, potevo stare a casa con... Oggi è il compleanno di Bruno Mars.
6: Auguri!
5: Fate gli auguri, allora.

0: R101 Golden
1: Ticket. No, così all'improvviso. No, vabbè. Allora, mentre stavamo cercando di individuare quale canzone mettere tra le sette belle per la canzone di passare bene che ti fa svoltare qualunque sia il tuo problema stamattina.
2: Virgola.
1: Bravissima, questo ci andava proprio. No, c'è la punteggiatura in questo programma perché nella replica dalle 2 alle 5 vi si dà la possibilità di leggere. Insomma, mentre stavamo facendo tutt'altro, ti arriva da dietro spav. Ah, il Golden Ticket. Che cos'è il Golden Ticket? Caporedattore tuo ormai, anche se ti occupi di altro, sei dentro anche gli appuntamenti del programma, quindi il Golden Ticket
3: è un regalo che facciamo ai nostri imparagonabili ascoltatori,
1: a quelli più veloci.
3: Molto
1: cosa
3: apprezzato.
1: Regaliamo, Velletri?
2: Un regalo speciale perché R101 è radio ufficiale del Tour di Rama e quindi vi regaliamo due biglietti per sabato 12 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma per il suo strepitoso concerto. Come fare per ottenerli ce lo spiega Regina.
1: Oh, già,
2: amici,
1: è
4: molto semplice. Mandate subito un sms
1: con scritto ce lo spiega Marcello. Siamo un quarto d'ora.
2: Dai,
1: per dire, il più veloce deve mandare un sms al 331 80 90 101
2: con scritto
4: R101 in Rama.
0: Golden. R101 Golden Ticket.
5: Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.

0: una donna presa da tutte queste cose esoteriche. La stalla. 9:30, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
1: imparagonabili.
0: Purtroppo devo darvi notizia, Aldo, me lo confermi, no? È arrivata anche a te la comunicazione. Anche oggi dicono puntata
1: da urlo.
0: E lo sei capito subito, perché mandi, butti lì il golden ticket, ovvero il pretesto per regalare dei posti privilegiati in prima fila ad eventi importanti, in questo caso il concerto di Irama, una delle tappe del tour di Irama, di cui siamo a radio ufficiale. E chi è stato il più veloce?
2: R101
3: Golden Ticket. The winner is
0: un bell'uomo
1: dal nord, dalla Val di Non, Gianluca.
0: Val di Non, dove me la metti? Buongiorno Gianluca.
4: Esatto, ciao a tutti, ciao.
0: Val di Non, dove me lo metti, Regina? Val
5: ma
0: di
5: in
0: non,
5: montagna.
0: No, certo.
1: Regina, Val di Non lo so.
4: Nella Valle delle Mele.
0: Delle mele. Come stai? Cosa vedi? Mandaci una cartolina, facci vedere. Vediamo con i tuoi occhi. Oggi giornata mondiale della vista. Allora, attraverso i tuoi occhi, cosa vedi?
4: Vedo le montagne bellissime, oggi non tanto perché piove, però nelle giornate chiare si vedono le montagne, le Dolomiti.
0: Beh, ha il fascino, c'è anche il suo fascino quando piove, no? Quando c'è questa.
4: Ah, sicuramente, soltanto che oggi non si vedono, però il fascino c'è tutto.
0: Esattamente, dove sei?
4: Di San Zeno.
0: San Zeno?
4: In mezzo proprio alla Val di Non, in mezzo alla valle appunto delle mele, Melinda.
0: Ma questo è il tempo delle mele, eh? Come diceva
4: Esattamente, bravissimo.
0: Sì, è il tempo delle mele.
4: Stiamo proprio lavorando,
0: è la raccolta, che bello. Avete mai raccolto mele?
5: Che buone. No, purtroppo.
0: Che belle mele. Cioè, ma tu sei coinvolto nell'attività? Cosa fai tu nella vita?
4: Io sono un impiegato, però ho la mia famiglia che ha appunto una piccola azienda e il periodo autunnale si caratterizza per la raccolta di questi bellissimi, buonissimi frutti.
0: Che bello,
1: devono essere deliziosi.
0: Vabbè, stiamo sui biglietti, anche perché per poterteli aggiudicare ed essere sicuro, certo, di queste poltrone, c'è da comunque rispondere ad un test psicoattitudinale di Regina. Una cosa molto. Gianluca, tranquillissimo, semplicissimo, non ti preoccupare. Senti. Veloce.
5: Cos'è? 2026.
0: È arrivata la peste.
5: Però è arrivata la peste.
0: Anzi no, che belle mele.
5: Cos'è? 2026, che belle mele. Portatore di gioia e dolore. Cos'è?
0: Cos'è? Portatore di gioia e dolore. Sparane una a caso.
4: I soldi.
0: Esatto!
4: Contento, ma quando devi spenderli?
0: Gianluca ci sta dentro, bello. Sveglio, bravo Gianlu. Allora, due biglietti per quale data?
4: Grazie.
1: Gianluca, il 12 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma, Irama in concerto per te.
0: Un abbraccio Gianlu. Ciao caro.
4: Siete dei grandi.
0: Grazie.
1: Ciao.
2: R101.

0: Allora, volete sapere delle cose importanti stamattina? Immagino di sì, perché altrimenti perché avete acceso la radio? Allora, Alessio, piove, gli sono gonfiati i capelli.
1: No, mi succede.
0: Non potete scrivere se ne roba. Beh, mi sono gonfiati i capelli, li vado a tagliare. Buona giornata, buona giornata. Cioè, non puoi schiacciarli comunque, deve andare veramente a te. Va bene, 9.41, un occhio alla scaletta, 10 secondi, perché in live dobbiamo decidere a che ora farlo, rimane 10 e un quarto?
1: Sì,
0: bella.
1: 10 e un quarto.
0: E cosa le facciamo cantare alla signora?
1: Quello che te pare.
0: Ma deve essere così, ma sei proprio lassissima.
1: Ma non ho idee.
0: Allora, che giorno è oggi? 8 ottobre 1976, la prima in classifica, la canzone più cantata in Italia era Margherita di Riccardo Cocciante.
2: Oh, che bello!
0: Qualche anno più tardi, sempre l'8 ottobre, quanti anni più in là?
3: Sei anni
0: più o meno, 1981.
3: 82,
0: prima in classifica era Avrai di Claudio Baglioni.
2: Oh, Baglioni!
1: Io preferirei Avrai.
0: Facciamo Margherita di Cocciante. Torniamo invece con la canzone che ti fa stare bene.
4: Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.

Fiat Professional. Le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: terre.
1: No,
0: le pomme basta.
1: Le pomme basta, perché le pomme de terre sono
0: le patate.
1: Mi lanti di essere madrelingua francese e dici le mel.
2: No, aggiorna o termini.
1: No, vabbè. Allora, c'è la ruota, belli, belli, belli. Pangolotti belli. Allora, una bella ruota, molto variegata. Sette canzoni scelte tra centinaia di vostre indicazioni. Andiamo a scegliere sempre quelle che si sentono di meno, sai, quelle che potrebbero sortire un effetto wow. Almeno ce lo auguriamo. Altre volte l'effetto è wow. Però, dai, succede. Sono sette, le sentiamo, prego.
3: Canzone verde.
4: Buongiorno incommensurabili, Silvana da Maracalagoni. Se per la canzone che ti fa stare bene vorrei ascoltare The White Stripes con Seven Station Army.
1: Che quella po po po po po po.
5: Canzone viola.
6: Ciao pazzeschi, Sasa da Roma. Per la canzone che ci va sta bene questa mattina proporrei Heaven dei Psychedelic Furs.
7: Canzone blu.
8: Buongiorno imperdibili e imprevedibili, sono Paolo. Oggi per la canzone che ci fa stare bene ascolterei volentieri una canzone dell'ex fidanzato di Regina, cioè Neffa. Wow. Prima di andare via, ciao.
9: Canzone azzurra.
10: Buongiorno imparagonabili e soprattutto insuperabili. Oggi la canzone che mi fa stare molto bene è Everybody dei Backstreet Boys.
11: Canzone rossa.
12: Buongiorno R101, la canzone che mi fa star bene, I Cannot Believe It's True, Phil Collins. Ciao.
13: Canzone fucsia.
14: Ciao ragazzacci, per la canzone che mi fa stare bene mi piacerebbe ascoltare Alleluia Man. Ciao a tutti.
1: Love and Money.
15: Canzone gialla.
16: Buongiorno, procediamo. La canzone che mi farebbe stare bene oggi è Don't Stop the Dance di Brian Ferry.
17: La mamma mia, che classe.
1: Allora, una su tutte, Aldo. Feels Like Heaven.
17: Beh, anche Seven Nation Army, però ti dà un po' la carica.
0: Dai, Backstreet Boys, guarda, e non se ne parla
1: Collins
0: più.
1: È la mia canzone preferita. Sono i 20 secondi che mi piacciono più di una canzone. Poi per il resto non mi piace. Però i 20 secondi. La conosci? Sto girando, giro ed esce la rossa, rossa, canzone rossa.
13: Canzone fucsia.
14: Ciao ragazzacci, per la canzone che mi fa stare bene mi piacerebbe ascoltare Alleluia Man. Ciao a tutti. When you can't get what you need,

0: numero che leggo qua provo da circa un anno per la canzone Ti fa stare bene? Possibile?
1: C'è la coda,
2: ragazzi. La lista è lunga d'attesa.
0: Va bene, era Love and Money, Hallelujah Man, la canzone che ti fa stare bene, la prima di questa mattina, ogni ora qui su R101, con qualche particolarità. Ad esempio, nel nostro programma c'è quella dedicata all'amore. Allora, ieri abbiamo sentito delle belle, altrettante stamattina, ma se siete spinti da quel desiderio di omaggiare qualcuno, di ringraziare qualcuno che vi sta particolarmente vicino, che può essere la qualunque cosa, anche il posto dove vivete, anche il salumiere simpatico di casa, oppure ancora meglio un amore, che miseria. E allora, se volete, scegliete una canzone d'amore bella e metteteci una dedica, un pensiero, ok? Anche per una ricorrenza, quello che vi pare. Mandate un vocale ora a questo numero.
2: 3.
0: Canzone d'amore bella e metteteci una dedica, un pensiero, ok? Anche per una ricorrenza, quello che vi pare. Mandate un vocale ora a questo numero.
2: 333

0: Quanta gente stava ascoltando poi i vostri vocali con le richieste della canzone d'amore che ti fa stare bene, con la dedica. Molti, ma tanti stamattina dedicano delle canzoni a se stessi.
1: Bene,
0: e tutti aspettano la cura di Battiato. Wow. Se volete vi curiamo anche noi un pochino, dai. Sapete, la gente è concentrata su se stessa. È possibile che non c'è uno quello che ti ha fatto tenerezza nelle ultime ore? Che ne so, se andate in un posto e hai sentito uno al telefono, niente, nessuno, zero.
2: No, non c'è,
0: cioè,
2: ragazzi.
0: Viviamo tutti il nostro microcosmo, dai.
1: Tu, io ho passato ieri, ho passato una serata con una bambina di 5 anni di nome Jasmine Strepitosa. Colma d'affetto, ha conosciuto per la prima volta Morelli, non puoi capire che dolcezza e tenerezza.
0: Vedi, bisogna anche predisporsi, aprirsi, sennò che sentiamo proprio dei pezzi di ghiaccio. Va bene, 10 in punto, siete appena arrivati, siete benvenuti. Questa è R101 in radio e in televisione sul 67. È il momento di approfondire qualche argomento più curioso e importante. Diamo il abbiamo benvenuto cantato quell'uomo lì, io dico di aprirci, di essere possibile. È il momento con bello sentito con sigla, è il momento di Aldo Preda, prego.
3: Così. Troppo sentita, mamma mia.
0: Avevi ragione, ma era meglio andare lì.
3: Era meglio partire in sordina.
0: Colpa mia che voglio fare meglio e poi un disastro sempre.
3: Il Corriere della Sera di questa mattina riporta un'intervista all'economista Piero Cipollone, membro del comitato direttivo della Banca Centrale Europea. Tra i tanti temi economici trattati con il vice direttore del Corriere Daniele Manca, che ha curato questa intervista, ce n'è uno che riguarderà tutti da vicino, cioè l'arrivo dell'euro digitale.
0: Attenzione Regina, fai attenzione, perché c'è un cambiamento importante.
3: Prego. Sarà una nuova forma di pagamento che si affiancherà al contante, che rimarrà comunque in uso, dice Cipollone. L'euro digitale sarà sui nostri telefonini grazie a un'applicazione della Banca

0: centrale europea, della nostra banca o di altri servizi di pagamento. Il progetto pilota è già partito e all'inizio del prossimo anno ci saranno i primi test operativi per arrivare poi al 2029, quando l'euro digitale dovrebbe entrare in vigore. Nell'intervista il giornalista del Corriere giustamente fa notare a Cipollone che già adesso sul telefonino abbiamo carte di credito, altre tutte le forme di pagamento che vogliamo.
1: Già parlano di Cipollone,
0: possiamo...
1: nella nostra chat, è curioso Cipollone. Vabbè.
0: Possiamo comprare già adesso tutto con un semplice click del telefono. Quindi chiede il giornalista: quale sarà la differenza?
1: Quello che si chiedono tutti.
0: Per noi la differenza principale sarà la possibilità, in aggiunta a quelli che già facciamo, di poter pagare anche offline, cioè di trasferire denaro dal nostro dispositivo a un altro dispositivo, ed è una forma utile se manca la corrente, se non abbiamo il wifi. Per i commercianti ci sarà un vantaggio ancora più importante, cioè quello di non pagare commissioni sulle transazioni con l'euro digitale.
1: Forse
0: mentre adesso con le carte di credito e i bancomat pagano delle commissioni.
1: Comunque, Regina, se non hai contanti, paghi col digitale.
2: Ma va bene, ho capito benissimo, eh? E non do commissione, eh?
1: No, e non devi dar conto, cioè proprio, capito?
2: Pago
3: sì, però per pagare col digitale devi comunque avere i soldi all'interno del conto.
0: C'è questo piccolo particolare.
1: Adesso perché? Non c'è tempo, ma c'era una barzelletta, io non so come non sono preso. Comunque c'erano due persone tanti anni fa, in tempi insomma di ignoranza finanziaria, eccetera, c'era uno dei due amici che aveva aperto un conto in banca. Però vide per la prima volta questo blocchetto degli assegni e dice: cosa, come funziona? E beh, niente, tu vai in banca, ti fai dare un blocchetto di assegni e poi paghi. E tu posso andare pure io? Ma sì, certo, ci vai. Insomma, va dal direttore, voglio prendere un conto. Bene, apro il conto e gli dai il blocchetto degli assegni. E questo inizia a fare delle spese. Tanto dopo un po' il direttore della banca dice: oh, ma sono arrivate tutte queste robe da pagare. E vabbè, qual è il problema? Mi dica quant'è.
3: Cioè, aveva... O voleva fare anche al direttore.
1: Esatto, aveva saltato soltanto quel pezzo.
0: Sarebbe bello.

0: perché la situazione mi sta sfuggendo di mano. Allora, piove due goccettine, c'è da fare lo spettacolo fuori, e no, io non esco perché mi raffreddo, devo andare a Firenze. Cosa devi andare a fare a Firenze?
1: Devo andare al concerto di Anastasia.
0: E allora cosa
1: PR 101
0: vuoi?
1: Radio ufficiale.
0: E vabbè, cosa vuoi? Ti raffreddi per caso? No.
1: Beh, devo fare tutto il weekend,
0: dai,
1: mi sento
0: forza,
1: male.
0: Dai, sì.
2: Devi cantare tu.
0: Appunto, mica devi cantare su, c'è Anastasia che canta. Ora la signora deve fare il live fuori. Cadono due gocce. E i calciatori cosa devono
1: allora,
0: dire?
1: Allora facciamo così, noi usciamo, se piove troppo non rientriamo
0: piove,
1: e non facciamo.
0: Dai, non piove, dai, andiamo, regina la nostra. Beh, oh, il varietà chiede
3: regina
0: questo, c'è
3: fuori.
0: La canzone, c'è il live. Oh.
3: Regina vai fuori.
0: Dai, mamma mia, come sono delicate Aldo ste donne adesso, no? Cioè, te, le nostre mamme andavano in campagna con la pioggia. Mia mamma. Allora, attenzione, questo è il varietà. Procediamo in radio e in televisione, sulle app, ovunque. Insomma, potete seguirci ogni mattina tra le 9 e il mezzogiorno. Allora, tra le tante cose c'è il test, c'è l'informazione, c'è un po' di tutto. Forse troppo. C'è questo momento che è un live. La signora è fuori, canepa il nostro regista televisivo. Se puoi darmi l'esterno, vediamo. Oh, questo
4: guarda.
0: È Milano, questo è il colore di Milano, questo è il
4: grigio
0: Milano, bel grigetto, non tanto, sembrano le 6 di pomeriggio. E la signora, piove regina? No, dai,
5: fortunatamente no.
0: Oh, quell'altro lamentona lì, la signora Camusso. Allora attenzione, canta la canzone che nel 1976 era prima in classifica in Italia ed era la canzone più cantata, era la canzone famosissima di Riccardo Cocciante, si chiama Margherita. La tonalità, vedi di prendere quella giusta, e l'attacco, fai una prova regina. Ok, l'atmosfera
4: è proprio
0: bella.
4: La canzone adatta per il clima,
0: è adatta, cioè, si spalma benissimo come il burro sui peperoni, dico.
5: Io non posso.
0: Ha preso? Sembra lui.
4: Quasi.
0: Sembra lui.
5: Con le mani, nelle mani.
0: Come prima, regina.
5: Tanta cosa.
0: Esatto, la tonalità più ruvida,
5: fare.
0: Più cartavetrata di prima, sì.
5: Prima che.
0: Esatto, così.

0: sia nera.
1: Perché muore Margherita?
2: Come fai il karaoke a te? Nessuno.
1: Ma perché muore Margherita? Mi ricordo.
3: No,
1: muore.
3: No.
0: E riempie oceano.
3: Ma lui è innamorato.
1: Ah, ho capito.
0: E perché quel suo sorriso possa ritornare.
1: Mi sento appesantito, mi sta attaccando qualcosa sopra la pancia.
0: Domattina
4: chiudetele fuori che un po' d'acqua gli fa bene.
0: E per poi fare cantare le canzoni che ha imparato, io le posso.
3: Ha deragliato, ha deragliato.
0: Il silenzio che nessuno ha mai sentito.
1: È scivolata in un burrone, sta rotolando.
5: Fernando, visto che la prendi in giro, perché non vai tu fuori?
1: Volete andare io fuori?
0: No, no, no.
3: Sta andando per conto suo.
0: Poi corriamo delle strade e ci mettiamo a ballare.
1: Ballare.
0: Perché

0: buicoli
1: e palà. Buicoli
0: che ti crollino in testa. Perché lei ama i colori.
1: Dovresti cantare sotto le macerie.
0: Che può darci primavera.
2: Abbattetela. Basta.
3: Era un capolavoro.
1: Basta, era un capolavoro veramente. Che poi non è manco tanto difficile, credo.
3: No, è sempre un po' sale un pochino, ma...
1: Ma lei ha già in saliva scendeva. Se... Mamma mia che roba. Andiamo!
4: Regina, ma hai preso il beta bloccante dallo scaffale?
5: Procediamo!
6: Procediamo!

Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.

miei improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà normale.

0: dai,
1: bisogna stare attenti alla guida, altro che cantare. Vi piace la canzone? Bella, eh?
0: Meravigliosa.
1: Ma che puntata da...
2: Urlo!
1: Le 10:30, il video di questo pezzo di Jovanotti è un capolavoro. Lorenzo è stato magistrale, scrivono, ad abbinare la rudezza degli escavatori, se non l'avete visto il video, con la poesia contenuta nel brano. Un po', dicono alcuni, quasi accostabile alla performance di Regina di Margherita di Cocciante fuori con la pioggia, con la rudezza, diciamo, della siepe tagliata malissimo. Ecco, diciamo, questo era l'accostamento. Come l'hanno presa la canzone di Regina? Abbastanza bene, dai, passa. Tu che l'hai ripresa, com'era?
3: Ma sai che la notavo un po' piatta, intonata ma un po' piatta.
1: Intonata.
3: Però è proprio il brano, secondo
1: intonata?
3: Me. A me sembrava intonata.
1: Allora, sapete cosa c'è?
0: Grazie.
1: Che vi lancio una ricerca di Aldo Preda in un momento in cui vorresti essere su un escavatore, con sigla, eh?
2: Le ricerche di Aldo Preda in un momento in cui vorresti essere,
1: con sigla, eh?
3: Solo una domanda, ma se io in questo momento non volessi essere su un escavatore, dovrei comunque fare la sigla?
0: Infatti.
1: Per me se te ne vai è meglio.
0: No, dai.
3: Un escavatore.
1: Allora, curiosa, attenzione, perché ha ingarrato una serie di ricerche che sono meno inutili di quelle storiche, diciamo.
4: Ma vediamo adesso, giudichiamo anche, dopo.
1: Nemmeno tu sei convinto? Sentiamo la fonte intanto.
4: La fonte è un articolo del nostro sito tgcom24.
1: Salutiamo la redazione.
0: Ciao,
1: tutta
0: ragazzi,
1: del
0: TGCom.
3: Ciao ragazzi e buon lavoro.
1: Allora,
4: ci si chiede in questo articolo se noi siamo in grado di distinguere l'amore vero, cioè se il nostro partner, se quando eravamo fidanzati, per poi una volta che ci si sposa, noi sentiamo che il nostro partner è veramente innamorato di noi o ci considera un piano B, una sorta di ripiego in attesa di trovare qualcosa di meglio.
1: Che profondità ti ci con 24? Come mai c'è qualcuno in particolare?
4: No,
1: sarà
4: tutti
1: Federica
4: assieme.
1: Boni, secondo me la Federica ci avrà qualche storia. No,
4: e ci sono però dei segnali che ti fanno capire. No,
1: sarà
4: tutti
1: Federica
4: assieme.
1: Boni, secondo me la Federica ci avrà qualche storia. No,
4: e ci sono però dei segnali che ti fanno capire se il tuo partner è veramente innamorato di te o ti considera un ripiego.
3: Quindi avete preso un po' de sole al TGCom.
1: Allora, capiamo. Regina, hai inteso bene cosa diceva il caporedattore?
0: Sì, capire allora, l'amore vero.
1: Capire se quando si è in coppia, perché tutti poi hanno dei dubbi ogni tanto, no? Bisogna fare una piccola verifica, capire, ma stiamo insieme, sta insieme perché mi ama
3: o perché non trova un altro.
1: Esatto, per pigrizia non prova a trovare di meglio, capisci?
0: Sì, certo, ho capito.
1: E a questo punto si fa qualcosa. Qual è nella verifica la maniera per capire se è una cosa vera, che se stai investendo su qualcosa oppure se sei una roba così? Su quiz la facciamo, prego.
0: Riagomitola, Melò.
1: Prego.
0: Sparire per una settimana.
1: Chi deve
4: non
1: sparire?
4: Non ha capito, Regina. Non ha capito.
1: Non sottolineare.
0: Si manca quella
5: Regina
0: persona.
5: L'ha preso beta bloccante.
1: L'ha preso.
3: Cioè lei lo testerebbe privandola della sua persona per capire se sente l'assenza.
1: Esatto,
4: No, non sono azioni che devi fare tu. Devi capire dal comportamento del tuo partner se il tuo partner è veramente innamorato di te o ti considera un ripiego.
1: E quindi cosa fai?
4: Quindi devi interpretare i segnali che manda il
1: partner.
4: Ad esempio, se il partner...
1: Vedi che c'è...

0: la risposta.
1: Ah, okay.
2: Certo, che
1: certo, c'è la ricerca.
2: Io lanciamo le ricerche senza risposta.
0: Scusa, quindi c'è la risposta.
2: Se il tuo partner o la tua partner ti cerca soltanto in certi orari, magari dopo le 23, perché vuole fare delle cose, non ti propone andiamo a prendere un aperitivo, andiamo a gli interessa solo,
0: scusa,
2: quella cosa.
0: Non sei in casa con questa, scusa.
2: No, non è detto, se sei fidanzato non è che devi vivere assieme.
3: Che figo che sei con quella maglietta fatta di hummus.
0: Di humus.
1: Quindi è per fidanzati,
0: allora,
1: non per conviventi.
0: Facciamo una roba, prendiamoci un attimo perché non
2: mi sembrava di essere stato chiaro.
0: Non l'ho capita bene, adesso metabolizzo e poi torniamo. Andiamo.
4: Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.

0: Insuperabili, buongiorno. La vita
1: piccola.
0: È più bella se ascolti R101.
1: Non c'era
2: io
1: la...
2: do ragione a Regina, perché Regina ha capito perfettamente. Lo capisci se la persona ti tiene solo per fare sesso, se lui non ha delle accortezze verso di te.
1: Aldo, stamattina non hai capito la ricerca, l'ha capita
3: Regina. Proposto.
1: Tu hai proposto la ricerca, ma
3: senza
1: non,
3: capirla.
1: Ma non l'hai capita.
4: Mi fate un favore, per piacere?
1: Dica,
4: lasciate
1: dica.
4: Aldo in pace?
3: Grazie. Brava, diglielo, diglielo.
1: Allora, io non pensavo... Più sono inutili le ricerche, più la gente partecipa. Devo capirla sta roba. Va bene, però dobbiamo frizzarla, perché andiamo verso la canzone d'amore che ti fa stare bene, quella con le dediche, quella in cui insomma le persone raccontano delle loro storie, insomma, oppure dedicano delle canzoni. Sentiremo quale canzone. Se ne avete una, se volete, 331 80 90.
5: C'è

0: abbastanza bene con questa giornata, con questo contesto un po' così autunnale, le prime pioggerelline e i primi problemi anche, Aldo, no? In Toscana sentivo...
1: In Toscana, anche... a Roma. Nella notte c'è stato, ci sono stati dei violenti temporali, allagamenti,
0: poi
1: alberi
0: approfondiamo, caduti. Poi approfondiamo. Vediamo l'amore e la canzone che ti va stare bene su R101 con le dediche, vediamo quali canzoni e quali pensieri, quali omaggi stimolati dal cuore vengono fuori stamattina. Sentiamo.
2: Ciao Aldo, sono Roberta da Carpiano, la mia canzone d'amore è Your Song di Elton John, dedicata ai miei bimbi.
3: Buongiorno a tutti, sono Giulia e vi chiamo dal mio bar a Corsico. Volevo dedicare una canzone a mio marito che in questo momento dovrebbe trovarsi in macchina e augurarle una buona giornata. E la canzone che vorrei è quella di Biagio Antonacci, Pazzo di te. Grazie.
4: Buongiorno ragazzuoli di R101, per la canzone d'amore oggi vorrei dedicare Che tesoro che sei a mia moglie Irene. Ciao amore, ti amo.
5: Buongiorno Radio 101. Buongiorno. Io la canzone vorrei dedicarla a me stessa, perché sto passando un periodo non bello, devo prendere decisioni importanti e vorrei dedicare una canzone che mi piace tantissimo di Antonello Venditti, Amici mai. Grazie, buongiorno.
6: Buongiorno imparagonabili. Io per il momento d'amore vorrei ascoltare la canzone Idem e Gazelle e la vorrei dedicare al mio ragazzo che fa tanto per me e che 3 anni fa dedicò questa stessa canzone a me durante un periodo particolare e adesso la voglio dedicare io a lui per ricordargli che gli sto accanto e che lo amo tanto.
0: Bene.
7: Ciao ragazzi, io per la canzone d'amore vorrei ascoltare La cura di Franco Battiato e vorrei dedicarla a me stessa. Ciao, buona giornata.
8: Ciao ragazzi, ben ritrovati dal vostro Gennaro Belin. Vorrei dedicare a mia figlia Marika, la mia principessa, la canzone di Eros, L'Aurora. È un po' come penso tutti i genitori che hanno magari la figlia che sta attraversando un periodo particolare della sua vita, problemi di inclusione sociale, di adattamento, che ha subito anche, diciamo, pressioni psicologici, bullismo. È quello che io dico a tutti i nostri ragazzi, ai nostri giovani, di continuare, di andare avanti, di credere in se stessi e che poi alla fine diversi siamo noi che non riusciamo a capire.
9: Imparagonabili, buongiorno, Sasà da Roma Nord. Vorrei dedicare la canzone d'amore, insomma le canzoni quelle profonde, belle, alla nostra amica Dalgisa, che purtroppo ieri pomeriggio ci ha lasciati dopo una battaglia combattuta silenziosamente, senza dirlo a nessuno, ma non per la vergogna, ma perché probabilmente voleva essere ricordata con il sorriso di tutti i momenti che abbiamo condiviso insieme. E lei era di Grosseto, amava la sua città, la sua Maremma, e abbiamo condiviso dei momenti speciali, stupendi. Io l'ho sempre chiamata Ziada, mancherà, e volevo dedicargli Destinazione Paradiso. Ciao, Ada.
10: Un viaggio a senso solo,

0: Grazie. Grazie mille davvero.
1: Niente, mi sono emozionata per una persona che, cioè, in pratica non conosco, non ho mai visto, ma sono emozionata veramente. E voi, R101, la radio, e anche questo, veramente.
2: Va bene, io
3: devo stemperare,
2: Aldo, capito? Devo stemperare. Sì. Tu pensi che oggi devo andare sotto i ferri? Se toccasse a me, cosa
4: non
2: diresti? Toccherà,
4: ti dedicheremo una canzone.
2: Certo.
5: Ah sì, bravo Aldo.
2: Anche voi mi dedicherete la canzone, certo. Lo ricordiamo.
3: Ma questa?
2: Tra l'altro, adesso per stemperare, ho visto quel programma, come si chiama, Sabrina, quel programma che fanno su Prime, se non voglio,
3: Rost in Peace.
2: No, vabbè, una roba esagerata. Lì vai lì a sentire quello che dicono, tu da morto.
5: Wow.
2: E ieri
3: ti fanno bello e controbello.
2: No, ma di una dissacrazione, veramente, tu dici, ma è possibile, gli hanno detto questo?
4: Perché lo fanno?
2: È così, per stemperare, anche un modo per stemperare, no?
4: Fatto, per esorcizzare.
2: Devo dire che è fatto molto bene.
3: Tanto poi quando si muore davvero si parla bene.
2: Cioè, ma sì, è vero. Ma ad esempio, ricordando Fedez, con lui presente, lì le hanno dette, poverino, di ogni sui figli, sulla gestione della famiglia. E lui che rideva. Cioè, poi anche Simona Ventura ha sempre fatto sulle sue operazioni e poi sulla sua dieta di
3: però tutti molto ironici, dai.
2: No, bravi,
3: non per malosi.
2: Bravi i comici, che è difficile, perché poi tu sei morto. E alla Ventura cosa che hanno detto? Ho sempre fatto queste diete dissociate, la cocaina lontano dai pasti, no? No, ma queste sono quelle più leggere, pesantissime. Va bene, abbiamo cercato di stemperare perché abbiamo sentito dei messaggi particolarmente toccanti. Un abbraccio di cuore a tutti voi. Domani a quest'ora su R101 torna la canzone d'amore che ti fa stare bene. Se avete un pensiero anche gioioso, quello che volete, come con una canzone d'amore e una dedica, con un vocale a questo numero
6: 331 80 90 101.
2: Allora si gioca. Oggi ve la piazzo impossibile. Oggi ve la piazzo impossibile. Cioè, la canzone che ti fa stare bene, la prossima deve contenere un termine. Cosa cantava Grignani?
3: Un viaggio a senso solo, senza ritorno se non in volo, senza fermate né confini, solo orizzonti neanche troppo lontani. Ma davanti?
2: No, sono facili.
3: In questo girotondo d'anime, ecco, chi si volta è perso, resta qua.
2: La prossima canzone deve contenere il termine girotondo.
3: Quelle dello Zecchino d'Oro.
2: Girotondo.
6: Casca il mondo.
2: No, volo.
3: Va bene anche il gruppo Il Volo?
2: No.
3: Ah,
4: va bene.
2: Oh, sì.
7: Capolavoro.
2: Esatto, no, volo, con un volo, sentiamo.
5: Fly, Robin, fly.
2: Bravissima regina, quanto sei fertile in questo periodo. Belletri.
3: Io dico fly me to the moon.
2: Tutti con fly, volo.

0: applichi quello che ti dicevano a scuola. Sì, potrebbe fare, ma non si applica. E invece, applicando, ha tirato fuori un pezzo bello.
1: Brava, no, Sabrina. Siamo,
0: perché è difficile trovare delle canzoni con il termine volo nel testo, nel titolo, però quelli bravi ci riescono.
1: Sì,
0: ad esempio, un nostro amico di Messina ha tirato fuori Non sono una signora. Laddove c'è un tratto
2: è un volo a planare.
0: Anche mia figlia è venuta al nostro soccorso, ha indicato Alice, Volo così di Paola Tucci.
2: Bellissima,
0: suonata
2: brava,
0: ieri Paola Tucci. Ma dicevi c'è anche quell'altra?
2: C'è un angelo caduto in volo.
0: Qual è quella?
3: Battisti.
2: Mi ritorni in mente.
0: Bella. Allora stiamo giocando per la canzone di passare bene con un pezzo che abbia volo nel testo, nel titolo. Tirate fuori le più belle, poi sette saranno legate alla ruota. Le 11:02 è il momento di Aldo Preda. Mi piace la sigla ormai. Cioè, capito? La istituzionalizziamo, carina. Sigla!
3: Si continua a discutere di emergenza abitativa anche in Italia, non soltanto in Spagna. Ieri abbiamo parlato di una Milano che non è più una città per famiglie, perché le case sia in vendita che in affitto hanno prezzi ormai esorbitanti. Oggi il quotidiano La Repubblica riporta un'inchiesta invece su Roma, che è alle prese con l'emergenza sfratti. Lo scorso anno nella capitale sono stati eseguiti oltre 1500 sfratti, una media di 4 al giorno. La maggior parte delle persone sfrattate sono inquilini morosi, c'è però un inquilino su 3 che viene invece sfrattato perché al proprietario serve l'appartamento per destinarlo ai figli o per affittarlo come B&B, un tipo di affitto per lui più redditizio. Anche a Roma, come a Milano, sono pochi gli alloggi popolari a disposizione dei nuclei familiari più bisognosi. L'amministrazione della capitale ne assegna mediamente circa 200 all'anno, ma ci sono quasi 18

0: 1.000 famiglie, 50.000 persone in totale, con un reddito che non arriva a 20.000 euro all'anno, che aspettano da anni una casa popolare.
1: La crisi abitativa che investe un po' tutte le grandi metropoli d'Europa. In Spagna c'è questa mobilitazione da giorni, ed è proprio di ieri la notizia che, diciamo, la persona simbolo, no, che ha dato il là a tutta una serie di manifestazioni relative legate a questa crisi abitativa è venuta a mancare, un 87enne.
0: Sì, Mari Carmen è morta ieri in ospedale, era stata ricoverata dopo lo sfratto, aveva 87 anni.
1: E comunque le manifestazioni, e anche insomma con degli scontri, continuano ancora per...
0: Sì, anzi, hanno ripreso vigore,
1: esatto,
0: dopo questa notizia.
1: E che hanno portato poi, insomma, la decisione del governo di dimettersi e di andare a nuove elezioni. Questo in Spagna. Grazie, Aldo.

0: roba, ci appizzichino. 11 minuti straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
1: imparagonabili.
0: State facendo un lavoro certosino. State tirando fuori da canzoni che non metteremo mai, però è carino. Vabbè, con il termine volo, la canzone che ti fa stare bene, tirano fuori di Guccini Il volo interrotto. Conosci? Vabbè, poi la Pemaia, poi le, vabbè, quelle robe di Pezzali. Come deve andare al volo realizzato il rischio? Deborah da Udine, conoscete?
2: No.
0: Però qua bisogna rimpolpare l'archivio, Zoara, qua è difficile la cosa, ci sono tante. Allora, se vi viene in mente una canzone con il termine volo nel testo, nel titolo, bella però, famosa, beh, che coinvolga, capito? 331 80 90 101. Allora, facciamo una cosa veloce, 11-12 minuti, non abbiamo fatto un test psicattitudinale per capire come lo stato psicofisico dei nostri imparagonabili, però due parole, due, sulla situazione del maltempo. Dicevamo in Toscana, no? E a Roma.
3: Sì, in Toscana, particolarmente colpita la Toscana, la zona di Viareggio in particolare, dove ci sono stati dei diversi allagamenti. E poi la capitale, nella notte violenti temporali, anche qui alberi caduti, cartelloni sradicati, allagamenti, insomma, la zona, anche la provincia di Roma colpita.
0: Tranquillo dalle tue parti?
1: Beh, diceva che pioveva in maniera comune.
0: Hai capito? Non ci raccontiamo.
1: Attenzione a tutti, mi raccomando, pedoni e non.
0: Le cose dei parenti, capito? Ora il test, cos'è?

0: Udinale.
1: Una roba, come si dice, all'acqua di rose, no? Molto, sì, molto leggera.
2: Sì, alla Carlona,
1: no,
2: dai.
1: No, no, la Carlona è una roba bella. Questa è un pochino più leggera, diciamo, non è molto arzicocolata, proprio semplice. Prego, prego.
0: Cos'è? 2026?
1: Maltempo.
0: Maltempo.
1: Questo non c'entra, eh? Il destro è questo.
0: Portatore di gioia e dolore.
1: Semplice. Semplice, proprio
0: capito. Cos'è?
1: Cioè, quasi, è quasi come ti chiami. Ecco, come ti chiami? Forza, dai.
2: Sabrina Bambi.
1: No, no, dico come ti chiami, era un modo di dire, adesso la risposta.
3: Riaggomitolamelo.
1: Sentiamo il caporedattore.
3: È l'amore.
0: No, Aldo.
1: Porta gioie e dolori, solitamente erano donne e motori. Poi forza da casa, veloce, un gioco veloce, è un gioco, è un test psicoattitudinale per capire di logica.
2: Ma è un gioco di parole?
1: No, no, no, no, ha un suo senso, ha una sua fondamenta.
4: Riaggomitolamelo, il marito.
1: No, no, tesoro. No, Guido da Savona dice il contrario, a donna. Giancarlo da Maranello è al 331 80 90 101, portatore di gioie e dolori. Ai ai ai ai, forza! Beh, sì.
2: Io ho pensato a una cosa, perché ho pensato a un gioco di parole, tipo al pene, perché...
0: No, no,
1: io stavo... avevo pensato alla figa, guarda,
2: vedi, siamo là.
1: Abbiamo gli stessi pensieri all'opposto, questo è il bello. Caporedattore, dai.
3: Non lo so, io pensavo fosse veramente l'amore.
1: Di queste robe veloci.
5: Riaggomitolamelo, i live di Regina.
0: No, tesorino, no.
1: Lì le gioie sono molto rare. Allora, portatore.
2: Ma è più gioia o più dolore?
1: E dipende com'è. Ognuno.
6: Riaggomitolamelo, il vino.
0: No,
2: no, riaggomitolamelo, la notizia.
1: No, no, no, no, no, non
3: ma
1: è il
3: può
1: vino.
3: Essere tutto, eh.
1: No, può essere tutto, una cosa in particolare.
5: Il dentista.
1: Il no, dentista, tesoro. Ecco, ci poteva stare, ma non è. E ce l'abbiamo, aggiungo io, tutti.
0: Come no?
2: Tutti, tutti, tutti qua.
3: O chi più chi meno.
5: Il sole.
1: Non si interrogano perché non è il sole.
2: Ma ancora i soldi?
1: No, no. Dai, veloce che devo cambiarmi lo smalto.
3: È l'ombra?
5: No. Riaggomitamelo, bacino da Galbiate. È la busta paga.
1: No, no. Che dolori ti porta la busta paga? Ah, che tu
3: è
1: dici
3: che, è bassa.
1: Che ti detraggono.
5: Riaggomitamelo. Il ciclone.
0: No.
1: Il ciclone. Ciclone. Ma va, il ciclone. Portatore di gioia e dolore.
3: Ce l'abbiamo tutti?
1: Beh, fammi pensare un po'.
0: Ma sì,
2: chi ce l'ha di più?
6: Riaggomitolamelo. La vita.
1: No, no, cara. No, no, no, no, no, no. 331 80 90
0: 101.
7: Procediamo.
8: Che nome dai ad un sogno

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Procediamo!
2: Procediamo!
3: Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.

Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.

0: alla giugola.
1: Ti scherza, Roby, non fa male. Non fa male, sembra così, ma poi è un ragazzo, insomma, che si mette bene, dai.
2: Cuore d'oro.
1: Va bene, le 11:30, che puntata!
3: Da urlo!
1: E giovedì è l'8 di ottobre, questa è R101 in radio e in televisione. Se ci ascoltate nella replica, che ore sono?
2: È semplice, amici, basta contare. Allora, sono passate tre ore.
1: Quelli ascoltano la radio,
4: basterebbe quello.
2: No, ma tesoro, sono già le 5, già finito.
1: 5:15 facciamo.
5: E come facciamo a essere in onda se è già finito?
2: No, la replica è già finita. La replica è già finita.
5: Ma se noi siamo in onda vuol dire che anche in replica siamo in onda. Oh, nell'equivalente.
1: Sabrina, tu non la
4: capisci.
1: Replica
4: va veloce.
5: Comunque 4:30, reggi.
2: Grazie.
1: 4:30. Capito? Finisce prima.
2: Eh sì.
1: Oddio mio. Allora, si sta votando, si vota oggi.
4: Anzi, votano, no.
5: 12:30.
4: No.
1: Oggi cose importanti, no? Voto
4: segreto. Il voto segreto sulla, sulla legge
1: della
4: elettorale,
1: vita politica del paese e delle riforme?
4: Non tanto.
1: No, dico loro.
4: A loro due. No, proprio.
1: Zero? Spaccato?
2: Guardiamo tutto e abbiamo i nostri
1: oggi,
2: pensieri.
1: Oggi c'è un voto importante, no?
4: Esatto, vedremo se ci saranno dei franchi tiratori.
5: Scusa, oggi c'è la fiducia al governo?
1: No.
2: Dei franchi tiratori.
5: Io ho capito che c'è
2: Sabrina.
5: Un voto per infrancare la fiducia.
1: Sono informati sulla vita politica del paese. No, c'è una riforma elettorale, capisci? Ah, perché pare che in primavera, cioè tra qualche mese, si potrebbe, dico si potrebbe, andare al voto in Italia, capito?
2: Oh, ho capito.
1: E quindi c'è la riforma, qualcuno dice si mettono al riparo di qua e di là, insomma, poi il governo.
4: Adesso vediamo che tipo di riforma passa e poi si deciderà
1: oggi,
4: quando andare a votare.
1: È la giornata decisiva. Va bene, c'è un'altra cosa, avete visto le immagini di Vasco? No, fantastico.
2: Che bello.
1: No, c'è un'immagine di Vasco, ieri ha ricevuto la laurea honoris causa all'università di Salerno e ovviamente erano lì a farsi i selfie tutti, da De Luca. Le foto con De Luca sono fantastiche, misurate, giuste, anche le parole dell'ex governatore della Campania, attuale sindaco di Salerno, no?
4: Sì.
1: E poi foto, insomma sono foto di tante, è stato uno dei momenti importanti. Ho cercato di darvi queste notizie per evitare di fare il test, perché non ne ho più voglia. Ok, quindi andiamo belli dritti verso la canzone che ti fa stare bene. Non vedo l'ora di conoscere quali sono le sette belle, le sette bombe legate ai colori della ruota. Chi c'è? Regi!

0: La nuova canzone di Ultimo su R101 si chiama Tutto 11:37. È periodo questo anche di conferimenti di premi Nobel. Non so se avete seguito, figurati.
1: Vai.
2: Ah sì, eh.
0: Hanno già dato dei premi Nobel per la medicina, mi pare, no?
3: Medicina,
0: oggi,
3: fisica.
0: Oggi tocca la letteratura.
3: Oggi letteratura, ma non è stato ancora assegnato.
0: Queste alla medicina, che poi sono delle cose così impercettibili per noi esseri umani, che è anche di difficile spiegare, perché io ho sentito una ricercatrice del CNR che cercava di far capire perché hanno preso questo Nobel 2, uno mi pare giapponese, no?
3: Sì.
0: Ne abbiamo accennato l'altro giorno. Insomma, di queste molecole che è difficile da spiegare, lei cercava di spiegarlo in termini meno tecnici rispetto a quello che è in sostanza. Praticamente, figuratevi se adesso cerco di spiegarvelo praticamente. No, ho capito che ci sono in natura che abbiamo una molecola che si sdoppia, che è doppia, che è simile una all'altra, ma che non ragionano allo stesso modo. Loro hanno proprio detta in maniera proprio da se lo dovessi raccontare a mio nipote, e hanno capito come fare per farle interfacciare, che a te sembra una stupidaggine, una delle tante molecole, ma quella semplice cosettina.
3: E come hanno fatto a farle ragionare? Le hanno parlato
0: in laboratorio,
1: l'avranno stimolate
0: in laboratorio, hanno fatto tanti esperimenti chimici eccetera eccetera, sono arrivati a trovare una cosa impercettibile che ha detto comunque di questa ricercatrice è roba rivoluzionaria, straordinaria, altrimenti non avrebbero conferito questo premio,
3: certo.
0: Nobel, che serve per elaborare farmaci eccetera eccetera, che poi di là anche per materie, per tessuti, per tutta una serie di cose. Sono delle piccole cazzate dietro la
1: gente. Sono piccole ma enormi.
0: C'è un mondo dietro che è veramente distante anni luce da noi, che ci perdiamo per un filo, capito, sfodera per le nullità, devo dire. C'è gente che ci lavora anni, che sacrifica una vita per una roba che tu non sai manco, capito, capire.
3: Non ti accorgi neanche che l'hanno scoperto.
2: Grazie.
0: Vabbè, non parliamo più di cose serie.
1: Abbiamo
0: comunque complimenti a questi straordinari personaggi che mettono a disposizione la loro vita per noi altri. Qualcuno c'è, almeno. Arriva la canzone, che ti fa stare bene.
4: Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.

0: divertimento continua per tutta la giornata.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo.
3: Voilà, buongiorno a tutti.
2: Buongiornissimo.
0: Dalle 5 alle 7 non perderti Buongiornissimo con Riccardo Russo, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
2: Buongiorno.
1: Buongiornissimo.
4: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.

0: Gina, come se avessi scoperto le spalle.
1: Le spalle. No, vabbè, no, si parlava di piccole. Di piccole grandi scoperte stanno conferendo premi Nobel. Facevamo una riflessione di quante cose siamo ignari, di quante cose si ignara.
2: È vero.
1: Quante cose ignoriamo, però qualcuno, insomma, alle volte una risposta.
3: Comunque non si può ridurre l'intelligenza a un semplice test. Certo. Quando voi sapete benissimo che l'intelligenza non è altro che la poligenetica obliterazione dell'io ignaro, che si identifica nell'archetipo dell'antropomorfismo universale del sapiente.
1: Certo, chiaro.
2: Ha ragione.
4: Madonna, ci ha schiaffeggiato questa definizione.
1: Va bene, c'è la ruota. Ecco, ecco la ruota, dovremmo tornare indietro e scoprire la ruota. Allora, la nostra è la ruota della musica, dove sono legate sette canzoni ai sette spicchi colorati della ruota. Sette canzoni che in questo caso avevano un'indicazione, ovvero il termine volo, nel testo o nel titolo. Difficilissimo individuarle, ma ce l'abbiamo fatta, eccole.
5: Colore verde.
6: I believe I can fly, I believe I can touch the sky.
7: Canzone viola.
8: Buongiorno alle 101, la canzone a tema che mi fa star bene, io amo Fausto Leali.
9: Canzone blu.
10: Siamo imparagonabili. Per la canzone che contiene la parola volo, io proporrei Piccola stella senza cielo,
1: Liga,
10: del nostro Luciano. Grazie, ciao.
11: Canzone azzurra.
12: Ciao, Enzo da Messina. Non sono una signora, Loredana Bertè.
1: È un volo a planare.
13: Canzone rossa.
14: Buongiorno a tutti ragazzi, Giulia. Per la canzone a tema propongo I'll Fly For You degli Spandau Ballet.
15: Canzone fucsia.
16: Buongiorno, procediamo. Per la canzone con tema volo, beh, ovviamente il volo di Zucchero.
17: Canzone gialla.
18: Buongiorno imparagonabili, con il termine volo la canzone di Vasco Rossi, I Soliti. E a proposito, tanti auguri a Vasco per la laurea ricevuta ieri. Ciao a tutti.
1: Bene, tante anche di Battisti sono rimaste fuori. C'era, mi ritorno in mente, che dicevi tu, un angelo
4: fiori
1: caduto
4: rosa,
1: in
4: fiori
1: volo,
4: di pesco.
1: Poi fiori, ma ce ne sono veramente tante. Sette, ben, che rappresentano bene, insomma, un po' diversi generi e diversi periodi. Giro!
4: Vai, vai, gira forte.
1: Un Kelly, no, bello languido. Rossa, canzone rossa.
13: Canzone rossa.
14: Buongiorno a tutti ragazzi, Giulia. Per la canzone a tema propongo I'll Fly For You degli Spandau Ballet.
1: Vabbè, ci sta. Vuoi introdurli?
2: Oh,
1: soave,
2: yeah.
1: Soave. Soave. Non capiva soave. Com'è soave? E può essere questo, dai. Vabbè, dai.

0: questa storia delle scoperte è affascinante. Cioè, ogni tanto uno pensa anche quando si era bambini, che per stimolare, no, il bambino, l'adolescente, proprio a, come dire, a impegnarsi a cercare, ti regalavano tutti, cioè tutti, piccolo chimico, sai, tutte quelle robe per avvicinarti alla scienza, le scoperte che sono fondamentali. Cioè, quelli con un reddito, le famiglie con un reddito regalavano il piccolo chimico.
1: O il microscopio.
0: A me il trattore,
2: no.
0: O la gru, capito? A me mi indirizzavano già verso le cave di tuffo, mentre quello figlio di famiglie proprio ricche, il piccolo chimico, sai, il dottore, il nuovo medico, queste robe. Cosa
2: capito?
0: Però l'abbiamo sfangata bene, dai.
2: Meno male, caro.
0: Allora, era la canzone che ti fa stare bene. Questo perché parlavamo di Nobel, eccetera. Oggi si attende quello per la letteratura. Grazie a Dio che ci sono alcuni geni, insomma, perché non tutti passano il tempo come
3: grazie,
0: te.
3: Fatelo voi.
2: Grazie, ragazzi.
0: Sedutili, a sparar cazzate. Dicevo, era la canzone che ti fa stare bene. Tra un'ora ancora, senza indicazione alcuna, quindi liberi di scegliere quella che più vi piace con un vocale al 331 80 90 101.
4: Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101. Una

0: c'è tanto da fare ancora. Non è che hanno già inventato tutto, è sempre un continuo. Scusate, ormai siamo presi da sta roba, tant'è che stasera io, Regina e Sabrina, tu Aldo c'hai da fare, ci mettiamo, andremo a scoprire qualcosa.
1: Sì, sì,
2: proprio andremo. Stasera dobbiamo andarci.
0: Cominciamo, cominciamo stasera, andiamo, compriamo ampolle, cioè già ci attrezziamo, guanti,
2: così esplodiamo,
0: guanti, tute, vuoi vedere che è una
1: mascherine.
0: Roba, se ci impegniamo in tre,
2: allora, posso dire?
0: Non troviamo una casa di molecola che possa
1: certo
0: fare qualcosa.
1: Sì.
2: Guarda, io mi devo rifare la tinta, se venite stasera mi aiutate.
0: Regina, prendiamolo come impegno, sì. Da qui alla fine dei nostri giorni inventeremo qualcosa per l'umanità.
1: Sarà così, amici.
0: Eh? Parola... Tu volevi la cosa per il parrucchiere, per il collo?
2: Sì,
0: te
2: perché...
0: la invento io, poveri. No, dai, si
2: perché
0: scherza.
2: È fastidioso.
0: Ma c'è sempre gente, capito, che ha quel guizzo in più che te trova quelle robe, anche quelle robe banali. Io conoscevo chi ha inventato e brevettato le prime chiusure, sai, per le scatole.
2: Lampo.
0: No, le prime chiusure per le scatole di alimentari, di quelle robe lì che possono diventare.
2: Quelle ermetiche.
0: Esatto.
2: Ah, cavolo.
0: Che sembra
2: grandissima invenzione.
0: Una stupida, ma senza parlare di quello che ha inventato le ruote per il trolley.
1: Wow.
0: Che se
1: wow.
0: non sbaglio si chiama trolley proprio di cognome. Non so. No, no, davvero. Tu immagina quello lì con quel brevetto, a parte i soldi che ha macinato, ma che bene ha dato all'umanità.
3: Che se ci pensi, non è che sta grande, cioè ci saremmo potuti arrivare.
2: Però ci è arrivato prima lui.
0: Stasera ci mettiamo un attimo qualcosa. Domani, anzi, io domani non ci sono. Lunedì vi portiamo una nuova scoperta gratuita per gli imparagonabili. Chi ha lavorato per la TV?
1: Canepa!
0: Chi ha diretto l'orchestra?
1: Marcello Zoana!
0: Caporedattore
1: Aldo Preda.
4: Buongiorno. Chi non vince il Nobel?
1: Regina.
0: Non è detto, non è detto.
2: In bocca al lupo, Ferdi.
0: Sabrina Bambi.
1: Bacio, Ferdi.
0: E Regina Saraiva.
1: A domani.
0: Che Dio sia con noi, a domani, grazie.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo.
3: Buona, buongiorno a tutti.
2: Buongiornissimo.
0: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
4: E là, buongiornissimo anche per questa mattinata, sarà così? Immagino e mi auguro di sì. Alle 5 del mattino iniziano le dirette su R101, lasciandoci alle spalle un'altra nottata e un'altra replica di Procediamo. Ma va bene, va bene, va bene, abbiamo sentiti, adesso tocca a noi ragazzi. Da qui fino alle 7 al 331 80 90 101, a voi la linea.
0: R101. Buongiorno. Buongiornissimo. I più

0: Scooby-Doo. Va bene. Era George Ezra ad aprire la mattinata nel buongiornissimo con questa canzone che ci ha fatto viaggiare fino a Budapest. Perché? Perché è il titolo della canzone. Ma torniamo qui, va, in Italia, a vedere come vanno le cose, come andranno le cose in questa nuova giornata, tutta da sviluppare, tutta da ascoltare. Sono le 5.05, buongiornissimo, sì, non mi sono presentato, ma ormai i più sanno con chi hanno a che fare in queste prime due ore di diretta. Riccardo Russo al microfono, Edoardo Mondino in regia, i più svegli d'Italia al 331 80 90 101 in questo 9 di ottobre.
1: È un giorno fantasioso
0: anche oggi, sì.
1: L'autunno

0: desiderio è che la pioggia che sta cadendo da un giorno e mezzo più o meno su tutta Italia, soprattutto al centro nord, non faccia disastri proprio enormi, ecco, perché insomma incomincia a verificarsi quel problema che uno attende tutto l'anno, la pioggia, un po' di pioggia, un po' di freddo, e poi se ne pente subito dopo perché arrivano purtroppo i disastri. Nel frattempo arrivano però le prime voci, quello che vogliamo, attenzione perché... fammi sentire prima la voce,
1: Buongiornissimo Riccardo, buongiornissimo Edo, buongiornissimo a tutta Italia.
0: E lui lo conosciamo, Giuseppe,
1: provincia di Palermo. Ciao, volevo Beppe. Fare gli auguri a mio figlio Antonio, che oggi compie 14 anni, segno stradale io,
0: piccolino.
1: Pesci, una buonissima giornata a tutti. Dai che è venerdì!
0: E allora è venerdì, butta giù anche il venerdì. Quasi mi

Un'altra settimana che se ne va di inizio ottobre con grandi sfide, grandi successi, volevo dire, perché si riscontra dal fatto che arrivano sempre un sacco di messaggi. Abbiamo fatto il pieno anche a questo giro. Vorrei farlo anche questa mattina, chiudere la settimana con un record di messaggi sarebbe top. Al 331 80 90 101, laddove ormai si sa dove si va a parare il venerdì mattina. L'ha già anche annunciato il nostro amico Giuseppe da Partenico. Lui ha detto che è del segno dei pesci. Suo figliolo compie gli anni oggi, quindi è bilancia, ma non è sveglio. 14 anni ancora lì che se lo dorme, quindi non può partecipare, ma tutti gli altri ben vengano per la sfida al segno più sveglio d'Italia. Notte che se ne va piano piano per dar spazio a una nuova alba di questo venerdì e quindi di un nuovo weekend alle porte, dove avrete sicuramente già progettato un sacco di bei programmini da raccontarmi. Che fate in questo weekend? Avete qualcosa in ballo? E allora balliamo. 331 80 90 101, sfida al segno più sveglio. E che fate nel weekend di questo weekend di ottobre? Piovoso? Non lo so, non ho dato un'occhiata al meteo per il fine settimana, magari glielo daremo di zona in zona laddove andremo a sentire proprio voi. Allora via, prego, la sfida è aperta. La musica Tacabanda con Camia Cabello, ci facciamo primo caffettino insieme, va bene? Dai, forza, via, andiamo. Oh. I'm in love, yeah, yeah. I'm in love, yeah.

0: Allora, dato lo sguardo per voi al meteo, poi magari confermeranno anche dalla redazione tra qualche minuto le condizioni meteorologiche per oggi venerdì. C'è questo passaggio nuvoloso su tutta Italia, insomma, un po' variabile, un po' dappertutto. Potrebbe esserci pioggia al centro-sud, al nord più schiarite oggi, però poi domani che è sabato, al nord nubi, qualche sole. Lo dico così proprio in maniera proprio tecnica, come direbbero i meteorologi. Quello che vedo, sai che ci sono tutte le figurine su tutta Italia, tutte le icone, un po' di sole sparso qua e là dietro le nubi che fa cucù, ogni tanto fa cucù, ogni tanto c'è pioggia, però tipo anche domenica, specialmente al centro Italia. Poi per il resto, insomma, così, ce la possiamo sfangare anche con una gitarella fuori porta. Secondo me ce la possiamo fare, qualora aveste progettato di farla e aveste anche voglia di raccontarmela. 331 80 90 101, è partita la sfida al segno?
1: Buongiorno,
0: dai,
1: Riccardo.
0: Segno bagnato, segno fortunato.
1: Pochi chilometri, vergine, e qua si è affacciata la prima Madama Bianca.
0: Cos'è?
1: Anzi, si è fatta vedere
0: la
1: già.
0: Neve?
1: Che freddo.
0: Neve in quota? Neve in quota, mi dicono. Vabbè, la prima della stagione, e allora ci sta, la prendiamo. Vergine, me ne andiamo anche lei. Cosa? Chilometri non lo capisco. Ah, ieri abbiamo giocato i chilometri. Sì, è vero, ieri però. Oggi ci concentriamo solo sul segno e su cosa facciamo nel weekend. Però qua, ancora visto, anche lui è andato sul meteo. È il primo pensiero di questo venerdì mattina ancora.
2: Buongiornissimo Ricky, Mari da Udine.
0: Ciao.
2: Pronta per andare al lavoro.
0: Sì.
2: Qui ha piovigginato. Speriamo
0: Eccola,
2: oggi sia meglio, ci sono 17 gradi. Segno della bilancia. Buona giornata.
0: Bilancia, la mettiamo in gioco. Bilancia che mi ha vinto la scorsa settimana la gara. Vedremo se si riconfermerà. Poche volte è capitata la doppietta, due volte di fila consecutive le vittorie, però. Vabbè, vedremo. Siamo appena all'inizio, ce n'è ancora uno. Dai,
3: ciao Ricky. Sono Fabrizio Dall'Olivecchio, sveglia
0: tutto.
3: Alle 4 si va in montagna a cercare i funghi. Ciao.
0: Ecco, vedi, primo progetto del, insomma, non è del weekend, però della mattinata, proprio delle prime ore di questo venerdì, a caccia di bule dalle nostre parti. Enduma pie bule buoni. Non me la sono ancora fatta una scorpacciata di funghi e dovrò rimediare. Speriamo che l'amico ne trovi e magari ne recapiti qualcuno qua. Vabbè, speranze inutili. 331 80 90 101. Benvengano tutti i più svegli d'Italia. Dai che ci siamo. Pronti? Enjoy the music.

0: Mars su R101 alle 5:21, ma certo, perché noi si arriva sempre puntuali con questo minutaggio a raccontarci che stiamo ascoltando. State vivendo queste prime ore di giornata con R101, la vostra radio preferita. Nel buongiornissimo si cerca il segno più sveglio d'Italia e si cerca anche di capire che si fa nel weekend. A tra poco. R101.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
1: Buongiornissimo. R101.
2: Sei un fan di Irama. Il tuo giorno fortunato è arrivato. Ascolta R101, non perderti momenti gioco.
3: Golden Ticket.
2: Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per il concerto di Irama. Ascolta R101.
3: Golden Ticket.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: R101 Meteo.
5: Bentrovati da Ester Oletto e dalla redazione di TGCom 24, le previsioni per le prossime ore. Nuvole in gran parte d'Italia, ma con graduali schiarite al nord-ovest e Venezia. Piogge sparse al nord-est, Lombardia orientale e gran parte del centro-sud e isole, più intense e insistenti nel versante tirrenico, con la possibilità di temporali localmente anche di forte intensità. Al mattino qualche scroscio di pioggia anche sul Levante Ligure. Temperature massime in calo in gran parte del paese, in generale più vicine ai valori medi stagionali. Per maggiori dettagli consultate il sito e app di meteo.it.
2: R101 Meteo con Ristora.
6: Capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri. Ristora, bevande calde per ogni ora.
2: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Bella, bella ritrovare questa canzone delicatissima di ormai tanto tempo fa. Connells trattavano argomento anno 74-75, 75 appunto, su R101 alle 5:28. Buongiorno, buongiornissimo, come va là fuori? Piove, piove, mannaggia, lo stanno dicendo, ribadendo i più svegli d'Italia un po' in diverse zone del nostro territorio, della nostra bella penisola. Senti come parlo bene questa mattina. Nel frattempo però non si può perdere l'obiettivo, non si può perdere di vista l'obiettivo di giornata, insomma, di queste prime due ore del venerdì: la caccia al segno più sveglio. E ne abbiamo tre amici che sono già belli pimpanti: Leone, Bilancia e Pesci, che danno battaglia al resto che si sta pian piano svegliando e palesando al 331 80 90 101. Come chi?
1: Buongiornissimo Riccardo, buongiornissimo Edo. Buongiorno. Antonio da Bologna.
0: Yes.
1: Segno zodiacale Pesci.
0: Pesci.
1: Progetti, vedi? Per il weekend. Pesci. Sabato, dopo aver lavorato la notte, in giornata, visita al mercato vintage di Lugo.
0: Mercato vintage.
1: Da provare.
0: Bello.
1: E domenica, badante ai genitori. E uiua!
0: Giusto, beh, dai, hai buttato giù il tuo programmino del weekend. Il mercatino vintage mi si differenzia dal mercatino delle pulci? Cioè, qual è la differenza? Una volta si chiama mercatino delle pulci, tutte robe, quelle sono antiche, tanto antiche. Vintage, secondo me, è un po' più moderno. No, non lo so se c'è una differenza oppure viene soltanto ribattezzato così il vecchio mercatino delle pulci, ma vabbè. Staremo a sentire se qualcuno vorrà partecipare anche a risolvermi questo dilemma che ho in testa. Andiamo avanti.
2: Buongiornissimo Righi.
0: Ciao.
2: Max da Roma. Ti rientro da una nottata piena d'acqua, acqua.
0: Pure
2: acqua.
0: Lì?
2: Però
0: pure
2: a Roma. A breve vado a dormire, per fortuna. E segno del Leone.
0: Leone.
2: Programmino del weekend. Dica. Appuntamento con la ex moglie per ulteriori.
0: Come? Ulteriori? Voglio dire, lasci intendere tutto o niente, non lo so, appuntamento con l'ex moglie, che sarà un bel weekend, intendo, no? Sì, immagino di sì, dica.
2: Praticamente weekend è merda.
0: Perfetto, e avevo inteso proprio quello, sai? Perché quella troncatura di messaggio dopo aver detto ex moglie con tanto di grattino lasciava intendere questo e l'abbiamo certificato, diciamo. Vabbè, buon weekend, saluti Alex. Ancora uno.
3: Massimo Ricchi, Monica. Ciao. Da Rovereto, provincia Trento.
0: Sì.
3: Segno del Toro. Io questo
0: toro.
3: Fine settimana,
0: dai,
3: parte
0: su.
3: Sabato lavoro, sabato sera andiamo a cena con degli amici.
0: Sì.
3: E la domenica penso di stare in relax. Parola fantastica.
0: Ma certo.
3: Buona giornata a tutti, un bacio.
0: A te, parola fantastica che noi sottolineiamo così. Relax. Andiamo. Tanto mettiamo in gioco il toro che ancora mi era tra i segni dormienti, ma è giusto, insomma, siamo partiti soltanto da una mezz'oretta, per cui c'è tempo e modo di ascoltare e mettere in onda il più possibile di voi, e non tutti, è quasi impossibile, improbabile, siete tanti, meno

0: come dice Mengoni, io ti aspetto, lo metto al plurale, io vi aspetto, tanto siete già lì alla porta, diciamo, immaginaria, a bussare con il vostro vocale al 331 80 90 101 per giocare al segno più sveglio e a dirmi che fate nel weekend. Intanto piccola precisazione sul mercatino vintage o mercatino delle pulci, il nostro amico di Bologna che se ne va al mercatino vintage, l'avete sentito poco fa, che differenza c'è? Io ho detto, ho chiesto, sono arrivate le risposte.
1: Ciao Ricky,
0: sono arrivate le risposte, ma scritte, scusami Edo, vado a leggere. Vintage perché in questo mercatino viene esposta solo roba che ha la certificazione di avere più di 20 anni, c'è tutta la roba esposta, soprattutto abbigliamento, e quindi viene identificato così, vintage. Vabbè. Poi un altro scrive, mercatino vintage solo oggetti, mercatino delle pulci anche animali, questa potrebbe essere la differenza. Però bello chiedere, avere subito risposte, l'efficienza dei più svegli d'Italia su ogni argomento, bravi, andiamo avanti.
1: Prego. Ciao adesso, Ricky, adesso buongiornissimo, sì. Buongiorno a tutti. Ciao. Cristina, Acquario, sì. Sveglia dalle 4.50, sono già in macchina, anche se stamattina era da prendere la barca, visto il tempo. Weekend
0: vien giù.
1: Matrimonio domani, anche se dovrei lavorare, insomma mi devo un attimo incastrare.
0: Okay.
1: E domenica scampagnata con i cani, se il tempo ce lo permette.
0: Sì, poi domani sposa bagnata. C'era anche un detto che veniva un po' travisato. Cos'è? Come lo diciamo in gergo normale oppure quello travisato? La sposa bagnata, sposa fortunata. Applauso alla sposa fortunata. Bravo anche il marito. No, era quella la chiusura, una volta si poteva dire, ma alle 5:30 credo che poterlo fare anche questo. Andiamo avanti.
2: Buongiornissimo prossimo. Riccardo Russo, buongiornissimo. Ciao. Amiche e amici di R101, sono Marco Crucione da Vereggio.
0: Ah,
2: il mio
0: nome e cognome.
2: Zodiacale è il Leone.
0: Sì.
2: E questo fine settimana
0: che fai?
2: Vado a Firenze a trovare degli amici. Buona giornata a tutti.
0: La porti un bacione a Firenze, da Viareggio, non è anche tanta strada. Comunque, buona gitarella. 331 80 90 101. Dai, che ci sono ancora segni dormienti. Andiamo a svegliarli uno per uno. Su, forza.

0: altro grande successo di Cesare Cremonini con la sua Paparazzi su R101. Sono le 5.43, dico bene? Sincronizziamo gli orologi. Che ore fate? La stessa, meno male. Allora partecipate qui in diretta al 331 80 90 101 dove si cerca il segno più sveglio. Si capisce che fare nel weekend e volendo ci scappa anche una canzone che vi fa stare bene, richiesta proprio da voi.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: Lo vedo all'alba e al tramonto.
5: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
6: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
5: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
6: Mina.
4: Dracula.
5: Ascoltalo ora su Audible.
7: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.

0: canzone sì che fa star bene proprio voi ogni ora tra i minuti 40 e 45, quindi in perfetto orario, devo dire. Bravi tutti, arriviamo a scoprire quale sarà la prima richiesta da esaudire in musica, chi c'è e...
1: La canzone che mi farebbe stare bene a quest'ora è What a Wonderful World di Louis Armstrong, da Antonella.

0: Qui siamo alla pagina numero 1, forse pagina numero 2 del manuale delle imitazioni. Tutti, sa. Dai, un po' di sforzo, riescono tutti a fare il caro e vecchio Louis Armstrong, riascoltato in maniera ovviamente originale con la sua meravigliosa canzone What a Wonderful World, che poi è da fare Armstrong a fare il gabibbo un attimo, perché uno parla così e poi Belandi ci mette un po' di Belandi, e un'imitazione può passare da una parte all'altra, incredibile, incredibile. Abbiamo testato tutto questo fuori onda, io e Edu. Nel frattempo, pensa tu come devo passare io le mattinate qui tra un messaggio e l'altro, perché poi i veri protagonisti siete voi. Si sta per chiudere la prima parte del buongiornissimo di oggi, essendo venerdì si cerca il segno più sveglio, ce ne sono tanti, soprattutto un paio che mi sono sveglissimi, giocano per i primi posti, e gli altri un po' meno, diciamo un po' più staccati, si fanno sentire poco, addirittura nulli. Quanti sono io ancora i dormienti? Tre, lasciamoli ancora dormire, tra poco li sveglieremo. Sentiamo
1: buongiorno
0: chi c'è.
1: A tutti ragazzi, Alessio dalla provincia di Udine. Sì. Dopo aver festeggiato il compleanno ieri, oggi ricomincia.
0: Auguri.
1: Pronti per andare a lavorare, cielo nuvoloso, segno della bilancia, speriamo di portare un po' di sole. Buongiorno a tutti.
0: Bilancia c'è. L'altra settimana vinse la gara, questo oggi si ripropone abbastanza bene. Ancora dai
2: buongiorno,
0: ancora uno.
2: Buongiorno Ricky. Leonardo da Francavilla Fontana, provincia di Brindisi.
0: Buongiorno.
2: Nel segno dei gemelli.
0: Gemello.
2: Grande segno. Mi sono appena messo in macchina. Si va al bar, prende il caffè al volo, va al lavoro. Progetti per il weekend. Domani dopo lavoro alle 14:30 si parte con due famiglie, due amici per la raccolta delle castagne a Melfi in provincia di Potenza, sabato e domenica in totale relax, e poi via di nuovo alla routine solita. E wiwa
0: castagne, prima abbiamo parlato di funghi e tutta roba stagionale, mi sembra giusto. Lui ha detto gemelli che mi gioca, sì, era già sveglio, già sentito qualcun altro, magari non in onda, perché ricordo il meccanismo, siete così tanti che solo i più fortunati riescono a vedere la luce, diciamo, venendo in onda insieme a me, però gli altri vengono presi come sempre in considerazione, tipo il prossimo viene messo in onda.
3: Buongiornissimo Davide da Roma, segno pesci questo fine settimana, dedicato alla famiglia, quindi sabato sera si festeggerà anche il compleanno del mio fratellone, e domenica, se il tempo ce lo permette, passeggiata con
0: dove?
3: I figli. Ciao, buona giornata e sempre Forza US, sempre.
0: Sempre, bravo, amico mio. Tra l'altro torna anche la Serie A, un applauso. Vi ricordate quel campionato di calcio che si disputa tra 20 squadre? Quanto è? Un mese e mezzo, due mesi sembra che siano fermi per via della nazionale. Si ritorna tutto a modino con il solito spezzatino. Si gioca già oggi fino a lunedì? Non ho ancora dato un'occhiata al calendario, al quadro, diciamo, del weekend. Se volete lo do, se non volete non lo do. Se ne frega. Andiamo con Gaia, gaiezza qua nell'aria. Al 331 80 90 101, sempre a vostra disposizione.

0: facciamo che non chiama nessuno e mandiamo messaggi vocali in particolar modo al 331 80 90 101 per raccontarmi cosa si fa nel weekend, chiedersi di che segno siete e soprattutto se avete imparato la lezione di imitazioni su Louis Armstrong, per dire. Eccolo qua, eccoli qua.
1: What a wonderful world.
0: Bravissimo. Ancora un pezzo, vai. Vai.
1: To myself.
0: È leggermente, adesso lo dico.
1: What a wonderful world.
0: Bravo, un tono sottorrutto, ma comunque ci sta. Vediamo un altro, sentiamo
1: un
0: altro.
1: What a wonderful world.
0: Si è raschiato la gola.
2: Momento
0: adesso.
2: Karaoke 101.
0: Karaoke, sì, buonanotte, però occhio a farlo, perché se non si è abituati si raschia troppo, poi si rimane senza voce e si rimane senza partecipazione da parte di tre segni, ragazzi. Stiamo per chiudere la prima ora e i segni dormienti sono ancora Cancro, Sagittario e Capricorno. Sono là che dormono beatamente, però adesso su, andiamo lì. Svegliamoli, buttiamoli giù dal letto. 331 80 90 101. Dai, forza, forza, continuiamo, la gara continua.
3: Salida del vuelo con destino alla felicità.

0: questo altro bel viaggetto por el mundo con Manu. Ciao e Carol G su R101. Chiudiamo la prima parte del buongiornissimo di oggi, essendo venerdì, fine primo tempo, con gli amici del Leone in vantaggio. Ma c'è il secondo tempo, tutto da giocare. Tra poco, dopo le news, sempre al 331 80 90 101.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo, R101.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buongiorno da Mattia Venini. La riforma elettorale è legge. Ieri il via libera finale della Camera. Tra le novità, premio di maggioranza al 42%, indicazione del Premier, preferenze con capilista bloccati. Il centrodestra supera la prova dello scrutinio segreto, esulta la Premier Meloni, mentre le opposizioni preparano i ricorsi alla Consulta. Primo via libera dell'Unione Europea l'attivazione della clausola di salvaguardia per le spese su difesa e energia. Dopo l'ok della Commissione serve quello del Consiglio, ma il commissario all'economia Dombrovskis frena su una maggiore flessibilità. Non possiamo continuare a introdurre nuove formule. I negoziatori ucraini attesi a Miami incontreranno gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner. Secondo la testata Axios, con loro ci saranno i consiglieri alla sicurezza nazionale di Regno Unito, Francia e Germania e funzionari della NATO e dell'Unione Europea. Oggi lo stop alle attività degli impianti dell'area a caldo dell'ex Ilva, come stabilito dalla Corte d'Appello di Milano il 27 luglio. I macchinari saranno mantenuti in modalità di riscaldo in attesa della decisione della Cassazione, proclamate per lunedì 24 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti. Dopo 90 anni torna negli Stati Uniti un'esecuzione pubblica. La fucilazione di Nidal Hassan, autore della strage di Fort Hood del 2009, potrà essere vista da tutti. Lo ha annunciato il segretario alla difesa americano Hegseth. L'uomo, oggi 56enne, è stato condannato per aver ucciso 13 soldati e per averne feriti altri 32 in una sparatoria. Il maltempo sferza l'Italia, soprattutto il centro-sud. Oggi allerta arancione in Lazio e Campania, gialla in altre 9 regioni. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco ieri nel napoletano a causa della forte pioggia, alberi caduti e disagi sul litorale romano. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Buongiorno.
2: Buongiornissimo.
4: Buongiorno a tutti.
2: Buongiornissimo.
1: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
0: Ultima ora di buongiornissimo per questa settimana. Già, perché amici, ve lo ribadisco, è confermato. È venerdì. Meno male, chiudiamo la settimana fatta di grandi record, di grande partecipazione dei più svegli d'Italia. Anche in questi ultimi 60 minuti fino al verdetto finale delle 7 parteciperanno al 331 80 90 101, ne sono sicuro.
2: R101.
1: Buongiornissimo, i

0: 6.05 su R101, benvenuti, ben ritrovati, ben svegliati a tutti gli ascoltatori ribattezzati da queste parti, più svegli d'Italia, lo dimostrano sempre al 331 80 90 101, l'hanno già fatto nella prima parte dell'appuntamento di oggi, essendo venerdì, va a cercare soprattutto una cosa, questa con Sigletta. Il segno più sveglio d'Italia con relativo programmino dedicato al weekend, perché ormai il fine settimana è lì che bussa alle porte e quindi vogliamo sapere i fattacci vostri, se avete già programmato qualcosa di interessante da raccontarci. Ne dicevamo che il primo tempo se l'è portato a casa il segno del leone, ma proprio di niente su tanti altri segni come l'acquario, come i pesci, come la bilancia, insomma messi bene, ecco, questi 3-4 segni sono messi bene in classifica. Male, malissimo, dicevamo, per esempio il Sagittario, che mi erano dormienti. Si sono svegliati? Sagittario? Oh,
1: buongiorno, buongiorno, sono Davide. Sei
0: lei?
1: Sagittario.
0: Ah, si è svegliato.
1: Sagittario, grande segno.
0: Grande segno, però.
1: Siete mitici, da Monte Pulciano.
0: Saluti a Montepulciano, però bisognava dimostrarlo prima, sennò qua c'è da rincorrere, come per esempio anche dovranno rincorrere gli amici del cancro.
2: Buongiornissimo Riccardo dal Lupo di Aosta,
0: Eila.
2: Segno del cancro, fine settimana, due giorni di fiera, buona giornata
0: fiera?
2: A tutti,
0: fiera,
2: benvenuti
0: fiera,
2: tutti
0: fiera.
2: Su Antai.
0: Dove? Antai? Come se fosse, anche volendo, fiere, fiere, ancora fiere, periodo giustamente autunnale, cancro 15, il terzo dormiente come segno era il Capricorno, chissà se si è destato, Capricornus.
3: Buongiornissimo, Francesca da Brescia, segno Capricorno, quindi ci sono, oggi un corso di primo soccorso per il lavoro e weekend di riposo, quindi bene. Sabato commissioni varie,
0: sì.
3: E domenica matrimonio di un'amica. Buongiornissimo a tutti.
0: Di riposo da lavoro, diceva, poi tutt'altro che riposante, il matrimonio piazzato lì di domenica. Vabbè, comunque auguri agli sposi, Capricorno, insomma tutti i 12 segni adesso sono in gioco e andremo a vedere, a stabilire alle 7 quando chiuderemo il buongiornissimo chi vincerà la gara, e quindi il vincitore come segno avrà anche un weekend clamoroso, perché il segno che vince qua si porta una fortuna, proprio è stato stabilito da diversi studi scientifici, questo ve lo dico.

0: Vai, vai di ritmo giusto con i Purple Disco Machine Kungs per il risveglio qui nel buongiornissimo. Dai che abbiamo una gara fatta di tantissime voci e come sempre io cerco di dare più spazio a voi che a me, perché siete così tanti, vorrei premiarvi tutti mettendovi in onda, ma come sapete le modalità sono queste, io li ascolto tutti, li prendo in considerazione tutti, li metto in gioco, in classifica, eccetera, eccetera, e poi i fortunati vengono in onda così, eccolo qua.
1: Buongiornissimo Ricky, Mariangela dalla provincia di Padova. Questo weekend sarà fantastico, un po' come lo sono tutti gli altri miei weekend.
0: Tipo?
1: Perché domani lavoro, dopodomani lavoro e poi lunedì. E lunedì lavoro.
0: E lavorerò.
1: Ciao! Segno del leone.
0: Leone che mi era in vantaggio e continua ad esserlo, quindi grazie a questa nostra lavoratrice al quale va il nostro omaggio in tormentone.
2: Dovevi andare a lavorare?
0: Non l'avevamo ancora lanciato. Eravamo in ritardo.
2: Bisogna andare a lavorare.
0: Alcuni.
2: Dovevi andare a lavorare?
0: Ma non tutti, non sia così, così cattivo. Insomma, per qualcuno tocca anche a sto giro. Il prossimo anche?
3: Buongiorno, Elsa. Da Prato, Acquario. Sto andando al lavoro, qui piove da due giorni. Questo fine settimana si gioca a pallavolo, si riposa tanto e si sta con i figli.
0: Sa che si gioca più a pallanuoto da quello che mi state raccontando, dall'acqua che viene giù soprattutto al centro nord. Lei Acquario, giustamente, tutto una roba, vedi, niente lasciato al caso. Parla di pioggia, lei dell'Acquario. Pallavolo, Acquario come messo? Bene, dicevamo, per cui c'è una bella sfida lassù in cima alla classifica. Leone, Acquario, Bilancia, Pesci, anche Pesci, tutta roba con l'acqua, si sta muovendo alla grandissima stamattina, chissà come mai, va dietro alla meteorologia. Ancora uno?
4: Buongiorno, dai, R101, Lorenzo del Capricorno, okay. Sveglio da ormai un'oretta e nonostante il meteo avverso anche oggi si va a lavorare.
0: Ci credo,
4: sul bellissimo lago di Como. Buona giornata a tutti.
0: Va bene, il lago quando piove però mi diventa malinconico, lo so, poi soprattutto se si deve lavorare. 331 80 90 e 101. Parliamo di pioggia, acqua che viene giù, invece Giulia e Brescia la loro serenamente la prendono così, in maniera serena.
5: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Sì, serenamente ma con l'ombrella in questo periodo, in questi giorni. Sarebbe meglio uscire di casa così. 6 e 16 minuti, la sfida prosegue qua nel buongiornissimo del venerdì. Caccia il segno più sveglio, c'è cioè veramente grande bagarre. Potrebbe vincere qualsiasi tipo di segno, tranne il toro, perché è il mio ed è sempre in fondo alla classifica. Ma io, amici del toro, su, facciamo qualcosa. A tra poco.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
1: Buongiornissimo.
3: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
4: Amore, quanto di anticipo?
5: Zero.
4: E di interessi?
5: Zero.
4: E quanto ci pensi ancora?
5: Zero. La prendo.
6: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da €196 al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
7: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Ho Mobile. 150 giga in minuti illimitati a €6,95 al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da €2,99. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
9: Casa Smart Vimar e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura. Accendi e spegni le luci. Alzi e abbassi tende e tapparelle, anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova, la tua. Casa Smart Vimar. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
10: Vimar, energia positiva.
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
12: Ho fatto la scelta giusta.
11: Cioè?
12: Faccio pubblicità in TV.
11: Non ci credo.
12: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
11: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
12: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
11: Adesso?
12: Sì, adesso.
13: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
14: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di €19 e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA, come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli €327,80. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online B per piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a €100 direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
16: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
17: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
18: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da €99 al mese. TAN 0, TAEG 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo €3,243. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €14,065. Importo totale dovuto €17,700. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
19: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
13: Il primo e unico festival dello spettacolo sta tornando. Tre giorni non stop di intrattenimento con Gabri Ponte, Gianni Aman, Carlo Conti, Stefano De Martino, Gerry Scotti, Annalisa, Noemi, Elettra Lamborghini, Riccardo Zanotti, Sal Da Vinci, Ipu, Paolo Bonolis, Alberto Angela, Ficarra e Picone, Antonella Clerici, i cast di X Factor, Masterchef e tanti altri. Dal 6 all'8 novembre, Superstudio Più, Milano. Biglietti su ilfestivaldellospettacolo.it. Radio ufficiale R101.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
9: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Luce.
20: gas, Fibra. Con Enel hai sempre di più.
21: E da oggi anche il mobile.
20: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
22: R101 Meteo.
23: Ben trovati da Mattia Venini e dalla redazione di TGcom24. Le previsioni meteo per le prossime ore. Nuvole in gran parte d'Italia, rovesci e temporali lungo le coste dell'Alto Adriatico, in Emilia, Romagna e gran parte del centro-sud e isole, con la possibilità di piogge a tratti intense, specie su Lazio, Campania, Sicilia e Sardegna. Temperature massime in calo in gran parte del paese e in generale più vicine ai valori medi stagionali. Decisa attenuazione del caldo anomalo anche all'estremo sud. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
22: R101 Meteo con Ristora.
24: Capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri. Ristora, bevande calde per ogni ora.
25: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Quale luna piena, quale luna piena qua sotto questa acqua vera. Baila o canta, i più svegli d'Italia. Potevamo, diciamo, rigirarla così, la canzone di Zucchero, riascoltata qui su R101 in questo venerdì piovoso, da quanto mi state riferendo, dalle 5 del mattino. Al 331 80 90 101 si entra quasi nell'ultima mezz'ora di gioco alla ricerca del segno più sveglio d'Italia. Chiamavo ovviamente a raccolta anche quelli del Toro, il segno mio non vince mai. Io ho detto, ma almeno un podio ogni tanto, arrivare terzi, sai, una medaglietta. Ha risposto qualcuno, no? Perché siamo in fondo alla classifica,
1: no,
0: è brutto.
1: Non si può lasciare il segno del Toro in un angolo,
0: vero.
1: Non si può.
0: Bravo.
1: Monica da Bologna, segno Toro, fine settimana,
0: che
1: domani
0: fai?
1: Di college, domenica di lavoro. Buongiornissimo a tutti.
0: Lavoro, anche lei è della categoria dei dovete lavorare, mi spiace, buon lavoro, ci risentiamo poi lunedì per capire come è andato, in base a tutti i progetti che mi state raccontando. Lunedì mattina, la prima parte, sapete, ci sarà il famoso pagellino del buongiornissimo. Dai, avanti, prossimi.
2: Buongiorno,
0: ancora Toro,
2: ragazzi.
0: Toro? Lei è Toro?
2: Simone da Arezzo.
0: Dica.
2: Segno della Vergine, per il weekend mi attende un turno doppio domani, mentre invece domenica farò un giro con la mia dolce metà nei grandi magazzini vicino a Firenze per cercare un po' di addobbi per la cena che stiamo organizzando, la cena d'autunno, i nostri amici. Un bacione.
0: Ah, per un momento mi sono spaventato, ho detto, ha parlato di addobbi, di cena, ho detto, sta a vedere che anticipano la cena di Natale, addobbi, no, perché siccome c'è sta voglia all'anticipare tutto, anche di mesi, prima ancora, cioè no, ragazzi, calma, no, questo ha parlato di addobbi autunnali, non so a cosa si riferisca, comunque per delle cena di autunno, ci sta, va bene, bravo, grazie, prossimo.
3: Ciao, andiamo. Michele da Como, Bilancia. Io sto andando a lavorare a Milano, dalle 5, un consiglio, perché secondo me sarebbe una puntata meravigliosa.
0: Cosa?
3: Io farei una puntata fra fedeli e traditori, credo che sarebbe fantastica. Ciao Ricky.
0: Ah, nel mucchio dei più svegli d'Italia mi propongono anche delle sfide da poter impostare nelle prossime puntate, le prossime settimane. Cos'è che io, sai che questa l'avevamo già provata a fare tempo fa, adesso è già passato un po' di tempo, però mi ricordo che andò un po' a buca, perché io, guarda caso, incredibile a pensarsi, ma i traditori non si fecero sentire, è una cosa proprio zero. Fedeli tanti e traditori, mi puzzava un po' la cosa, era una gara un po' impari, diciamo. Chissà come mai, anche in anonimato non si erano fatti sentire, per cui potremmo riproporla, però un giorno che non ho niente da fare, io la lascio lì comunque, dai, va bene, come idea, ancora una.
4: Buongiornissimo Ricky, buongiornissimo a tutti, sono Stefano, segno zodiacale Pesci, weekend, credo, partite di calcio qua e là per figli e mi sa anche amici di figli. Ciao.
0: Categoria genitori in giro con figli, per le loro attività ce l'abbiamo presa, timbriamoli anche questo giro, questo weekend, compreso quello che vi sta parlando. Sì. Avrò il mio bel da fare tra sabato e domenica mattina pomeriggio, mancano solo le notturne e poi ce l'abbiamo tutte come partite, guarda, va bene.

0: Well, Tampa City, allora entrati nell'ultima mezz'ora di gioco nel buongiornissimo di questo venerdì che chiude la settimana ma apre uno strepitoso weekend fatto di un sacco di rob project che mi state raccontando. Vado anche a raccontarvi l'ultimo aggiornamento prima del verdetto finale delle 7, l'ultima mezz'ora, poi io non vi dico più niente, però conducono Leone, Pesci, Acquario e direi anche Bilancia, che è distanziato proprio di poco rispetto a questi altri tre segni. Seguono tutti gli altri e chiudono la classifica. Beh, il Toro si sta riprendendo, perché li sto spingendo parecchio ultimamente, per cui qualche punto l'abbiamo messo. E ultimo Scorpione, Sagittario, Vergine, messi male, ma Ariete anche messo male, ma tutti gli altri se la possono giocare. Dai, andiamo, carrellata.
1: Buongiorno
0: carrellata
1: a tutti. Chicca, ciao. Da Brescia, Chicca. Segno Bilancia. Questo weekend io e la cugina, anche lei Bilancia, andiamo a Torino. Andiamo all'Amore Antonelliana, al Museo del Cinema, certo. E ci facciamo un giro nella bellissima città di Torino. Oh. È il nostro regalo di compleanno. Lei ha fatti il 30 di settembre, io li farò il 15 di ottobre e ci concediamo questa giornata insieme. Buona giornata a tutti!
0: Ciao, allora buona giornata, buona passeggiata in quel di Torino. Speriamo che il tempo vi accompagni perlomeno, no? Perché è un po' variabile questo weekend, però dovrebbe tenere per fare... Insomma, la bella gitarella nella mia Turin, che bella. Andiamo avanti, dai, che non abbiamo tempo di commentare qua.
2: Michael da Colere, segno Leone. Oggi Leone. Ultimo giorno, sì. Stasera si parte per Reims. Andiamo a fare il giro di tutte le cantine della zona, lo Champagne. Giovedì si ritorna e comincerà la solita routine. Buongiorno a tutti.
0: È la solita routine, però dopo averci dato giù di brutto nella zona Champagne, quindi buon weekend ancora.
3: Buongiornissimi, sono Micaela dalla provincia di Alessandria, sì. Ariete. Sto smontando dalla notte, nel weekend, sabato, giorno di riposo, perché sì. Smonterò dalla notte, poi domenica un bel giro in moto, forse a qualche lago, non siamo ancora sicuri, però comunque. Giro in moto, ciao a tutti.
0: Tragitto ancora, non si è arrivato un messaggio anche a lei, eh? Arrivano messaggi anche di altri ascoltatori, si messaggiano a vicenda, i più svegli d'Italia, succede anche questo, ne abbiamo ancora uno, dai.
4: Buongiorno Ricky, Benny dall'Oltre Po, segno ciao. Dei pesci, dai che ce la facciamo oggi.
0: Dai, è questo messaggio.
4: Con i miei cagnolini, a tartufi.
0: Ha detto tartufi? È dura quest'anno, se ne trovano pochi. Mannaggia, ha piovuto poco. Ah, ma questo è il bling dei messaggi che arriva anche a noi. Ne continuano ad arrivare proprio come se piovesse. No, piove, sta piovendo. Effettivamente 331 80 90 101. Quando piove, tira vento e arriva anche il temporale, c'è bisogno dei parafulmini, vero Giorgia? No.

0: È perfetta, questa canzone qua sembra proprio studiata per la notte che abbiamo appena trascorso. Il titolo era appunto Parafulmini, la nuova di Giorgia. Sono le 6:40, nel frattempo che si decide la classifica dei più svegli d'Italia, del segno più sveglio, ci cercano anche canzoni che piacciono a voi. La prossima è una canzone che farà star bene soprattutto uno di voi.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo, RG1.
1: Il divertimento continua per tutta la mattinata.
3: È arrivata la banda.
1: Dalle 7 alle 9, non perderti la banda di RG1. Con Chiara Tortorella, Riccardo Russo, Paolo Dini, Cristiano Militello e Leonardo Fiaschi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con

0: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
1: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
2: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
3: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da €10 al mese.
4: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
5: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
8: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
9: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
10: Apri R101.
9: R101.
11: Amore, quanto di anticipo?
12: 0.
11: E di interessi?
12: 0.
11: E quanto ci pensi ancora?
12: 0. La prendo.
13: Con MG i dubbi diventano 0. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da €196 al mese. 0 anticipo, 0 interessi e un anno di furto incendio.
14: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
13: Ti aspettiamo negli MG Store.
15: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
16: Puoi dirlo forte.
15: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
16: Sì.
17: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
15: Scegli ora ING Business Banking.
17: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
18: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
19: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
18: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
20: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
21: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

0: per stare bene, meglio, insomma, svegliarvi alla grande con R101 e le vostre canzoni preferite. Siete tra i fortunati che hanno mandato titolo e artista al 331 80 90 101. Lo scopriamo subito, prego.
1: La canzone che mi fa stare bene oggi è Guilty di Barbara Streisand.

0: va cosa siamo andati a ripescare. Grazie alle canzoni che scegliete voi. Questo è un lentone che io mi ero perso, non me lo ricordavo. Guilty, titolo Barbra Streisand. Proprio lei, su R101, quasi in chiusura delle due ore di buongiornissimo qui del venerdì, che va a concludere appunto la settimana, come sempre cercando di capire qual è il segno più sveglio tra migliaia di messaggi al 331 80 90 101. Ma soprattutto, che fate nel weekend? Perché ormai è lì, fine settimana è pronto, e quindi sentiamo gli ultimi, che facciamo?
1: Buongiornissimo a tutti, sono Chiara da Brescia, segno della bilancia. Questa fine settimana mi aspetta la festa di compleanno. Le feste di compleanno in realtà è una per me, mio fratello, mio nipote e mio marito, perché
0: tutti
1: compiamo gli anni uno in fila all'altro.
0: Certo.
1: Una settimana li compiamo tutti e quattro.
0: Tolgono
1: domani
0: il fastidio,
1: invece, domenica assolutamente relax con mio marito, faremo delle passeggiate, visto che abitiamo in montagna. Faremo una bella passeggiata. Buongiorno a tutti.
0: In quel caso lì, no? 3-4 compleanni nello stesso periodo, settimana, che si fa una festa unica, quindi si racchiude tutto, si accorpa tutto. Sì, per forza, una torta sola, 1000 candeline, via, avanti, prossimo.
2: Buongiorno Ricky, buongiornissimo Massimo. Ciao. E Silvia da Briosco, tutte e due della Vergine, e quindi che dire,
0: doppietta,
2: certo, mi segni che le classifiche a volte vengono anche ribaltate, quindi non debordiamo.
0: È possibile,
2: un
0: possibile.
2: Salutone, buona giornata, domani ci aspetta una grandissima giornata, senza i figli che lasciamo dai nonni, e noi ci concediamo un po' di svago andando
0: dove
2: al matrimonio di una nostra cara amica. E quindi niente, è così, ok? Ciao!
1: Ciao!
0: Matrimonio, ciao! Ah, c'era anche lei, giusto, giusto, giusto. E matrimoni in vista, questo weekend non è il primo che sentiamo, almeno 3 o 4 ne abbiamo sentiti impegnati ancora in matrimoni, ancora, vai.
3: Buongiorno,
0: vai, vai, vai!
3: Sono Giulia dal mio bar di Corsico,
0: Giulia.
3: Segno zodiacale Pesci. Weekend, programmi, domani si lavora, si cambia dall'attrezzatura al lavoro, quindi chiusi al pubblico ma si lavora lo stesso.
0: Certo.
3: E domenica relax. Penso che, se visto le giornate che sono arrivate, veramente un po' di pioggerellina, un po' di freschino, una bella copertina, una cioccolata calda sul divano, un bel film. Buona giornata a tutti. Ciao.
0: Fatto il quadretto perfetto d'autunno, capito? Pioggerellina fuori, a casa, copertina, cosa ho detto? Copertina, cioccolata, film, dimmi anche che film scegli. Basta, mancava ancora il caminetto scoppiettante. E poi eravamo a posto, proprio il quadro completo, ancora uno.
4: Buongiornissimo Ricky.
0: Ciao.
4: Anna da Milano.
0: Sì.
4: Allora, per questo weekend purtroppo c'è in programma solo e solo lavoro, quindi non
0: dovete
4: si fa proprio nulla, ma vediamo di recuperare settimana prossima. Comunque,
0: va bene.
4: Acquario.
0: Acquario, con tutta st'acqua che viene giù, chissà se sarà tra i segni vincitori, se sarà il segno vincitore, perché qua ce ne sono, io vedo, 2, 3... Sono 3 segni che potrebbero giocarsela fino alla fine, questione di punto a punto. Non vi dico quali, tanto ormai ci siamo. Tra pochissimo, dopo Saif, il verdetto finale.

0: E allora ci siamo, amici, tanto detto e tanto fatto qua del verdetto finale del buongiornissimo. Anche oggi grande partecipazione, un applauso a tutti i più svegli d'Italia che dalle 5 alle 7 decidono di stare in compagnia tutti insieme, condividere la musica di R101, raccontarsi cose legate al weekend, in questo caso come ogni venerdì, e poi giocare al segno più sveglio. Vado di podio. Al terzo posto, amici, medaglia di bronzo per l'acquario. Secondo posto per la bilancia, lì se l'è giocata punto a punto fino alla fine con un segno che va a trionfare ed è quello dei leonissimi. Ce l'hanno fatta a tenere testa perché avevano chiuso il primo tempo i primi e l'hanno chiuso anche proprio la partita. Sentiamo chi conferma, dai.
1: Buongiorno, forza, Riccardo, Leone.
0: Basta, ha detto solo quello, ho voluto giocare così, via, veloce, senti anche l'altra.
1: Buongiorno, da Leoncina assonnato.
0: È assonnato mica tanto.
1: Ciao da Valentina.
0: Assonnato, ma è bastato per far vincere il leone, c'è anche un leone masculo.
2: Ciao.

0: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
1: Ciao.
0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buongiorno da Mattia Venini. Ieri il via libera finale della Camera alla nuova legge elettorale. Tra le novità, premio di maggioranza al 42%, indicazione del Premier, preferenze con capilista bloccati. Il centrodestra supera la prova dello scrutinio segreto, esulta la Premier Meloni, mentre le opposizioni preparano i ricorsi alla Consulta. L'Unione Europea frena su una maggiore flessibilità. Esamineremo le richieste di Italia e Grecia, ma non possiamo continuare a introdurre nuove formule, ha detto il commissario all'economia Dombrovskis. Parere positivo della Commissione all'attivazione della clausola di salvaguardia per le spese su difesa ed energia. I negoziatori ucraini negli Stati Uniti incontreranno a Miami gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner. Secondo la testata Axios, con loro ci saranno anche i consiglieri alla sicurezza nazionale di Regno Unito, Francia e Germania e funzionari della NATO e dell'Unione Europea. All'ex Ilva è il giorno dell'ultima colata d'acciaio. Oggi lo stop all'ultimo altoforno di Taranto, come stabilito dalla Corte d'Appello di Milano. Gli impianti saranno mantenuti in modalità di riscaldo in attesa della decisione della Cassazione. Lunedì sciopero nazionale di 24 ore in tutti gli stabilimenti. Il boia in diretta negli Stati Uniti, la fucilazione del killer di Fort Hood verrà trasmessa in diretta streaming. Lo ha annunciato il segretario alla difesa americano Hegseth. È la prima esecuzione pubblica nel paese in 90 anni. Nidal Hassan nel 2009 uccise in una sparatoria 13 soldati e ne ferì altri 32. Il maltempo sferza il centro-sud, oggi allerta arancione in Lazio e Campania, gialla in altre 9 regioni. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco ieri nel napoletano a causa della forte pioggia, alberi caduti e disagi sul litorale romano. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
4: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
5: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
6: Ehi, sveglia! Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
7: Dark Planet, convenienza nostra.
0: R101, traffico e mobilità.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 si resta in coda per 2 km a causa del traffico intenso tra Fabro e Orvieto in direzione Napoli. Incolonnamenti per traffico anche sulla diramazione Roma Sud per 1 km tra Torre Nova e il bivio per il grande raccordo anulare procedendo verso quest'ultimo. Sulla 4 rallentamenti sempre per traffico tra la barriera di Milano Est e lo svincolo di Sesto San Giovanni Viale Zara in direzione Torino. Infine sulla statale 394 del Verbano Orientale si segnalano rallentamenti a causa della presenza di alberi sulla carreggiata all'altezza dell'incrocio Pino sul Lago Maggiore. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
8: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: DDR 101, diciamo subito le cose come stanno, le belle parole della mattina. Buongiorno, buongiornissimo a tutti voi. Anche se in realtà qua è mezza desertica la situazione, ora spieghiamo come mai. Una mattinata insieme dalle 7 alle 9 con la banda di R101 con Chiara Tortorella e una certezza, e Cristiano qui... Militello.
1: Oh, ci sono, anche se con il gasolio a 2-3 Maremma Stracane ci sono, ma tutto bene, tutto per il resto tutto bene.
0: Potevi inventarti la scusa dell'albero davanti al garage come ha fatto il nostro Paolo Dini.
2: Spiegate cosa è successo.
1: Allora, non ha ingoiato altri due molari, ecco, ma gli è cascato un albero davanti al garage, quindi è prigioniero.
0: Quello che ti blocca la saracinesca e non ti fa uscire.
2: Ma guarda il caso, cosa non si inventano ormai per non andare a lavoro?
0: Non c'è nessuno.
3: Scusate, ma
0: io
3: l'avevo già
0: lì.
3: Visto in Final Destination, Paolo Dini.
0: Buongiorno, quindi, Leonardo Fiaschi.
3: Sì, buongiorno. Allora sento queste
0: cambia
3: cose.
0: Cambia voce.
2: Sì. Salve, briatore.
3: Sento che gente che si lamenta della benzina, che sale.
2: Sì. Sì.
3: Dobbiamo distribuire la ricchezza, allora dobbiamo cominciare a sapere anche a accettare queste
2: Senta,
3: aumenti della benzina.
2: Briatore, cioè, Flavio?
3: Sì.
2: Conosce un taglialegna che possa
0: esatto,
2: andare a...
0: basta quello.
3: Paolo Dini.
0: Fa pure la legna per l'inverno, due grigliate.
1: Ecco, anche quella motosega famosa con cui tagliate i rami secchi della vostra vita, metaforicamente. No. È il caso di rispondere. Eccola qua. Paolo, vabbè, faremo un collegamento con la forestale.
0: Ci proviamo,
1: cioè,
0: ci proviamo.
1: La protezione civile
0: racconta.
1: A casa di Paolo Dini.
3: Mi sembra di capire che ci sarà un toast in peace anche stamattina.
1: Ma
3: è successo per Cristiano.
1: Esatto.
3: Non lo sa.
1: Sono qui apposta perché, come sempre nella vita, capito? Basta mettersi a sedere sul fiume e vedere passare il tuo nemico.
0: Arriva il cane.
3: Allora preparatevi due frasi a testa, grazie. Lezione per casa.
0: No, io le avevo preparate su Riccardo Russo, però sto aspettando il momento giusto. Buongiornissimo, Ricky.
2: È sempre il momento giusto per sparare addosso a sta croce.
0: Sparare
2: qua.
0: A zero.
2: Sì, buongiorno.
0: Buongiorno anche al nostro Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione da remoto da Roma. Eccolo lì, lo vediamo in videochiamata sul telefono di Giuseppe Milano.
1: Sì, abbiamo verificato, ok.
0: E quindi possiamo partire il nostro grappolone nostro, purtroppo oggi appunto avete capito che non sarà con noi.
1: E quindi spremiamo noi due.
0: Ma proprio sui soprannomi vorremmo andare. Quelli che usate quando in realtà volete dare un po' fastidio a qualcuno.
2: Grappolone.
0: Grappolone infatti non lo fa impazzire, noi continuiamo a reiterarlo.
1: Esempio, sei in un gruppo di... ma scusate, ma il cretino cosa ha detto? Non c'è
2: parlavate
1: bisogno,
2: di me? Parlavate di me?
0: Spesso le amiche capiscono subito a chi ti stai riferendo.
1: Esatto, sì. Anche se nella politica dico, è il cretino, e io so già capito, insomma, a chi ci riferiamo, insomma.
0: Allora vi aspettiamo, abbiamo un numero dove potrete convogliare le canzoni che vi fanno stare bene per ascoltarle in diretta con noi.
2: Sì.
0: Il Tortorella Challenge intorno alle 8.
2: Vabbè.
0: Alla banda. È un'altra certezza.
4: Sì. Ma c'è già qualcuno? Sì. Ma il mio grappolone di fiducia dove sta?
2: Eccolo là, vedi?
0: Perché universalmente ormai è conosciuto così. Sì. Quindi il karaoke oggi si canta tutti insieme.
1: Osteria,
0: alla banda di R101.
1: Siamo un due, siamo.
0: Dai, un paio di ore per svegliarci al meglio. Questa è la banda di R101.

0: Coldplay sono passati a trovarci in questo venerdì mattina su R101, perché sanno che il venerdì con la banda ci succede veramente di tutto.
1: Bene o male, adesso chiudiamo le porte, non fa entrare più nessuno e fino alle 9 poi chi si è visto, eh. Poi se ci pare riapriamo a proce, se no si va avanti fino a mezzogiorno.
0: 4 voci su 5, il nostro Paolo Dini è rimasto bloccato da un albero che a sua volta ha bloccato la saracinesca del suo garage, ma effettivamente non avevamo pensato a questo.
2: Buongiorno Paolo, guarda che esistono i mezzi per andare al lavoro.
3: Brava, ecco. Diglielo.
0: Grappolone nostro.
1: Ora io non so alle 4:30 quale mezzo. Ora no per...
3: Ma scusi, con tutti i soldi che ha fatto non ha un elicottero privato? Ma io non
1: mi
3: so.
1: Tocca anche difenderlo, ma insomma da Castelleone per essere poi alle 7 qui con i mezzi pubblici diventa impegnativo.
0: Era un po' dura. Il classico pollice per fare l'autostop poteva,
1: sì, ma poi magari
0: no, pensa
3: chi lo caricava.
0: Esatto.
1: Ma poi magari se ne è accorto stamattina. Com'è andata la dinamica delle
3: No,
1: cose?
3: ieri sera
0: ci ha mandato le foto dell'albero.
3: Quindi di notte sera poteva sradicare tutto. Invece no, la scusa banale per non venire
1: rientrava
3: e farsi
1: dall'amante
3: il weekend lungo chissà dove.
0: Maestra, non posso... i suoi amici castori.
4: Maestra, non posso venire a scuola perché un albero mi ha bloccato casa.
3: Questa non ci crede nessuno.
1: Sì.
0: Il nostro grappolone, perché oggi andiamo sui soprannomi.
3: Certo.
0: È notizia della settimana, se ne è parlato.
3: Nel mondo intero si è fermato per questa notizia qua che giunge dall'Inghilterra, dalla famiglia reale che... E poi la famiglia preferita da Cristiano Vignitello,
1: sì,
3: vero?
1: Sono quelli dell'assicurazione, no? Reale, mutua.
3: No.
1: Non sono loro, non sono gli stessi.
3: No. Si torna a parlare di Kate e William per un motivo così bizzarro. Kate Middleton, quando si arrabbia, chiama William pelatone. Bello. È simpatica.
0: Boldi.
3: Come cosa.
0: Quindi Boldi è pelatone in
3: pelatone.
0: Inglese, no?
3: Ta. E lui risponde un po' così, però senza prendersela, diciamo, perché quello è effettivamente. Purtroppo per
1: i miei figli in mia assenza mi chiamano cacca.
0: Così
3: come fai a sapere in tua assenza?
1: La mia intelligence ha scoperto questa cosa.
0: È riuscito. Beh, la figlia di una nostra amica, il 331 80 90 101, ci manda scritto: hanno appena diagnosticato a mia figlia un'ernia, adesso è soprannominata Ernione.
3: Ernione!
0: Come il personaggio di Harry Potter.
1: È chiaro.
0: Ma anche le vostre voci, sentiamovi.
5: Ciao banda. Allora, noi chiamiamo il nostro capo Doraemon, perché lui dice sempre: sono tutta testa quando risolve i problemi, sono tutta testa. E appunto allora lo chiamiamo Doraemon, come il famoso gatto spaziale di cartoni animati che aveva una testa immensa. Ciao a tutti, Mario.
0: Ciao Mario.
1: Bene.
3: Bello però, bene. Originale.
1: Abbiamo anche un altro contributo.
6: Ciao banda. Io avevo un cliente che cercava sempre di fare un po' sui brillanti, ma gli usciva veramente, veramente male. E quindi per molti era diventato lo splendido. Chissà che fine ha fatto. Ciao, Valentina da Bergamo.
1: Che ora viene domani lo splendido?
0: Lo splendido, già hai capito.
1: Sì. Quanto ha fatturato l'anno scorso lo splendido? Sì, ce lo vedo.
0: Quel soprannome che date a qualcuno quando volete dargli fastidio o magari proprio in sua assenza, come l'assenza di Paolo Dini che continuate a commentare, perché effettivamente è vero, la macchina non usciva per l'albero. Gli autobus ancora non erano partiti, però...
7: Buongiorno, ma un taxi non esiste da quelle parti da dove abita questo Cristiano?
1: Ma ragazzi, basta con questo tribunale sempre attivo, cioè così. Sta a Castelleone, sta a 58 km da Milano, ma perché
3: poteva...
1: uno deve pagare una finanziaria, un taxi alle 4 di mattina?
3: Ma una bicicletta no? Infatti una passeggiata.
1: Anche, ma sono
4: monopattino?
1: Certo, di questo passo.
4: Paolo in monopattino.
0: La prossima volta non avrà più scusanti.
1: Visto che anche momentaccio per il monopattino, ti passano due imbecilli con la minicar accanto, diventa un problema. Vabbè, comunque faremo fronte e poi lo chiamiamo.
0: Tra poco lo sentiamo, anche perché è lui che tra poco si perde.

0: Annalisa insieme a Madame, amica su R101. Effettivamente anche un'amica poteva passare a prendere Paolo.
1: Ma non
0: amico,
1: ne ha, non ha amici.
2: Ma se era appena
1: lì
2: tornato dall'amica nottetempo, non è che poteva tornare subito, se no sarebbe stato sospetto, no? Dai, anche tu, mangia la foglia.
0: E vabbè, si ascolterà da remoto il karaoke, si canta
3: su R101, il chiaro.

0: troppo
1: proprio
0: difficile.
1: Bene. Oh, senza Paolo viene meglio.
2: Allora, rileggiamo sul libretto dei canti.
1: Sgagna fronda,
2: da sbruffa, sbudella.
3: Era difficile oggi, era effettivamente.
2: Molto difficile, molto difficile.
3: È difficile anche il karaoke in sé, perché è una catena incatenata di parole. L'ultima parola di una strofa deve essere contenuta in quella successiva. In realtà è semplice, ma bisogna tirare fuori
2: cosa?
1: Le conoscenze, la musica,
3: i testi delle canzoni, come in tutti i karaoke che si rispettano. Oh. Faremo prima un giro noi, a un certo punto suonerà il gong e voi dovrete cantarci la parola su cui saremo finiti.
1: Bene, perfetto. Da chi partiamo?
3: Beh, oggi si parla di soprannomi, partiamo con loro.

0: come sarà.
1: Tutta la sentiamo.
2: No? Attenzione. Quindi? Sarà, la parola è sarà. Cristiano.
3: Ah, beh, grazie. Avete fatto apposta per venire incontro alle mie capacità di archivio di testi di musica italiane.
2: Dai, sarà. Vabbè,
3: che confusione. Che leviamo. Confusione. Sarà, sarà perché ti amo. È un'emozione che cresce piano piano. Stringimi forte, forte. E stammi più vicino.
2: E dai.
3: Vicino.
2: Vicino, ti fermi lì?
3: Mi fermo qui anche perché non la so più.
2: Leonardo Vicino.
0: Ce l'ho. Alla parata lei mi stava vicino e mi guardava con malinita. Dateli, dateli un animale, figlio del lampo, degno di un re.
2: Grande re. Leo, re. Beh, Leo le sa tutte. Re, Ricky, re.
1: Re?
2: Dai, c'è.
1: Re, re, c'è un re che piangeva seduto sulla sella. Piangeva tante lacrime, ma tante che... bagnava anche il cavallo.
2: Povero re.
1: Sì, beh.
2: E povero anche il cavallo.
1: Beh, sì.
2: Il cavallo.
1: Beh.
3: Io vi invidio molto. Con cavallo.
1: Grazie.
3: E ora con cavallo?
2: Cavallo.
1: Sul cavallo c'è Paolo Dini. Paolo Dini poteva venire in cavallo, tra l'altro.
2: Ah! Marco Cavallo sembra un cavallo. In un locale che è uno schifo.
3: Ah, è vero.
2: Poca gente che li guarda, c'è una checa che fa il tipo.
3: Abbiamo sentito ieri.
0: Dimmi tu dove sarà.
3: E quindi ci siamo incagliati in quale parola?
2: Sulla parola sarà, di nuovo.
3: Altra volta.
2: Di nuovo, sì.
1: Partiti arrivati.
3: Vedi che tutto torna nella vita. E quindi la parola è sarà. E ricordatevi, io mi chiamo Salvatore Gargiulo. Se tu ti sbagli la strofa,
1: no.
3: Io... vabbè, già afferrato, grazie.
2: Cosa dovete fare al 331-8090-101? Cantateci la prima canzone che vi viene in mente con la parola sarà. Vi aspettiamo qui con il karaoke.

0: Maglie Bodit e Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi The Zenis, online e app.
1: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
2: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare.
2: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a €5,39. Da tre pezzi in su, €4,99 al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
4: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
5: Tronic fino al 15 ottobre con una spesa minima di €19 e la tua carta Fantronic ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su di €163,90. Regolamento nei punti vendita. Tronic, non ci sono paragoni.
6: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
7: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da €119 al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo €3,514. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €16,734. Importo totale dovuto €21,076. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
9: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli €10. Accendi la tua candela profumata preferita a €3 e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
10: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di €25. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
11: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
12: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
13: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
14: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
15: R101 Meteo. Ben trovati da Mattia Venini e dalla redazione di TGcom 24. Le previsioni meteo per le prossime ore. Nuvole in gran parte d'Italia, rovesci e temporali lungo le coste dell'Alto Adriatico, in Emilia, Romagna e gran parte del centro-sud e isole, con la possibilità di piogge a tratti intense, specie su Lazio, Campania, Sicilia e Sardegna. Temperature massime in calo in gran parte del paese e in generale più vicine ai valori medi stagionali, decisa attenuazione del caldo anomalo anche all'estremo sud. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
2: R101 Meteo con Ristora.
16: Capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri. Ristora, bevande calde per ogni ora.
2: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: della.
1: Brava da sola, Chiara è meglio di tutte, guarda.
2: Effettivamente era difficile oggi.
1: Oggi sì, ragazzi.
2: Ma nulla è difficile per i nostri amici. Siamo cascati sulla parola Sara e se la stanno cantando in tutte le salse. Che sarà mai successo al 331 80 90 101 di tutto. Partiamo con i primi cantarini all'ascolto. Vai.
1: Dai,
3: Saremo io e te a così no. Sarà per sempre sì.
1: È vero.
4: Certo, saremo, va bene.
2: Sarà per sempre sì.
4: Sì, certo. Cioè, ha vinto il festival di Sanremo, tra l'altro. Poi
5: Roberta da Grottammare. Sarà la nostalgia, sarà che l'estate vola via.
4: Mi ricorda qualcosa
6: questa Giacobbe.
1: No, dici.
2: Giacobbo.
1: Dici?
2: Beh, Giacobbe. Questa la conosciamo tutti.
6: Sandro Giacobbe.
5: Roberta da Grottammare. Sarà la nostalgia.
1: Sì,
5: sarà che l'estate vola via.
1: Sandro Giacobbe 1983. Sandro Giacobbe, bravo.
6: Ma
1: Leo.
6: Da dire a me io.
1: Bravo Leo.
2: Brava Roberta che l'ha tirata fuori.
6: Ah no, bravo io che ho indovinato. Brava Roberta. Brava Roberta.
7: Non sarà un'avventura.
2: Non può essere soltanto una primavera?
4: Esatto. Una storia vera.
1: Estate, questa è primavera, primavera. Oh, non sei preparato?
4: Io no, ma lo dichiaro.
1: Lo so.
2: Dai, solo Ramazzotti lo conosci, questa è arrivata.
4: Sì, ma lo evito.
2: Noi no.
8: Sarà l'aurora. Poi no, mi ricordo più. Ciao banda.
4: Questa
8: canzone. Ciao da Cisternino.
4: Ciao Cisternino, bella Cisternino. Ma è la canzone dedicata alla figlia.
1: Alla vedi figlia, che le sai sì. Le cose, vedi che se ti impegni le sai.
4: Sì. Adesso mi sovviene tutto. Poi
9: ci sarà una donna al mio fianco vestita di bianco. Ci sarà.
1: Eccolo.
2: Voglio una CIA.
6: Voglio una CIA anche da questi che mandano gli auto.
4: Te la copiò Michael Jackson anche questa.
6: Anche
4: no?
6: Questo, yes.
4: Vabbè. Poi
10: sarà svegliati e primavera. Ciao Paolo da Milano.
2: Sarà.
1: Vabbè, messo l'accento.
2: Facciamo.
6: When sarà whenever for me.
2: Che sarà? Oh, sarà perché ti amo.
4: Va bene.
11: Primavera sarà perché ti amo. Ci spostiamo. Ciao banda. Buongiorno a tutti.
4: Buongiorno.
1: I capisaldi della musica italiana non si possono cantare così. Le parole sono importanti.
4: È così, chiaro che lo vinco anch'io. Andiamo.
2: Antonello Venditti, sei pronto?
1: Sì.
6: Ah, sì, che ci succede?
1: C'è la tua.
12: Sarà quel che sarà. Questa vita è solo un'autostrada che ci porterà alla fine di questa giornata. Ciao Chiara da Codogno.
2: Ciao Chiara.
1: Ciao.
2: So e se non fa c'è così, sesso e non c'è amore.
6: Sul rimpianto nessun finisce
4: dolore. E poi abbiamo un ultimo.
2: La versione per Paolo Dini di questa.
13: Che sarà? Che sarà di Paolo Dini? Chi lo sa? Simone da Bologna.
2: Ciao.
1: Evviva! Le abbiamo dette tutte.
6: Della mia vita, chi lo sa.
2: Tantissimi siete arrivati con il karaoke oggi, con le vostre voci, le vostre canzoni. Bravi!
4: Bene, vi ricordiamo solo a coloro che si fossero messi all'ascolto da qualche istante che Paolo Dini non è dei nostri. Vi faremo sapere giorno, data e ora delle esequie, poi affinché insomma vi possiate stringere attorno, che ce ne vuole anche a stringersi attorno a Paolo Dini.
14: Sono le 10:01 su R101.
1: Ma quando mai?
2: Anche andato lui? In onda alle 10.
0: Ah, riusciamo a mandarlo in onda anche post mortem?
1: Con orari sbagliati.
2: Che perché stanno dicendo tutti che in qualche modo sarebbe potuto venire al lavoro oggi.
1: Sì, vabbè, certo.
0: Cioè, abbiamo tirato su una colonia di infami. Ecco perché in questi anni.
2: Se volete continuare a consigliarci dei modi alternativi con cui Paolo Dini poteva venire al lavoro oggi perché è rimasto bloccato da un albero.
0: Scrive Vittorio dalla Val di Fassa, ma non c'è uno ski lift che da Castelleone porta
14: 10 e 2 minuti su RTL 101.
0: Ho fatto segnali orari di tutti i minuti di,
2: esatto,
0: delle 24 ore.
2: Hai bisogno delle 12:44, ce l'abbiamo.
14: Da R101 sono le 10 e 3 minuti.
0: Ma cos'è? Ma questo è schiavismo.
2: Sono le 7:38.
0: Ma vabbè, ma l'ultimo.
14: Da R101 sono le 10 e 4 minuti.
0: Ma poveraccio, ma questo quando è entrato in radio come prima mansione gli hanno dato di fare il segnale orario.
2: Il karaoke torna venerdì prossimo su R101, non mancate, mi raccomando.
14: Sono le 10 e 5 minuti.

0: La grande musica di R101.
1: Allora, finita, ha stare Paolo, a casa. Basta.
2: Non lo so.
3: Disannunci meravigliosi e segnali orari di Paolo Dini, che però è rimasto bloccato da un albero ieri sera davanti a una saracinesca.
2: Ma che scusa è? Vabbè, ma dai, ma veramente, ma c'era una scusa
4: ubriaco,
2: più
4: lo vede lui l'albero davanti.
2: Ma infatti il poi guarda caso grappolone. Proprio davanti al garage. Non che cadeva questo albero, poteva cadere
4: ovunque
2: sul... Ma non lo so.
3: Quindi state arrivando con le vostre voci al 331 80 90 101. Intanto con i metodi alternativi con cui Paolo Dini poteva venire al lavoro, e poi con i soprannomi, quelli che date, certo, così, che danno un po' fastidio, uno per tutti. Sì. Avevamo un cliente, veniva in ufficio qualche volta col parrucchino, qualche volta senza.
2: Bello.
3: Da qui il soprannome Cabrio. Cristina da Bergamo.
4: Vabbè, sappiamo subito su chi stornarlo noi.
2: Questo ha vinto tutto.
3: Aspettiamo le vostre voci qui alla banda di

0: E adesso, a chi pensa che tra le offerte mobile sia sempre più difficile scegliere, diamo un consiglio. Chiedete a chi ce l'ho.
1: Eh sì, chiedete a chi è soddisfatto. O-Mobile vi dà 150 giga e minuti illimitati a 6,95 euro al mese.
2: Semplice, conveniente, trasparente. Non serve fare mille comparazioni.
3: Conviene davvero! Chiedete a chi ce l'ho!
4: Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
5: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
0: Ci svegliamo insieme ogni mattina con la banda di R101 e le vostre canzoni, quelle che avete nel cuore, nella testa o che avete ritrovato sul nostro sito R101.it tra le 101 canzoni che fanno stare bene. Vi aspettiamo!
7: Finite le vacanze?

0: bitactive.it.
1: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
2: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
3: La piadineria.
1: La più buona, perché mia.
4: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
5: Bella raga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
6: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
7: Sognare una vacanza d'inverno?
8: Previsto.
7: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
8: Inaspettato.
7: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink, le bevande sono incluse.
8: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
7: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
9: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
10: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora. Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
11: Doppio Malto, birra, cucina e felicità.
10: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia, bevi responsabilmente.
12: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
13: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
14: Dici che lo conosco?
15: Sì, che lo conosci.
14: Quello buono, genuino. Ah, quello naturale, senza additivi.
15: Bravo.
14: DOP, solo carne italiana.
15: Esatto.
14: Il crudo.
15: E allora non lo conosci.
14: Perché non è crudo, è Parma.
16: Piacere, prosciutto di Parma. Prima del momento della buonanotte, un piccolo gesto può fare la differenza. Bactobliss aiuta a mantenere in equilibrio il microbiota orale, grazie allo Streptococcus salivarius, il probiotico per il cavo orale più studiato. Bactobliss, da Pharma Extracta.
17: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip

0: sono le 7.47, abbiamo bisogno di un bel pezzo, una canzone, una di quelle che vi fa stare bene, che solo voi potete proporci al 331 80 90 101. Andiamo subito a sentire?
1: Dai.
0: Li mettiamo alla prova, così.
2: Ciao bellissimi, la canzone che oggi mi farebbe stare bene è It's Only Love dei Simply Red.
0: Ok.

0: It's Only Love, ritrovati Simply Red, grazie a voi su R101 e in TV sul canale 67 del digitale terrestre, lì che potete anche guardare la nostra musica e anche la prossima canzone che vi fa stare bene. Sceglietela e proponetecela al 331 80 90 101. In questa giornata in cui ci ritroviamo meno mati del nostro Paolo Dini.
1: Ci ritroviamo orfani.
0: Esatto.
1: Ecco, sentite la musica che Paolo ha scritto sul testamento di voler eseguire durante il trasporto funebre. Ecco.
2: Quindi è il momento del toast in pesce.
3: Bello.
1: Ah sì, ah,
2: avete preparato anche voi un piccolo discorso per il nostro Paolo?
0: Certo. Beh, non c'è Paolo, non c'è più Paolo. Come facciamo a non dire la nostra?
2: Paolo Dini, sì. Finalmente ha staccato la spina dopo centinaia di barili svuotati.
3: Beh,
2: ci lascia Paolo Dini, dopo 70 anni finalmente può digerire. Pensate che questo discorso funebre è il primo discorso in cui Paolo Dini non ci parla sopra.
0: Questa è la più bella. Bruciarti qualche battuta?
2: No. Cristiano ha qualcosa da dire?
1: Sì, sì, mi ricordo, ora bando alle prese in giro, mi ricordo così. Quando ci siamo conosciuti che avevi avuto un brutto incidente, avesti bisogno di trasfusioni e fui io a accompagnarti alla Paulaner per farti fare queste trasfusioni. Sono vicino, amico, e lascio la parola a te, Chiara, compagna Chiara di tante trasmissioni.
3: Sì.
0: No, ragazzi, non dobbiamo essere così tristi, dobbiamo cercare un lato positivo in tutto.
3: Brava.
0: Oggi il mondo è un posto leggermente meno affollato e trovare parcheggio sarà più facile.
1: Il mondo sarà più sobrio da oggi, diciamo.
3: Morto, morto Paolo Dini. Verrà cremato al whisky.
2: Paolo, bloccato da un albero, è riuscito a sopravvivere. Peccato, perché la natura stava per fare il suo corso. E oggi tutti i birrifici di tutta Italia verseranno i bicchieri a mezz'asta.
3: Boccali a mezz'asta.
1: Mezza pinta.
2: Paolo Dini ci ha salutati, affogato in quel bicchiere mezzo pieno. Grazie Paolo.
3: Grazie Paolo.
1: Grazie. Grazie.
3: Ci mancherai. Tra l'altro, sconvolti dalla notizia, tutti i suoi fan si sono riuniti, tutti insieme, in un ascensore.
0: Ah! Urlando Ewiwa! Urlando

0: La banda di R101 e l'appuntamento classico con l'informazione.
1: Che bella voce che aveva.
2: Ragazzi.
3: Quello che è giusto è giusto.
1: Paolo, ci
2: quella rimane, quella rimane.
1: Fischiando le orecchie. Ma tra poco ci collegheremo anche con lui.
3: Per forza. Dai, io mi sto tenendo due siluri apposta per quando lo avremo ai nostri microfoni. Ma è bello questa cosa, dovremmo tiserarla meglio, eh?
1: Se no, qualcuno
3: collegamento con uno certo. Speaker morto dovremmo, secondo me, valorizzarlo.
1: Perché vabbè. Qualcuno fuori da casa sua abbia già preparato una cassa per fargli arrivare comunque tutte le battute del Tortorella Challenge. Ah. Perché parte adesso la sfida alla battuta più brutta del giorno.
3: E funziona così, la nostra Chiara Tortorella, ridendo e scherzando, oramai sono 38 anni, pensate, che fa questo spazio al mattino.
1: Volendo,
3: la nostra radio.
1: Mi alleno da quegli anni lì, sicuramente.
3: Ha preso una rincorsa lunga, ci lancia una battuta che solitamente non fa ridere veramente mai.
1: Grazie.
3: Ma quello che abbiamo scoperto.
1: Ci provo.
3: In questi anni è emerso cosa? Che là fuori c'è un mondo marcio, un mondo malato che riesce a fare ben peggio. E quindi Chiara adesso ci dice, ci lancia la sua polpetta avvelenata e voi altre 3, 1, 80, 90, 101, malato che riesce a fare ben peggio. E quindi Chiara adesso ci dice, ci lancia la sua polpetta avvelenata e voi altre 3, 1, 80, 90, 101, aprite la contesa con la vostra.
1: Che ansia, ieri ragazzi ho visto un film di paura con...

0: Amici, allora adesso andiamo a sentire un po' cosa succede nel nostro mondo. Battutaccia a parte, ci rivediamo qui con il Tortorella Challenge.
1: Vi aspettiamo con le vostre battute, le peggiori mai sentite in vita vostra sono perfette al 331 80 90 101.
2: R101, sono le 8 e un minuto.
1: Ma sono le 7:59, mancano 4 secondi. Alle 8 in punto, anzi le aspettiamo con...

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Lo Stabilicum è legge. Ieri il sì definitivo della Camera alla riforma elettorale. Tra le novità, premio di maggioranza al 42%, indicazione del Premier, preferenze con capilista bloccati. Il centrodestra supera la prova dello scrutinio segreto, esulta Meloni, mentre le opposizioni preparano ricorsi alla Consulta. L'Unione Europea frena su una maggiore flessibilità. Esamineremo le richieste di Italia e Grecia, ma le norme sono già abbastanza flessibili, ha detto il commissario all'economia Dombrovskis. Parere positivo della Commissione all'attivazione della clausola di salvaguardia per le spese su difesa ed energia. All'ex Ilva è il giorno dell'ultima colata d'acciaio, oggi lo stop all'alto forno di Taranto, come stabilito dalla Corte d'Appello di Milano. Gli impianti saranno mantenuti in modalità di riscaldo in attesa della decisione della Cassazione. Lunedì sciopero nazionale di 24 ore in tutti gli stabilimenti. Violente proteste nel Bronx, a New York, dove un agente dell'ICE ha ferito un uomo con un colpo di arma da fuoco. Il sindaco Mamdani ha definito l'accaduto inaccettabile e ha chiamato il presidente Trump. La vittima si trova ora in ospedale. Con lei, sull'auto dove è stata colpita, c'era il figlio di 5 anni, rimasto illeso. Ancora negli Stati Uniti, dove dopo 90 anni si potrà assistere a un'esecuzione. La fucilazione del killer di Fort Hood verrà trasmessa in diretta streaming. Lo ha annunciato il capo del Pentagono, Hegseth. Nel 2009, Nidal Hassan uccise 13 soldati e ne ferì altri 32 in una sparatoria. Il maltempo sferza il centro-sud. Oggi allerta arancione in Lazio e Campania, gialla in altre 9 regioni. Temporali, grandinate e trombe d'aria ieri nel napoletano, con i vigili del fuoco costretti a numerosi interventi. Forte acquazzone e disagi a Roma. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
0: R101 Traffico e Mobilità.
6: La situazione su strade e autostrade. Code sulla A10 dei Fiori tra Genova Pegli e il bivio per la A7 Milano-Genova in direzione Genova. Sulla A7 rallentamenti tra Genova Bolzaneto e il bivio A12 in direzione del capoluogo ligure. Sulla A1 Bologna-Firenze code, un veicolo ha perso il carico tra Firenze e Scandicci e il bivio per la A11 Firenze-Pisa Nord in direzione Bologna. Sulla A11 incolonnamenti tra Sesto Fiorentino e Firenze-Peretola verso Firenze. Sulla tangenziale di Napoli si resta in coda tra Doganello e Corso Malta in direzione Pozzuoli. Sulla statale 115 sud occidentale Sicula, rallentamenti per lavori in prossimità del bivio per Modica Nord procedendo in direzione Trapani. Infine ci sono rallentamenti per traffico intenso sulla statale 2, la via Cassia,

0: La storta è via Trionfale in direzione della Flaminia. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
1: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: Succede di tutto al 3318090101. State arrivando in tantissimi.
1: In tantissimi amici, eccoci qua, la banda di R101, Cristiano Militello, Chiara Tortorella, Leonardo Fiaschi e Riccardo Russo. Paolo Dini ha lasciato un grande vuoto, non fosse altro che per il suo giro vita.
2: Grandissimo,
1: esatto. Oggi andiamo avanti noi quattro, così con un po' di mestizia poi avvalorata dal fatto che siamo in pieno Tortorella Challenge, ovvero la sfida, la battuta più cessa dell'esistenza.
0: Eh sì, il momento in cui arriva gente che ci spiega quanto è simpatico questo momento per farvi ricredere.
1: Ah sì, anche stamattina?
0: Sì. O che canta le sigle alternative per il Tortorella Challenge. Anche Noemi è passata da queste parti.
1: Ma non è venuta prima.
0: Sì, è tornata. Rimasta direttamente qui per cantarci questa.
3: Tu sai dov'è Paolo Dini? Rimasto a casa perché il box non si apriva. Ma poteva venire a piedi o prendere un taxi. Tanto è pieno di soldi.
1: Vabbè, però
0: fresca, cotta e mangiata.
2: Due ore così, ragazzi, che bellezza.
1: Bene.
0: Una volta il ricordo di Paolo Dini.
1: Tra un po' comunque ricostruiremo, insomma, lasciamo fare il loro lavoro, insomma, gli inquirenti, e poi vi daremo conto su come è avvenuto il triste trapasso.
0: Io ho ancora un po' di ansia da ieri sera, sto tremando. Ho visto un film di paura con protagoniste delle verdure. Era un horror.
1: Svegliamo già i componenti della giuria?
0: Siamo molto fieri di avere.
1: Ecco.
0: Mario Giortolano.
4: Limone, signora, limone, signora. Allora, ma vi rendete conto di quello che succede qua con me?
1: Ecco.
4: Nicola Porro.
0: Ci sta alla perfezione. The Nicola origin. Porro.
5: Toc, toc. La benzina sale. Meloni, toc, toc. La vogliamo tirare giù. Dov'è il governo?
0: Se avete voglia Riccardo, giudicare.
1: Riccardo Russo sta tirando fuori degli assi nella manica, e che è sempre a maniche corte per
2: esatto,
1: quello.
2: Sono in canottiera.
0: Gli cascano.
5: Toc toc, la canottiera in diretta, Meloni.
1: Va bene, va
0: allora
1: bene.
0: È tutto pronto, mancate per solo cosa? Voi, gli ultimi sfidanti. Ci sono gli ultimi posti disponibili per partecipare e provare a vincere il Tortorella Challenge ed essere giudicati da quei due lì. Prima lo stato sociale

0: vita in vacanza su R101, anche se non è proprio una vita. Il venerdì scorso mancavi tu, questo venerdì manca Paolo Dini, qua cosa sta succedendo?
1: La falce mietitrice, così chissà chi sarà il prossimo venerdì e chi toccherà.
2: Secondo me Paolo arriva dopo il Tortorella Challenge.
1: Che non sarebbe strategicamente una mossa sbagliata, devo dire.
0: E allora facciamolo partire subito la sfida, la battuta più brutta del giorno. Parte ora.
3: Tortorella

0: Ciao banda, ciao. Io fossi in voi farei lavorare Paolo in videochiamata, assolutamente, così lo rendete attivo. Buona giornata, Federico da Bergamo.
1: Il taxi non lo può prendere, i mezzi non ci sono, almeno in videochiamata.
2: Almeno in videochiamata.
1: Dai, dai, dopo ci proviamo.
2: Ci sono certe agenzie funebri che ti fanno, ti mettono la webcam sulla bara,
3: sì.
2: E tu da casa tipo, sì, ma anche la webcam sull'oculo.
3: Ma lui è
2: non
3: facile.
2: Vuoi andare al cimitero?
3: Facile.
2: E ti mettono...
3: È facile che si faccia cadere un albero sulla linea telefonica.
1: Si è fatto barricare.
2: Ma
1: tipo.
2: Perché? Dai, altra trambata. Dice, ma perché questo humor nero? Ma perché tanto peggio di così? Siamo nel pieno del Tortorella Challenge, quindi non,
1: sì.
2: Le cose non possono andare, no?
1: Tra l'altro io sono ancora terrorizzata da ieri sera. Ho visto un film di paura con protagoniste delle verdure. C'erano le zucchine, i sedani. Era un horror.
2: Oh, Dio mio. E all'uopo in giuria abbiamo, nell'ordine, avanti,
4: Meloni! Le zucchine che valgono a 4 euro, ecco. 30 il chilo, non è?
1: Gli ultrasuoni,
2: sì,
1: c'è la
2: davvero,
1: voce di
2: sì.
1: Mario Giortolano.
2: Mario Giortolano, chi è quell'imbecille che ha deciso di chiamarti Giortolano?
4: Penso un po', indovina.
3: Abbiamo un autore fior di milioni, pagato per queste battute.
2: E Nicola Porro.
1: Non ha neanche dovuto lavorare su Nicola Porro perché ce l'ha già nel cognome.
4: Nome omen, toc.
1: Allora, tutto è pronto, provate a non far ridere i nostri giudici per vincere il Tortorella Challenge, magari così.
5: Vabbè Chiara, ma che film del cavolo che guardi. Ciao Cristina da Milano.
1: Ciao Cristina.
2: E questa vabbè, era nell'aria, era lì che girava, dai.
1: Dove andiamo, da Milano a...
6: Ciao R101.
1: Ciao.
6: Questa è la mia battuta.
1: Vai.
6: Ci sono tre macchine, una gialla, una rossa e una blu, quella arriva prima... Quella gialla, perché è gialla.
1: È gialla, giusto.
2: Quella è gialla.
1: Gialla è gialla.
2: Mi esprimo.
4: Paolo, vinsanto subito.
3: E vecchia toc.
2: Paolo Dini, vinsanto subito.
1: Come
2: non è
1: fa
2: male.
1: Essere
2: sicuramente meglio
1: per una bimba così piccola, piccina,
2: certo.
1: Giovane. L'ha sentita ieri e per lei è il cavallo di battaglia. A proposito di cavalli.
7: Banda, buongiorno, Walter.
1: Ciao,
7: da Brescia.
1: Walter.
7: Ma ascoltate, ma se voi avete un cavallo e state attraversando un ponte, mi raccomando, tenete bello stretto, altrimenti
1: perché?
7: Cavalca via. Ciao a tutti.
2: Vabbè, questa ci stava dopo le prime due ciofeche iniziali. Questa qui
1: strani comunque.
2: Mi ha fatto muovere mezzo muscolo. Va bene.
1: Torniamo nell'ambito Paolo Diniano.
2: Ah, ok. In quella lettera.
8: Ciao Chiara, ciao banda, Lorenzo da Chieri per il Tortorella Challenge.
1: Ciao.
8: Guarda Chiara, anche per ricordare Paolo, io questa sera guarderò un film che parla di birra. È una commedia.
4: E wiwa!
2: Ah, commedia.
3: Commedia.
2: Vabbè, per fortuna era l'ultimo, no?
1: No, abbiamo un'ultimissima sfidante. Oggi è venerdì, dai, poi mancherà per due giorni il Tortorella Challenge, come facciamo?
2: Okay.
1: Abbiamo una in più, vai!
9: Ciao banda, Erika da Sedriano per il Tortorella Challenge.
1: Buongiorno.
9: Io invece ho visto un film con protagonisti dei pesci. Era molto interessante, era un thriller.
1: Thriller non è male.
10: Allora, Cristiano, ti ricordi quando l'abbiamo fatto thriller? Ricordi,
2: come? Beh, a Livorno. Famose thriller alla livornese.
1: Ah,
2: vabbè.
1: Sì, eh.
2: Oh, la nostra amica di Fabriano, che salutiamo la prossima volta, incartale, ecco queste battute ETL lì. Oh, benissimo, a questo punto la liturgia prevederebbe che Mario Giordano e Nicola Porro stabilissero la battuta migliore, ma siccome ieri è cambiata la legge elettorale si fa come dico io.
1: Va bene, Cristiano, prenditi la responsabilità.
2: Va bene, allora vince la numero 3. La numero 3,
3: the
2: signori.
3: Winner is toc toc, di dire the winner is.
2: The winner is Walter da Brescia.
7: Buongiorno Walter da Brescia.
1: Walter,
7: ma ascoltate, ma se voi avete un cavallo e state attraversando un ponte, mi raccomando, tenetevelo bello stretto, altrimenti cavalca via.
3: Schifo,
7: ciao a tutti.
1: Cioè,
3: ciao,
1: sei stato incoronato direttamente da Cristiano Militello,
2: certo,
1: cioè,
2: e
1: potrà dirlo a tutti gli amici, i parenti.
2: Tutto, finalmente a quest'ora dentro questa radio si sorride, amici, perché questa era la migliore. Abbiamo fatto uno strappo alla regola.
1: Sì, ma la sfida, la battuta più brutta del giorno.
2: Per una volta, poi per festeggiare la scomparsa di Paolo Dini abbiamo sovvertito le regole.
1: Festeggiare. Vabbè, da lunedì allora scriveremo il regolamento, lo pubblicheremo, ci sarà un notaio pronto insieme ai nostri giudici di gara e tornerà quindi il Tortorella Challenge.
4: Allora, Chiara?
1: Sì.
4: Dammi il regalo Donato, dammi il regalo.
1: Calma, dammi il regalo potrebbe arrivare oggi qui alla banda di R101, quindi state con noi.

0: R101. Dammi il regalo.
1: Eccolo qui, detto fatto ragazzi, stiamo per regalare nuovamente perché ce l'abbiamo. È bellissimo il nuovo disco in vinile di Lucio Dalla con la raccolta delle sue più belle canzoni.
2: Ma io quando dovete scialacquare così non vi seguo, mi dispiace. Guarda, ma che regalo, una meraviglia, sì. Capolavoro totale.
1: Stupendo, stiamo per regalarne uno ai nostri amici. Sappiate che c'è anche in versione CD, magari per ascoltarlo in macchina è un po' più comodo.
2: Sì.
1: Però tutte le canzoni più belle di Lucio Dalla sono comprese in questa Sono Lucio, la raccolta dei suoi più grandi successi.
2: Oh, mi sia consentita di dire una cosa, e cioè che anche se uno non avesse il famoso piatto, cioè giradischi, ok, cioè io lo appenderei al muro.
1: Un oggetto.
2: Guarda, la
1: da
2: bellezza
1: collezione
2: della
1: sì.
2: copertina, cioè è un quadro, andrebbe incorniciata questo vinile.
1: Poi dentro
2: la
1: ci
2: copertina
1: sono
2: è stupenda.
1: Due dischi con altre meravigliose foto di Lucio Dalla. Cosa devono fare i nostri amici per accaparrarselo?
2: E mica posso dire tutto io in questa trasmissione.
1: C'è ancora Nicola Porro.
3: Al 331 80 90 101, inviate ora messaggio vocale con dicitura vocale R101, dammi il regalo.
1: Beh, magari si devono anche presentare, tipo sono Paolo da Castelleone, R101,
3: certo.
1: Dammi il regalo.
3: Ma proprio a lui glielo diamo.
2: Ma infatti.
3: Ma io non lo so, vabbè.
1: Allora Mario Giordano è pronto a dare il via
4: allora,
1: ufficiale con un ultrasuono qui alla banda.
4: A Firenze dov'è?
3: Ha detto via.
1: È ufficiale.
5: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
6: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
5: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher Mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
8: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
9: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
10: La piadineria.
8: La più buona, perché mia.
11: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda? Oh.
12: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 400 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
15: È la mia ring indoor cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
14: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
15: Già, ma invece occupare il lettino degli altri?
14: Quello è sicuramente un brutto affare.
16: e oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 12 ottobre.
17: Sostituiscio!
18: Leo, si dice sostituiscilo!
17: Sostituiscio!
19: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio! Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
20: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
21: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
22: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
21: Così vicino?
22: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
21: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
23: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
24: Puoi dirlo forte.
23: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
24: Sì.
25: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
23: Scegli ora ING Business Banking.
25: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
26: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99€. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39€. Lidl, vale davvero.
27: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: 1996 dall'album Canzoni. Vabbè. Tu non mi basti mai, Lucio Dalla su R101.
1: E quindi addio, buonanotte, sipario.
0: Meraviglia.
1: Che bellezza.
2: È vero, è vero.
0: Grande. Beh, ma c'è anche Futura.
1: Grande Lucio Dalla.
0: È cara.
1: Ecco, diciamo
0: Attenti
1: un po' di canzoni.
0: Lupo, Piazza Grande, Canzone, Felicità, Anna e Marco,
1: che abbiamo passato ieri, insomma,
0: sì. Caruso, Come profondo il mare, Disperato erotico stomp, Stella di mare, 4 marzo 1943.
1: Vabbè, mille buoni motivi, uno per comprarselo, ma il fortunello, la fortunella che oggi, pietendo il regalo,
3: oh. Sono Rima d'Ercolano, dammi il regalo.
4: Sentite. Da Palermo, R101, dammi il regalo.
5: Mauro da Casa Pusterlengo, R101, dammi il regalo.
6: R101, dammi il regalo. Stefano da Sant'Arcangelo di Romagna, ciao a tutti.
7: Ciao banda, sono Ersilia da Pioltello, R101, dammi il regalo.
8: Ciao, sono Pietro da
2: allora.
8: Napoli, R101, dammi il regalo.
2: Ehi.
0: Vabbè, siete nel posto d'Italia. Giusto, qua c'è il dammi il regalo.
9: R101, dammi il regalo.
0: Le voci che si alzano da tutta Italia, la più veloce ad arrivare al 331 80 90 101 è stata lei.
10: Ciao, sono Valeria da Messina, R101, dammi il regalo.
0: Grande Valeria, buongiorno.
1: Buongiorno.
10: Buongiorno. Ehi. Ciao.
1: Ciao. Ciao Valeria, come stai?
10: Emozionatissima.
1: Dai, di Messina.
10: Messina, sì, esatto, Messina.
1: Pensa tu il paradosso, sei stata la più veloce quando ho saputo che le autostrade siciliane sono messe così male che per percorrere da Messina a Palermo è stato stabilito che non si potranno superare i 60 km all'ora.
0: Davvero?
1: Perché sono tutti cavalcavia, guardare, ci vogliono 4 ore e mezzo. E tu invece hai battuto tutta la concorrenza per arrivare a mettere le mani su questo gioiello musicale, insomma.
0: Davvero?
1: Sia in vinile che in CD di Lucio Dalla,
10: super
1: brava.
10: Fortuna. Sì, brava. Grazie, sono per fortunata quindi.
0: E non solo, Valeria, possiamo anche mandarti tutti i gadget di R101. Dovrai partecipare a un giochino che facciamo con una jingle machine.
1: Sì, sì.
10: Okay.
1: C'è questa integrazione, Anna e Marco. Chiara Antonella, Chiara ha questi 16 tasti, questi 16 pulsanti.
0: Piccoli.
1: A ogni pippolo corrisponde, insomma, magari una sciocchezza, un sample, un campioncino musicale. Solo sotto uno di questi 16 tasti si cela un altro jingle vincente per arricchire il tuo bottino.
0: Che fa così.
10: Okay.
1: E fa così, quello fa così.
2: Dammi il regalo!
0: Vediamo, andare
2: vediamo.
0: A caso, Valeria, quindi di un numero dall'1 al 16.
10: 2.
0: Numero 2.
2: Sciori di tutto l'anno. Guarda caso, oh. Non è sbagliatissimo però. Lei è di Messina.
1: No. Bene,
10: okay.
1: Mutiamo il 2 e buttiamoci su un altro numero.
10: 10.
0: Numero 10.
2: Sì. Ecco, anche questo è siciliano.
11: Forza, forza.
1: E

0: ma scusate, ma Valeria, i nostri gadget.
1: Sì, ma magari ha da fare nella vita, Valeria.
2: Ma chi se ne frega, rimetti la forza!
3: Basta,
2: forza! Voglio ballare 10 secondi di euforia. Ma me la levi,
0: magari. Magari la prossima è pure meglio. Magari becca i gadget. Valeria, ci sei ancora?
2: Vigi il 10.
4: Ci sono. Un altro numero, 15.
0: Sari dicesse il 10.
2: It's Friday, Saturday, Sunday. It's Friday, Saturday, Sunday.
3: Beh, anche questa non è sbagliata.
1: No.
3: È venerdì.
1: Bella, oh, vai.
2: Mutande, giù i mutande.
1: Ecco, ma in realtà è tutta una scusa per fare un po' di casino e mettere la musica che ci garba a noi.
0: Bene. Che numero era per fermarla?
3: La 15.
2: No, che 10. 10.
0: 15. Ok, allora faccio 10, partire 10. Di tutto.
1: Va bene, a va questo bene. Punto... No. Vabbè, tu che hai fatto questo format, come se ne esce a questo punto, Chiara?
2: 10.
0: 10?
3: No, basta, basta con Corona.
2: Già 15.
0: Che qualche dai, un aiutino.
1: Un aiutino?
0: Un aiutino dalla regia?
3: Non è la 10.
0: Non è...
1: Oggi che giorno è?
3: Oggi che giorno è?
1: Oggi che giorno è?
3: Ah, è il 9.
2: No. Come hai fatto?
3: Non era facile.
1: Io veramente perspicaci ne ho conosciuti, ma come Valeria da Messina raramente.
0: E infatti
1: dire.
0: Che lavoro fai, Valeria?
1: Ecco.
4: Lavoro in un negozio, faccio la cassiera in un negozio.
0: Cosa vendete?
4: Articoli per bambini.
0: Ah, dai, vedi? Puoi dire il nome, dai, tanto facciamo un po' di pubblicità.
1: Ma sì.
4: Faccio la pubblicità, ok, Iperbimbo.
0: Iperbimbo a Messina, oggi ci trovate una contentissima Valeria, piena di gadget e dischi.
3: C'è Peppino interessato, Peppino. Valeria. 012, roba 012.
2: Valeria, con chi vai a vedere il concerto di Corona?
1: Ma cosa? No. Non facciamo casino, per cortesia.
0: No, esatto.
1: Va bene, congediamo Valeria, che magari ha anche da aprire negozio e da presentarsi al lavoro. Sì. Grazie, ecco, e metti naturalmente R101 nella tua attività, che lì volevamo andare a parare. Grazie,
4: quello
1: cara.
4: Quello sempre. I miei colleghi lo sanno che la radio è monopolizzata.
0: Brava, così ti vogliamo. Grazie. Un belle uivo per
1: buon
0: concludere
1: weekend.
0: Questo pulpurri di premi che ti arriveranno a Messina.
3: Vai!
4: E uivo!
3: Brava!
0: Dai, è un numero 10 così per concludere.
3: E allora...
5: forza! Musica! Si para!
0: Grande Valeria, ciao! Dammi regalo, comunque torna qui su R101 solo con la banda.

auguri a Bruno Mars che ha fatto gli anni ieri. L'abbiamo detto anche qui alla banda di R101. L'abbiamo ritrovato con Oh My Soul. State con noi, tante sorprese da qui alle 9 del mattino.

0: Il divertimento continua per tutta la mattinata. Dalle 9 alle 12, non perderti Procediamo, lo show di Fernando Proce con Regina e Sabrina Bambi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Procediamo!
1: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
2: Su R101, una volta ogni ora vi mettiamo la canzone che vi fa stare bene. Potete proporcela in qualunque momento al 331 80 90 101. Pensateci o andate a ripescarla sul nostro sito r101.it.
3: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
4: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
5: Acqua in bocca.
4: Ah, non me lo vuoi dire?
5: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori.
4: Plin Plin.
6: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
7: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da €16,800 IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
8: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, petto di pollo a fette a €9,50 al chilo. Da 2 kg in su, €7,90 al chilo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
9: Finite le

0: energia positiva. È Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice anche con la voce videocitofono, allarmi, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella, con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
1: Vimar, energia positiva.
2: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino a 12,99€ e termoventilatore 2000 watt a 19,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
9: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95€ al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99€. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
10: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad. È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.

0: bentornato qui alla banda di R101. Prima di salutarci per il weekend, perché alle 9 del mattino arriva il Procediamo con tutta la sua ganga. Oggi però Fernando Proce non ci sarà, al suo posto Fabio De Vivo.
1: Ah, non c'è Fernando Cabrio?
2: Gli è caduto un albero sul parcheggio, anche a lui.
0: Ha usato le stesse foto che ci ha mandato Paolo di ieri sera per farci credere tutto ciò. Però c'è la canzone che ti fa stare bene. Tocca a voi al 331 80 90 101. Abbiamo scelto questa.
3: Ciao banda, la canzone che farebbe stare bene oggi è Breakfast in America dei Supertramp. Ciao Pietro da Milano.
0: Supertramp,
1: sì,
0: adesso ha tutto un altro significato.
1: Sì, esatto.

0: Breakfast in America, e magari proprio facendo colazione il nostro super Trump, quello vero, il presidente.
1: Sì.
0: Che nessuno merita più di lui il Nobel per la pace. Quest'anno ci sta credendo.
2: Dai, sì. Su.
1: Ieri hanno dato quello per la poesia. Ha risposto lui con la voce di Anna Carson.
0: Sì,
1: Pronto? Sì, sono io. Anna Carson, sono io.
0: Beh. La prossima canzone che ti fa stare bene tra un'ora al 331 80 90 101.
3: No, grappolone. Perché ci hai lasciati? Mi piacevi tanto quando facevi il divulgatore scientifico.
2: È vero.
3: Vabbè. È un po' presto, ma vado ad aprire una bottiglia di prosecco intorno.
2: Brava,
3: a me.
2: Brava, brava.
0: Per celebrarlo al massimo. Eh sì, il nostro Paolo Dini oggi in realtà è rimasto bloccato da un albero davanti al suo garage. Però c'erano dei modi alternativi per venire a lavorare, no?
1: Sì, a voglia. Certo. Basta volere, volere, potere. Scusa, ad esempio, come dice questo nostro amico...
0: Sentiamo.
4: Davanti al garage ci può pure stare, ma ha tagliato anche la connessione telefonica. Non poteva semplicemente farlo in conferenza. Stanno lontani uno a Bra, un altro a Livorno, un altro
2: Bravo.
4: Ogni tanto va dalle altre parti. Ma che cavolo, poteva videofonare, no?
0: Videofonare.
1: Ha ragione, poteva videofonare.
5: Ciao banda.
0: Ciao.
5: Non va bene così, senza Paolo. Questa è insubordinazione. Ciao. Paolo da Pordenone.
0: Ciao per Paolo da Pordenone.
1: Ma c'era un'altra soluzione per ovviare alla venuta al lavoro di Paolo Dini da Castelleone a Milano. Sentiamo.
6: Mannaggia, se lo sapevo gli prestavo una coppia di San Bernardo che lo tiravano con lo slittino.
0: Ma poi si vedeva tutta la boccia che c'hanno sotto, no? La botte.
1: Prova con una coppia di San Giovese, no? Una coppia di San Bernardo. Va bene, va bene.
2: Ma
1: ce l'abbiamo, lo recuperiamo prima delle 9.
2: Non lo so, non lo so, anche perché sarebbe stato bello averlo in onda con noi oggi, Paolo, perché avrebbe raccontato la notizia che sto per darvi io a questo punto, perché è una notizia curiosa che lui sarebbe andato a scovare fino in Perù, perché nelle recenti elezioni regionali in Perù un candidato ha attirato l'attenzione generale per la particolarità del suo nome. Allora, di cognome fa Simeon Flores e uno dice, vabbè, un doppio cognome. Il problema è quei simpaticoni dei genitori che gli hanno messo come nome Hitler Mussolini.
1: Ah,
2: che voglio dire?
1: Anche uno solo, in
2: corsa. Moderatissimo personaggio che si dà alla politica. Ovviamente chi l'ha già intervistato? Chi è lì pronto a intervistarlo?
1: Chi l'ha intervistato?
2: Vespone! Vespone!
1: Accidenti!
2: È ovvio, già lì.
7: Bene, bene, bene, bene, bene.
2: Buongiorno.
7: Ci siamo, benvenuti da Milano, la banda D, la canzone che mi fa stare bene, vorrei ascoltare.
0: No,
7: è detta vera, non finirò in galera.
0: Porta. Quando è che verrà ospite Hitler Mussolini?
7: Ne parliamo infatti tra pochissimo. Ecco, è un breve riassunto, collegamento con noi Mario Rogero che ha minacciato Paolo Ruffini dopo averli visto tutti i bracciali e l'anello addosso. Questo è... Il mio gesto al braccio sta diventando noioso, devo dire. È più noioso delle pubblicità di Enrico Papi che pubblicizza auto prima del video su YouTube. Vannacci uguali uguali. Le ultime dichiarazioni di Vannacci, reimmigrazione o diventiamo la panchina dell'Udinese. Tra poco su Rai 1 partirà la Ruffianeria, un programma dove Fabio Ferrari e altri ragazzi della terza ci potranno leccare con la lingua secca. Sarà uno speciale sulla musica di Morricone e poi uno speciale sulla vita di Mussolini, si chiamerà Ventennio Morricone. Vi ricordo che è uscito il libro di Mussolini 85 anni dopo.
2: Dai,
7: e così sì, Vannacci è troppo anche per me ed Adolf. Pensate, Benito,
0: non è incredibile.
7: Benito e l'altro libro, Benito non faceva saluti umani, ma aveva il colpo della strega, ha avuto il colpo della strega mentre nuotava, quel maledetto braccio destro rimasto bloccato mentre faceva una bracciata. Finalmente
1: sì.
7: Ospite leggero e frizzantino, più incisivo dell'albero che ha tentato di abbattere Paolo Di Nocè. Pensate, Hitler Mussolini Simeone, eletto sindaco di Cheropalca, e pensate, un candidato di sinistra, benissimo.
2: Ma come
7: e
2: di sinistra?
7: Mi scende una lacrima, uno slurper quark, buonasera. Hitler Mussolini Simeone, come mai hai scelto questo numero?
8: Poi lo so, perché...
7: Vabbè. Comunque non ce ne frega niente. Lei ha iniziato.
0: Un attimo.
7: Lei quando ha iniziato a camminare ha fatto i primi passetti dell'oca. Troppo simpatico.
2: Sì, ora. Certo.
8: Bueno, soy pronto per la marcia su Lima. Lei è pronto per la marcia su Lima.
2: Certo.
8: Benissimo. Quando c'è Ruios e i treni per Lima partivano. Allora prenda il primo treno, se ne vada. Grazie, finisce qua questa puntata.
2: Oh, bello.
8: Anche perché dalla regia mi dicono che siamo in tardissimo. C'è una musica che ci fa stare bene. No.
0: C'è stasera. Elisa. Con Kintsugi su R101 alla banda, grazie!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Ecco lo Stabilicum, ieri il sì definitivo della Camera alla riforma elettorale. Tra le novità, premio di maggioranza al 42%, indicazione del Premier, preferenze con capilista bloccati. Esulta Meloni, mentre le opposizioni preparano i ricorsi alla Consulta. Escalation russa in Ucraina, sono almeno 33 i morti dei raid sui due bus di Kramatorsk. Oggi i negoziatori ucraini vedranno a Miami gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner. Ci saranno anche funzionari di Regno Unito, Francia, Germania, NATO e Unione Europea. Il boia in diretta negli Stati Uniti, la fucilazione di Nidal Azan, l'autore della strage di Fort Hood del 2009, verrà trasmessa in diretta streaming. Lo ha annunciato il capo del Pentagono, Hegseth. È la prima esecuzione pubblica nel paese in 90 anni. Primo via libera di Bruxelles all'attivazione della clausola di salvaguardia per le spese su difesa ed energia. Ok della Commissione Europea, serve quello del Consiglio. A Taranto si spegne l'ultimo altoforno dell'ex Ilva, lunedì sciopero in tutti i siti. Il maltempo sferza il centro-sud, oggi allerta arancione in Lazio e Campania, gialla in altre 9 regioni. Temporali, grandinate e trombe d'aria ieri nel napoletano, forte acquazzone e disagi a Roma. Allarme minicar nella capitale, un'altra donna ha denunciato di essere stata aggredita mentre era in bici. È il quarto caso in poche ore. Ancora ricoverato in gravi condizioni l'attore Jacopini. Dietro ai diversi episodi ci sarebbe la stessa coppia di aggressori, minorenni. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afte dolorose. Quando il dolore delle afte ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
0: R101, traffico e mobilità.
6: La situazione su strade e autostrade. Sulla A10 dei Fiori si resta in coda per traffico intenso tra Genova Voltre e il bivio per la A7 Milano-Genova in direzione Genova. Sulla A14 Adriatica lavori e code tra Ortone e Lanciano in direzione Bari. Sulla A4 Venezia-Trieste, incolonamenti per un incidente tra il bivio per la A28 Portogruaro-Conegliano e la Tisana, procedendo in direzione Trieste. Sulla tangenziale di Napoli, code per traffico intenso tra Vomero e Capodimonte, in direzione Capodichino. Sulla A8 Milano-Varese, un veicolo in panne a causare code tra Castellanza e Busto Arsizio, in direzione Varese. Infine, sulla statale 125 orientale sarda, corsia chiusa per un incidente a Porto Rotondo, in direzione Palau. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
7: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Ci scusiamo con gli ascoltatori. A causa di una serata colma di eccessi, la trasmissione andrà in onda con alcune defezioni.
1: Diverse. Non il cast originale.

0: Sento che l'entusiasmo c'è, la cosa mi piace. Sapete amici che io oggi inizierei, lo chiedo subito a Marcello Zoara che saluto, quasi con l'inno del silenzio militare, perché ieri sera sembrava una sorta di caduta quella che arrivava man mano via messaggi da parte del nostro direttore Daniele Tognacca, il quale mi fa: Fabio, guarda che domani, oltre a sostituire Fernando Proce, non ci sarà neanche Aldo Preda. Ho detto: ho capito, ma alla fine non è che mi ritrovo da solo. E invece no, perché oltre a Marcello Zoara in regia abbiamo comunque due capostipiti di questo format, che sono Regina!
1: Madonna!
0: Sabrina Bambi!
2: Buondì a tutti! Però pensa che attestazione di stima, sostituirne due con uno!
0: Ma tu ti rendi conto? Quindi bisogna comunque trovare le notizie, un po' come fa ogni giorno chiaramente il nostro caporedattore, ma per tutto il resto ci siete voi, che al 331 80 90 101 vi fate sentire. Sono sempre, come che li chiamate voi, gli?
2: Imparagonabili.
0: Sono sempre imparagonabili?
3: Sempre, certo. Sempre.
2: Vabbè. I migliori.
0: Amici, se avete voglia di interagire con noi, il numero lo conoscete, potete farlo.
4: Stupendo,
0: chiaramente.
4: Fabio Tranne, nel procediamo con noi, ciao.
0: Ciao, ciao. Comunque questo programma qua mi piace un sacco, perché ti aumenta la stima dei livelli allucinanti.
2: Perché adesso arriveranno dei messaggi.
0: Fabio. Ma voi non lo sapete, quando la mattina io vi ascolto, anzi vi guardo in TV, accendo sul 67 e sento tutti quei messaggi, tra l'altro alcuni comunque di donne innamoratissime di Fernando Proce, penso: quanto vorrei essere al posto suo. E oggi,
3: ecco,
0: sono qua.
3: Bravo Fabio.
2: Oggi te ne cucchi tu.
0: Va bene, dai, dai, dai. Comunque io direi, in ogni caso, una puntata da
2: urlo.
5: Che cazzo urlate sempre? Ma che cazzo urlate sempre?
0: Vabbè, ma è così. Se Fernando Proce non ci vede, io non ci sento. Scusate, ognuno ha le sue defezioni.
2: No, ma poi l'urlo è categoricamente procediamo.
0: E allora
2: è uno standard.

0: Avete fatto fuori il povero Fernando?
1: Buongiorno a tutti, ma stranamente Fernando è sempre in malattia quando è di venerdì o di lunedì. Fateci caso.
2: Come quelli no. che scioperano, che tra l'altro oggi c'è lo sciopero.
3: Ma ragazzi, va detta una cosa, anche perché lui l'ha mostrata sui social, Fernando sembra il pirata Barbanera, questa band appunto sull'occhio,
4: è
3: perché
4: vero.
3: Ha fatto un'operazione, giusto?
4: Eh sì, ragazzi.
3: Cos'è che ha fatto esattamente,
4: bene.
3: Se si può sapere?
2: Allora, nello specifico proprio non entrerei nel dettaglio oftalmologico perché non ne ho le competenze,
3: okay.
2: Però è un qualcosa che migliorerà la sua vista.
3: Ma meno male, male, perché fino ad oggi comunque è risaputamente un po' talpa Fernando Proce, ma nonostante questo è un professionista pazzesco, va
2: però
3: bene.
2: Poi con quella band è anche abbastanza sexy, perché sai il fascino del pirata.
3: Gli manca solamente la gamba di legno.
2: Vabbè, arriverà prima o poi, più tardi possibile.
3: Speriamo più poi che prima. Va bene, però ci siamo comunque noi, Sabrina Bammi, regina, ci sono io, Fabio De Vivo, Marcello Zoara in regia. Io direi comunque di chiacchierare un po' quest'oggi, anche perché vabbè, vengono fuori sempre un sacco di notizie legate a questo famoso caro carburante che continua. E stamattina quando ero nel traffico, pazzesco tra l'altro, mi dicevo, ma le persone dove vanno a tagliare? Dove vanno a risparmiare nel momento in cui la benzina continua ad aumentare di livelli pazzeschi e gli stipendi invece restano lì? Cioè, mi sono fatto questa domanda appena sveglio, scusate.
4: È una bellissima domanda, ragazzi.
2: Allora, noi considera che non siamo né patentate né possediamo un'automobile, quindi per noi...
3: Non parla da solo.
2: Cioè, quindi che cosa tagli tu? Diccelo tu.
3: Ma onestamente io al momento lo ammetto, abbiamo anche la fortuna di fare comunque un lavoro che ci permette di avere delle varie altre costole, no? Quindi di avere anche altre piccole entrate. Quindi sì, non taglio al momento tanto, poi alla fine del mese sudo e penso, ma quando è che ho speso tutti questi soldi? Di solito io la vivo un po' in questo modo. Vabbè, lo chiediamo a voi, dov'è che bisogna risparmiare? Dov'è che andate a tagliare? Così consigliamo anche magari a coloro che ci ascoltano per capire com'è che bisogna fare. Dov'è che devono dircelo?
5: 331 80 90 101.
3: Ci piacciono i vocali, quindi fate sentire la vostra voce, perché se scrivete poi bisogna star lì a leggere, insomma. Quindi voce, voce, voce, ci sono i pinguini su R101.

0: procediamo!
1: Buongiorno, Gabriele da Trentino. Avevo due macchine e ne ho venduta una e vado in giro in bici.
2: Ti rendi conto?
3: Questo taglio un po' drastico però,
2: Però va detta una cosa, lui comunque ci manda un messaggio dal Trentino, che è risaputamente una regione molto green, quindi andare in bici da quelle parti non è come andare in giro a Milano dove rischi la vita.
3: È anche meno pericoloso, bravo, giusto.
2: Vero. Va bene, amici, se avete voglia di stare con noi, lo sapete, 331 80 90 101 nel Procediamo!
4: Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.

0: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pan goccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Ci sono diversi modi per ascoltare R101, lo sapete, ma c'è anche un modo per guardarla, giusto?
2: Sul canale 67 del digitale terrestre.
1: Ecco, e se vi va potete farlo anche attraverso l'app, scaricabile gratuitamente, ci guardate in piccolo ma ci vedete.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
7: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
8: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
7: Ma che felicità scodinzolare!
8: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
10: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
10: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
10: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
10: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
10: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
11: Le mele di Marlene.
12: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte, mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene. Mi fa

0: dettagliata. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
4: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Lo vedo, all'alba e al tramonto.
7: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
8: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
7: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
8: Mina.
6: Dracula.
7: Ascoltalo ora su Audible.
9: Bella draga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
10: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
11: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
12: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Gocce di memoria di Giorgia qui su R101 alle 9:29 minuti. Questo è il Procediamo, versione un po' diversa, se vogliamo, perché non c'è oggi Fernando Procio, ci sono io, Fabio De Vivo, ma ci sono comunque Regina e
1: Ciao.
0: Sabrina Valli.
1: Buongiorno a tutti, benvenuti. Giorna.
0: Stiamo parlando un po' di dettagli, diciamo, che stiamo cercando di fare in questo periodo, perché la benzina è sempre più cara. Poi vabbè, se vai a guardare anche le case, gli affitti, i mutui, è tutto più caro. Da qualche parte bisogna andare a stagliuzzare. C'è qualcuno che ci scrive, Sabrina?
1: Allora, infatti diamo voce a qualcuno che ha mandato i messaggi scritti. Caterina ci dice che il suo taglio primordiale è non fare la tinta dal parrucchiere, ma farla in casa.
0: Beh.
1: E poi comprare alla spesa solo i prodotti in offerta.
0: Sì, lì bisogna essere bravi, però, secondo me.
2: Sì,
0: Io sono uno di quelli che quando va al supermercato, io niente, io sono comunque fottuto dal marketing, cioè compro qualsiasi cosa, luccichi, mettiamola così. Chi è che abbiamo poi?
3: Buongiorno ragazzi, sono Gianluca da Torino. Ah, ormai qua non si sa più dove sbattere la testa. Diciamo che non è che provo vergogna no, perché il lavoro ce l'ho, faccio anche un bel mestiere, macellaio, quindi capo reparto, però è diventato tutto difficile, tutto, i ragazzi fanno sport, lo sport costa tantissimo, tagliamo sulle vacanze, sul magari andare a mangiare meno fuori, cosa che io ne risento, i ragazzi magari non dicono niente, ma ne risentiamo un po' tutti quanti.
4: Buongiorno Procede Vivo, ciao Fabio, ciao ragazze, ma con la questione del caro carburante i tagli li fai sugli sfizi, le cene fuori, le uscite, stai più attento, cerchi di risparmiare anche sul mangiare, cerchi di le offerte o comunque gli sfizi.
0: Però posso dire, cioè addirittura risparmiare sul mangiare è una cosa che comunque a me innervosisce un sacco, no?
2: Però anche a me, Fabio,
1: questo è il mangiare fuori.
2: Però ma lui diceva ristorante.
0: Resta uno
2: cose.
0: Dei pochi sfizi, secondo me, che tutt'oggi abbiamo. Cioè, l'idea di mangiare fuori è vero che spendi comunque, però ti dà una soddisfazione. Ogni tanto senti il merito di dire, anziché spadellare a casa, voglio mangiare fuori, no?
1: L'alternativa è la pizza al cartone. Quindi non spadelli, però mangi qualcosa magari di comfort food ma economico.
0: Vogliamo dire quanto è aumentata anche la pizza?
1: Ah,
2: oh là là,
1: non ne parliamo.
0: Ieri sera io mi sono mangiato una diavola a casa, l'ho ordinato, non avevo voglia appunto di cucinare. 9,50 euro, una diavola. Cioè, è tanto, boh, non lo
5: io
0: so.
5: Io per il momento risparmio comprando dei buoni benzina scontati o con le raccolte punti. Acquistando dei buoni benzina si ha indietro il 30% in buoni sconto. Ciao.
0: Scusa.
5: Da Laura di Monza.
1: Beh, amica, ciao, parlaci Laura. Di più.
0: No, Laura, allora, mandaci, mettiamoci d'accordo, sentiamoci in privato, facciamo qualcosa, perché io non so dove esistano questi buoni benzina.
6: Tanto per cominciare, non usare l'auto per spostarsi solo di un chilometro, ma andare al campo a piedi quando le distanze sono brevi.
0: Che fa bene, camminare ragazzi, adesso è populista come discorso, però fa bene, così come andare in bicicletta. Quando possiamo, anch'io sono del parere, la macchina non usiamola. Va da sé che se comunque dobbiamo fare il tragitto lavoro casa, soprattutto in giornate come oggi dove c'è l'ennesimo sciopero del venerdì, o prendi la macchina o niente. Va bene, dopo lo facciamo un cos'è cos'è.
1: Sì!
0: Dai, state qua su R101, procediamo.
7: Ogni mattina dalle 9 alle 12
8: su R101.

0: Ultimo singolo di Madonna, si chiama Danzeteria, qui su R101. Fa un po' il verso, diciamo, a quello che è stato il suo album più danzereccio in assoluto, che era Confessions on a Dance Floor di ormai, boh, cos'era, 25 anni fa?
1: 2012, mi sembra, mi informo.
0: Disquisivamo, tra l'altro, qui nel fuori onda, del fatto che Madonna ultimamente viene trattata un po' anche nei posti dove va, diciamo, nei festival, piuttosto che nelle premiazioni, come una reliquia. Cioè, vedi che l'accompagnano in giro. Questa cosa a me, ammetto, mette un po' tristezza, non so a voi.
1: Sì, perché sembra ci vogliono i ponteggi per sostenerla.
0: Cioè, ragazzi, tu che comunque che canti, che hai fatto musica dance, cioè, com'è che la vedi sta cosa? A un certo punto della vita, una come Madonna avrebbe dovuto dire basta, o è giusto che protragga, che vada avanti?
2: Allora, premetto una cosa molto importante. Per chi è abituato ad andare sul palco dopo 40 anni, è molto difficile mollare il colpo. Però arriva a un certo punto, finché ce la fai vai avanti, se non ce la fai più ama in pazienza, ma i fans la amano lo stesso.
3: E pensare che Madonna è iniziato come sosia della Barale.
1: No, è la Barale che ha iniziato come sosia di Madonna.
0: Non era Madonna che l'avevano avvistata a Fossano ai tempi, non era così.
1: No, ma tu lo sai che Madonna una volta in un suo post pubblico sulla pagina ufficiale, anziché mettere una sua foto, ha messo una foto di Paola Barale.
0: Ma perché era venuta meglio di lei?
1: Ma secondo me sì. Si è vista, carina. Ha detto ammazza quanto so gnocca, e ha messo la foto della Barale.
0: Oggi bisogna capire chi invece delle due non voglia assomigliare a chi, più che altro, perché sembra quasi una guerra al potere. Va bene, dai, state con noi qui su R101. Lo sapete, tra un po' anche la canzone che ti fa stare bene, che qui è un po' un rito nel procediamo.
1: È sacra.
0: Sì, perché c'è la ruota, c'è la sfilata di Regina, è un momento che io dopo mi godrò proprio a braccia conserte.
1: Beh, insomma, dovrei gestirlo tu.
0: Lo gestisco io?
1: Certo.
0: Pure questo, non so se me la sento, ve lo dico.

0: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
1: E a chi produce cose buone?
0: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
3: Sognare una vacanza d'inverno?
4: Previsto.
3: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
4: Inaspettato.
3: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
4: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
3: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
5: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
6: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
5: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
7: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
9: Ma mi chiedo, se Suora 101 volessero essere protagonisti della canzone che ti fa stare bene, a quale numero devono chiedere la canzone?
10: 331 80 90 101.
9: Che sia una canzone che però non sentite da diverso tempo e vi andrebbe di ascoltare qui Suora 101.
11: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
12: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare
13: tanti cin cin.
12: Katia Plin Plin. Ah sì, scusa. Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
14: Sostituiscio.
12: Leo, si dice sostituiscilo.
14: Sostituiscio.
15: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a €500 di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
16: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
17: Scegli anche tu GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da €10 al mese. E ora con GranVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GranVision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
18: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
19: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,02%. 35 rate da €373 al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito. €13.500. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
20: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
21: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da €1.550.
22: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato, 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
13: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
14: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99€. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39€. Lidl, vale davvero.
23: Oh, tutti uguali.
24: Chiama se hai bisogno.
23: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
25: E chiama uno.
23: Ma uno chi?
26: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
27: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
28: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.

0: qui la canzone che ti fa stare bene nel procediamo, un rito tutto suo, un po' come quello che accade nelle saune finlandesi quando arriva il tipo con l'asciugamano tra le mani, praticamente.
1: Sì. Qua solo un po' più vestiti della sauna.
0: Noi non abbiamo l'asciugamano, ma abbiamo la ruota.
2: Gira la ruota della fortuna.
1: Regina.
0: Eccola lì che mi sfila alle mie spalle, per tutti coloro che ci stessero guardando sul canale 67, perché per chi non la conoscesse questa ritualità, insomma, noi abbiamo una ruota e ad ogni colore corrisponde appunto una canzone scelta dagli ascoltatori.
1: Allora, Regina oggi, per l'emozione che manca Fernando, non l'ha centrata perché non era visibile, la devi mettere più vicino.
3: È vero, okay. Ciao Ferni.
1: Ok,
0: perfetto.
1: Eccola.
0: Adesso è centrata la ruota, quindi come dicevamo, ad ogni colore la sua canzone, sentiamo un po' voi.
3: Canzone verde.
4: Buongiorno rimaneggiati, sono Paolo. Oggi per la canzone ci fa stare bene una bella canzone che ho trovato su Google, il motore di ricerca di Regina. After the Love is Gone, Earth, okay. Wind and Fire. Ciao.
3: Canzone viola.
5: Buongiorno a tutti, re de bambiamo, Pantaleo da Cassinetta. La canzone che mi farebbe stare bene oggi è Ti amo di Umberto Tozzi.
6: Canzone blu. Buongiorno R101, la canzone che mi fa star bene, What a Fool Believes, Doobie Brothers. Ciao.
7: Canzone azzurra. Buongiorno, procediamo. La canzone che mi fa stare bene oggi è Up and Down di Billy Moore.
3: Oh yeah.
8: Canzone rossa. Ragazzi, buongiorno Valerio. La canzone mi farebbe stare bene oggi è Vanessa Charlton con A Thousand Miles. Pace a tutti.
0: Okay.
9: Canzone fucsia.
10: Ciao ragazzi, la canzone che oggi mi farebbe stare bene è White Flag di Dido.
3: Canzone gialla.
11: La canzone che mi fa stare bene oggi Say It Daily.
3: Wow.
1: Ah, io ho capito, sei hit. E già ce ne avevamo sei, infatti.
0: Sembrava quasi dialetto campano. Sei hit.
1: Sei hit.
3: Brava,
1: comunque, sette hit.
0: Sette hit. Allora, voi cosa vi piacerebbe sentire tra quelle che abbiamo citato?
3: Venerdì, Up and Down, Billy Moore.
0: Up and Down ci sta per il weekend, tu Sabri?
1: Allora, io direi quella Vanessa Carlton, perché mi piaceva quel quella video che lei era al piano sulla su quella strada.
0: Non mi dispiacerebbe neanche White Flag di Dido, a me, perché mi piaceva un po'.
1: Bellissima.
0: Molto. Vabbè, ragazzi, tocca a te. Giriamo sta ruota.
1: Forte, forte.
0: Verde?
1: Verde.
3: Canzone verde.
4: Buongiorno rimaneggiati, sono Paolo. Oggi per la canzone che ci fa stare bene, una bella canzone che ho trovato su Google, il motore di ricerca di Regina. After the Love is Gone, Earth, Wind and Fire. Ciao.
1: Allora, questa canzone potrebbe far piangere Regina, lo so.
0: Vabbè, nel caso fa share comunque. Reggi, tu vai giù di lacrime, che c'è un ascolto ancora maggiore nell'eventualità. L'ascoltiamo.

0: Has Gone qui su R101, canzone che ti fa stare bene, che avete scelto voi attraverso un messaggio al 331 80 90 101. Allora, noi in radio abbiamo un po' il compito, ma anche, se vogliamo, l'onore comunque di essere sorridenti, di far sorridere, perché è giusto che sia così. Ma quando sopraggiungono certe notizie non possiamo, insomma, che nascondere per forza di cose il sorriso e fare un applauso grande ad uno speaker radiofonico storico, uno dei più grandi
1: naturalizzati
0: italiani che noi abbiamo avuto e che qualche minuto fa praticamente se n'è andato. Lui è Federico L'Olandese Volante.
1: Buon viaggio e grazie di tutto.
0: Federico L'Olandese Volante, lo diciamo per i più giovani, io l'ho conosciuto quando ho iniziato a fare questo mestiere, parliamo quindi di 20 anni, 21 anni fa, insomma, in un'altra emittente, lo vedevi come un gigante, non solo per la sua mole, ma anche per la sua caratura artistica. È uno che ha intervistato Freddie Mercury nella sua camera d'albergo in occasione di Sanremo negli anni 80. È uno che ha intervistato John Lennon.
2: È vero.
0: Cioè, è uno di quelli che, insomma, di musica ne sapeva tantissimo ed è uno di quelli che è stato un po' una fonte di ispirazione per tutti noi che abbiamo iniziato a fare questo mestiere.
1: E sicuramente è resterà vero. Una leggenda radiofonica.
0: Peraltro grande amico di Fernando, pensate alla coincidenza.
1: Assolutamente.
0: Va bene, dai, detto questo, un abbraccio chiaramente lo mandiamo alla sua famiglia, ma sono personaggi, mi permetto di dire, che per fortuna l'etere farà sì che non si dimenticheranno mai, perché lasciano un testamento pazzesco. Ciao Federico L'Olandese Volante, da 101.
3: Che nome dai d'un sogno

oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: No, Federico l'Olandese Volante, no, ne ricordo tantissimi anni fa, bravissimo. Oh,
1: quando siamo soli sei magnifica.
2: Eh sì, sono arrivati tanti messaggi, eh? Al 331-80-90-101 per salutare Federico l'Olandese Volante. Lo diciamo ai più giovani, uno dei più grandi conduttori radiofonici che la radiofonia italiana ha avuto. Tra l'altro, se non erro, anche uno di quelli che occupò ai tempi dell'insediamento delle radio libere una piattaforma in mezzo al mare, vero? Marcello mi guarda e mi dice: ho questo ricordo. È uno di quelli praticamente che aveva occupato come un vero pirata la piattaforma in mezzo al mare, vero? Marcello mi guarda e mi dice: ho questo ricordo. È uno di quelli praticamente che aveva occupato come un vero pirata una piattaforma che diventò poi una delle prime radio libere. Tra l'altro lui ha lavorato

0: meglio da voi.
1: Com'è che funziona il test psicoattitudinale?
2: Oh, Sabri, vai.
3: Allora, non ci sarebbe neanche da spiegarlo perché tutti sono affezionatissimi. È un format che divide. A qualcuno non piace, ad altri lo detestano.
2: Infatti.
3: Però è un caposaldo.
1: Vero?
3: Regina ha i suoi test, non dorme la notte, li prepara nel dormiveglia e si vede. E adesso noi li sentiremo, lo sentiremo e proveremo ad indovinare.
1: Va bene, vai Regina.
2: Cos'è? 2026, insonnia.
3: Brava, col titolo.
2: Portatore di gioia e dolore. Cos'è?
1: Nel 2026 porta insonnia.
3: No. Il test è cos'è 2026 l'anno in corso.
1: Ah, scusatemi, è proprio un titolo.
3: Insonnia è il titolo.
2: E la domanda è: cos'è che è portatore portatore di gioia e di dolore? Cos'è?
1: Cos'è?
2: Dai, amici.
3: Allora sono ad ampio spettro,
1: bisogna,
3: come puoi notare.
1: Bisogna sempre prenotarsi con Ragomitolamelo, giusto?
3: Riagomitolamelo.
1: Quindi vabbè, se avete voglia, e lo so che ne avete, di rispondere 331 80 90 101. Non abbiamo un pulsantone, ma abbiamo appunto questa parola magica. Ma abbiamo anche dei premi che mettiamo in palio, oppure la stima, punto e basta.
3: Ma la gloria.
1: La gloria. Quindi
3: che non è una ragazza, attenzione, è proprio la gloria in genere.
1: Poi, avete una fidanzata che si chiama Gloria, insomma va bene lo stesso.
4: L'amore.
2: No, amore.
1: Troppo semplice, no?
2: No.
1: Lo ripetiamo, Reggi, già che ci siamo?
2: Cos'è 2026, insonnia. Portatore di gioia e dolore. Cos'è?
5: Riagomitolamelo. I figli.
2: No, caro.
1: Beh, effettivamente portano tantissima gioia.
3: Però lei ha
1: ogni
3: detto
1: tanto.
3: Portatore.
1: Un figlio.
3: Quindi?
1: No, niente.
2: No.
1: Non è l'amore, non è un figlio, vabbè, siete chiamati
4: il
1: voi.
4: Il letto.
1: Il letto?
2: No, cara.
1: Siete chiamati voi a darci delle risposte, quindi fatelo, dai, al 331 80 90 101 con la vostra voce, il vostro riagomitolamelo per prenotarvi e darci la risposta a questo test psicoattitudinale.
5: Riagomitolamelo.
3: Vai.
5: Il parto?
2: No, tesoro.
3: Il parto.
1: Ah, il parto.

0: Gold di Mahmood qui su R101 alle 10:10 di questo venerdì e il 9 ottobre. Il procediamo, quello che state ascoltando con Sabrina Bammi, Regina, Fabio da Vivo quest'oggi, in particolar modo perché Fernando appunto in degenza dopo una piccola operazione, sta benissimo appunto.
1: Invece Aldo Breda ha un impegno, perché molti hanno scritto ma Aldo perché non c'è?
0: E invece ha un impegno, ma tutta la squadra dovrebbe, uso il condizionale, tornare appunto al suo posto il lunedì. Un po' di saluti da fare prima di andare sul cos'è, agli amici che ogni giorno sono pendolari nella linea ferroviaria, ma anche in macchina in autostrada tra Palermo ed Enna. E sappiamo tutti, io amo la Sicilia, quanto è difficile attraversarla in auto per fare tratti che magari non sono neanche così lunghi. In particolar modo salutiamo Aldo, Alessia, Maria, Lorenzo e Tony che ci stanno appunto ascoltando dall'auto.
2: Taci.
0: Amici siciliani, un abbraccio a tutti voi. Magari anche voi ci state provando col cos'è. Cos'è, Regine?
2: Cos'è? 2026
0: sì.
2: Insonnia. Portatore di gioia e i dolori. Cos'è?
3: Riaggomitolamelo, il destino.
2: No, mia cara.
0: Non è il destino.
1: Alcuni scrivono il mutuo.
2: No.
0: Gioia sotto il punto di vista dell'immobile che ti trovi attorno, ma sono dolori più che altro.
1: Certo, ogni mese.
0: Dolori mensili, tra l'altro.
1: C'è chi dice la pensione, le lacrime, la notizia.
4: Riaggomitolamelo. La verità.
2: No, cara.
0: La verità.
1: Beh, può far male, sì.
0: Può far male.
3: Riaggomitamelo, Morfeo.
2: No.
1: Morfeo.
0: Morfeo.
1: Ah, Morfeo.
2: Morfeo del sonno.
0: Il dio del sonno.
1: No, pensavo il passato remoto di mordere.
5: Riaggomitamelo. L'emozione.
2: No, caro.
0: No. Niente. Vogliamo dare, non lo so, un aiuto.
1: Un aiuto.
0: Perché
1: è un nome
0: rischiamo
1: maschile
0: di andare
1: o femminile?
0: Lunedì.
2: Allora, un piccolissimo aiuto. Vai. È maschile.
0: Okay. Ripetiamo di nuovo il test, Regina.
2: Portatore di gioia e dolore.
0: Cos'è?
6: Il postino.
2: No,
0: caro. No, onestamente il postino il più delle volte è portatore di dolore. Infatti io lo evito come se fosse la peste.
1: Bravo, Salassi.
3: Lo stato d'animo.
2: No, mia cara.
0: Neanche lo stato d'animo. Nulla, dai, dovete provarci voi, lo sapete. Al 331 80 90 101 con la vostra voce. Noi attendiamo fiduciosi il vostro riaggomitolamelo per provare a darci la risposta a questo test psicoattitudinale che ci sveglia, ci fa stare bene anche in procinto del weekend. C'è Somber, mi piace un sacco lui. It's the

0: My Body Isn't Ready, qui su R101. Nel procediamo alle 10 e 16 minuti ogni giorno in onda dalle 9 alle 12, chiaramente su R101. Siamo nel bel mezzo del cos'è cos'è, Regina?
1: Cos'è cos'è? 2026, insonnia, portatore di gioia e dolori, cos'è?
2: Per me è il lavoro.
1: No, tesoro?
0: No, il lavoro porta gioia, soprattutto quando ti arriva lo stipendio, quindi comunque è il suo perché. Ne abbiamo un altro al volo?
3: Ciao ragazzi, cos'è cos'è? L'inconscio.
1: No.
0: Niente?
4: Mazza, che risposta filosofica.
0: Mamma mia, anche troppo per essere un venerdì,
4: E per essere un test di Regina, soprattutto.
1: Vabbè.
0: Va bene, continuate a provarci voi al 331 80 90 101. E al medesimo numero potete anche chiedere la vostra canzone che ti fa stare bene, che è quel pezzo che magari in radio non sentite da un po', che alberga nel vostro cuore, per citare appunto il Musazzi. Cos'è che vi piacerebbe ascoltare?
1: Subito, subito, These Boots Are Made For Working.
4: È un cavallo di battaglia di Regina.
0: Ma sì, che canti anche, Reggi?
1: Sì, ogni
0: dopo
1: tanto sì.
4: Quindi, se non è nella ruota, lo canta. Dai, okay, facciamo così. Io vorrei, io rivoglio la mia vita a Ligea.
1: Bella, Sabri.
0: Ma Ligea, non il...
4: No, quello dei mobili. No, Ligea è una donna. Chiedetela.
0: Mi sono confuso. 331 80 90 101, chiedete voi.
5: Procediamo! Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.

0: Fantroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Da Palazzo Te a Mantova, la prima di tre serate evento con il volo. In compagnia di Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti, Roberto Colella e con la partecipazione di Amadeus. Il volo, uno per tutti, mercoledì 14 ottobre, su Canale 5.
2: Finite le

0: gnomo.it.
1: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
2: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
3: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
4: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
3: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
5: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
6: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
7: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
9: Sì, adesso.
10: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
11: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
12: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
13: Il primo e unico festival dello spettacolo sta tornando. 3 giorni non stop di intrattenimento con Gabri Ponte, Gianni Aman, Carlo Conti, Stefano De Martino, Gerry Scotti, Annalisa, Noemi, Elettra Lamborghini, Riccardo Zanotti, Sal Da Vinci, Ipu, Paolo Bonolis, Alberto Angela, Ficarra e Picone, Antonella Clerici, i cast di X Factor, Masterchef e tanti altri. Dal 6 all'8 novembre, Super Studio Più, Milano. Biglietti su ilfestivaldellospettacolo.it. Radio ufficiale R101.
14: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39€. Da 3 pezzi in su, 4,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
15: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
16: R101 Meteo.
17: Ben trovati da Mattia Venini e dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per le prossime ore. Nuvole in gran parte d'Italia, rovesci e temporali lungo le coste dell'Alto Adriatico, in Emilia, Romagna e gran parte del centro-sud e isole, con la possibilità di piogge a tratti intense, specie su Lazio, Campania, Sicilia e Sardegna. Temperature massime in calo in gran parte del paese e in generale più vicine ai valori medi stagionali. Decisa attenuazione del caldo anomalo anche all'estremo sud. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
16: R101 Meteo con Ristora.
18: Capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri. Ristora, bevande calde per ogni ora.
19: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Britti, solo una volta o tutta la vita, si disquisiva qui nel fuori onda del Procediamo su R101 che effettivamente da questo brano sono passati più o meno 30 anni.
1: Era 98 se non erro.
0: Cioè raga, 28 anni fa, ma scusa, ma io non riesco proprio a pesare questo lasso di tempo, sono quasi 30 anni volati praticamente in un secondo.
2: È vero, caro.
1: Sembra ieri,
0: chissà,
1: invece.
0: Chissà perché, vabbè, senti, buttiamoci sulle risate che ci fa bene, ovvero sul test psicoattitudinale, cos'è?
2: Cos'è? 20 e 26 Insonnia. Portatore di gioia e dolore. Adesso vi do un piccolissimo aiuto.
3: Riagomitolamelo. Il matrimonio.
2: No, mia cara.
0: Le gioie dove sono? Chiedo.
1: Dai, perché non sei sposata ancora.
0: Sì?
2: C'è chi ce l'ha lungo.
0: Ah.
2: E c'è chi ce l'ha meno lungo.
0: Beh, diciamo sono più felici quello che ce l'hanno lungo o quelli che ce l'hanno meno lungo, chiedo.
2: Ma
0: perché...
2: così.
4: Il pianto.
2: No, caro.
1: Guarda, riagomitolamelo. Tento, io penso il cognome.
2: No.
0: Non è neanche.
5: Gina, secondo me è il sonno.
2: No, non è quello, tesoro.
0: Neanche.
1: Però sostantivo maschile. C'è cioè, sì. Chi ce l'ha lungo, chi ce l'ha corto, viene da sé che...
2: No, non è quella roba.
1: No, no. No. Da gioie, ma anche dolori.
0: No, evitate, anche perché sennò passa il tempo a bippare i messaggi, Marcello. No, mi sembra...
6: È semplicemente l'amore.
2: No, l'amore.
1: È semplicemente no. Un no.
0: Il caffè?
2: No.
0: Ma chi lo vuole lungo, chi lo vuole più corto?
6: Cos'è? Il cuore?
2: No, cara.
0: Un cuore lungo, che non è male. No, non è niente di tutto questo.
2: No, fa parte della nostra esistenza.
1: Altra domanda.
3: È il fiato.
2: No, mia cara.
1: Potrebbe essere in una tasca?
2: No.
1: No.
3: Per me è il naso.
2: No.
0: No. Niente, non riusciamo a dare un altro aiutino piccolo.
1: Però il naso era interessante.
7: Riagomitolamelo, il coraggio.
2: No, mia cara.
0: Il piede?
2: No.
0: No, lungo.
2: Anche tu ce l'hai, Fabio.
0: Meno male.
2: Sabrina, ce l'hai.
1: Io ce l'ho.
6: Secondo me è il ricordo.
2: Siamo quasi lì. Se non è il ricordo.
6: L'intuito.
2: No, dai amore, dai che ci siete.
0: Però siamo a quel livello lì.
1: Allora, riagomitolamelo il passato.
2: Brava, Sabri! Bravissima. Il passato.
0: Un passato lungo nel senso che hai più anni e quindi più cose
2: più
0: da
2: anni,
0: ricordare,
2: sì.
0: Eh?
2: È okay. Quello.
1: E un passato corto?
2: È quello che è appena
0: anni.
2: Nato.
0: O chi è smemorato e magari ricorda poco.
1: Ora Reggi, stai attento al futuro. Altro che il passato.
2: Sarà bellissimo.
0: Che siamo tutti lo stesso cielo. Harry Styles, As It Was, qui su R101.

0: Malik Eilid qui su R101, alle 10:36 minuti. Questo è il Procediamo, come ogni mattina dalle 9 alle 12, con Fernando Proce, che oggi non c'è perché ha fatto un piccolissimo intervento all'occhio, ma lunedì dovrebbe essere nuovamente dei nostri, con Sabrina, con Regina e chiaramente anche con Aldo Preda e Marcello Zuara in regia. Allora, tra un po' ci sarà una canzone che ti fa stare bene, però Sabri, noi prima abbiamo comunque chiesto a Regina di fare una versione a cappella di These Boots Are Made For Walking.
1: Ok.
0: Te la senti, Regina?
1: Me la sento.
0: Allora siamo qui che ti ascoltiamo, vai!
1: These boots are made for walking, and that is what they do. Another this day, these boots were gonna rock all over you.
2: Hai capito come suona?
0: Suona. Nancy Sinatra, ma che ve lo dica fa? Ce l'abbiamo qua in studio, appunto, con Regina Saraiva.
1: Grazie.
0: Va bene, se invece voi volete qualcos'altro da ascoltare, basta mandare un messaggio e questo lo sapete. Dove?
3: 331 80 90 101.
0: Un vostro messaggio vocale per scegliere una canzone che magari avete voglia di ascoltare qui su R101. Ora Marco.

0: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
1: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
2: La piadineria.
0: La più buona, perché mia.
3: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Ho mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
4: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
6: Ci sono diversi modi per ascoltare R101, ma se vi va anche per guardarci, quali sono questi
7: dillo
6: modi?
7: Dillo tu, regina, dillo.
8: Canale 67 TV, amici miei.
6: Esatto, e poi abbiamo anche l'app, se vi va scaricatela, è gratuita.
9: Ehi, sveglia! Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
10: Dark Planet.
11: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanze e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
12: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
13: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti.
14: Ristora.
13: Capsule per ogni ora.
15: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi 2 e li pago in 2 anni da 10 euro al mese.
16: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
17: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
18: Bella raga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
19: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
5: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
7: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
11: È la mia ring indoor cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
7: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
11: Già, ma invece occupare il lettino degli altri?
7: Quello è sicuramente un brutto affare.
4: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi ring. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 12 ottobre.
16: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Su Mediaset Infinity è arrivata la nuova sezione dedicata al microdrama. Bugie, tradimento, mistero, vendetta. Basta un minuto per entrare nel dramma. Scopri le storie in formato verticale, gratis e in esclusiva. Mediaset Infinity, quello che ami. Quello che amerai.
8: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
10: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

0: ritualità della canzone che ti fa stare bene nel procediamo. E una roba coperta secondo me dal copyright, perché ce l'avete solamente voi, giusto?
1: Certo.
0: Il momento della ruota, sì, quindi vai. Ruota della fortuna di
2: procediamo. Io già sono delusa, non vedo Ligea nelle sette canzoni.
0: No, perché
2: peccato per voi, perché è una bellissima canzone.
0: Allora, non c'è Ligea, non c'è This Boots Are Made for Walking, ma ci sono tantissimi altri pezzi che avete pseudo scelto voi.
3: Colore verde!
4: La canzone che mi fa stare bene, Ordinary World di Duran Duran.
0: Di Duran Duran, un evergreen. Poi...
5: Canzone viola!
6: Ciao ragazzi, a belli. Mi piacerebbe ascoltare L'Uomo Volante di Marco Masini.
0: Io qua
6: ciao,
0: sono un po' di parte
6: giornata.
0: Perché avendolo intervistato qualche giorno fa, a me è sempre piaciuto un botto Marco Masini, anche, ma anche dal vivo ho scoperto essere una persona di una simpatia oltre che di una cultura. Quindi raggi, voglio il viola, mi raccomando.
5: Canzone blu.
7: Buongiorno R101, sono Bea dalla provincia di Varese. Oggi la canzone che mi fa stare bene è Delusa di Vasco, Rossi.
8: Ecco. Canzone azzurra.
9: Ciao a tutti. La canzone che mi farebbe stare veramente bene oggi è No Promises di Ice House.
5: Mai canzone farne. Rossa.
10: Buongiorno ragazzi, Asia dalla provincia di Siena. Allora, una canzone che vorrei sentire e che mi piacerebbe ascoltare è Story of My Life degli One Direction.
0: Ma chiediamo alla nostra amica di Siena, ma la voce è sexy apposta o aveva
2: poi raffreddata?
11: Bellissima voce.
12: Per quanto riguarda una canzone che oggi vorrei ascoltare, La collina dei ciliegi di Lucio Battisti.
8: Canzone gialla.
13: Ciao, sono Manu e la canzone che mi fa stare bene è Fotoromanza di Gianna Nannini.
0: Allora, qui ci sono quei 3-4 pezzi dove io non sarei mai deluso, un po' come appunto Delusa di Vasco. Regi, tocca a te.
11: Allora, vado,
2: Vai forte forte.
0: Tipo non mi ricordo manco un'associazione tra colore e canzone.
2: Rigira, bene. Rigira.
3: Colore verde.
4: No, la canzone che mi fa stare bene, Ordinary World di Duran Duran.
0: Ma l'unica che non me ne fregava niente di ascoltare.
11: È bella, dai.
0: No, è molto bella, però.
2: Però sai che i Duran Duran ne piacciono a tantissimi.
0: No, ma ci sta assolutamente. Un po' come quel film di Sposerò Simon Le Bon fatto con 3 euro, ve lo ricordate?

0: World dei Duran Duran qui su Era 101, che poi tra le altre cose io l'anno scorso ho avuto modo di vedere dal vivo grazie alla nostra radio del Era 101 all'Ippodromo a Milano. E ancora, come si suol dire dalle tue parti, Sabri, gli danno giù,
1: gliela mollano ancora. Sì, tengono botta bene loro, vero?
0: Gliela mollano. C'è ancora una gran voce, tanto Simon Le Bon ancora resiste all'idea di farsi le mesh. Forse è rimasto l'unico al mondo con i colpi di sotto.
1: Però anche gli Spandau Ballet reggono benissimo. Fanno dei concerti capolavori.
0: Loro ad esempio non li ho mai visti dal vivo. Allora, ci sono due gruppi di quelli un po' age che io amerei vedere dal vivo. Da una parte gli Spandau,
1: gli Stones.
0: No, i Cure.
1: Ah, i Cure.
2: Bravo, bravo.
0: Per me i Cure sono proprio una razza superiore.
1: Livello, sì,
0: amati.
1: È vero.
0: Anche gli Smith. Gli Smith però forse non sono più insieme. Cioè c'è solamente lui, Morrissey, che va appunto in... Troppa musica, troppa cultura, secondo me.
1: Forse beh, siamo meglio in radio, bene così.
0: Però è anche venerdì, è giusto comunque parlare anche di cose che ci fanno sorridere. Lo faremo, ve lo promettiamo, fino a mezzogiorno qui su Area 101. State con noi.
3: Procediamo. Procediamo.

0: Perché il capo della baracca, come si suol dire, anche se poi a dirigere il tutto, l'orchestra, c'è cioè Marcello Zoara in regia.
1: E meno male.
0: Salutiamo anche Aldo Preda, che anche lui, ciao, appunto, Aldo, tornerà al suo posto lunedì. Adesso ci inventiamo un po' di cosa parlare. Magari siamo a ridosso del weekend, quindi iniziamo da voi. Cosa che farete di bello?
2: Io vado a camminare, amici miei.
0: Trekking?
2: Io sono una camminatrice.
0: Ma davvero?
2: Sì.
3: Solo il sabato.
2: Solo il sabato.
1: Vabbè, una runner.
2: Sono una
1: runner di sabato.
0: La runner del weekend.
2: Sì.
0: Tu invece, Sabri?
1: Allora, io andrò a Firenze al concerto di Anastasia.
0: Bello.
1: Grazie a R101, che è radio ufficiale delle sue date italiane.
0: Ma brava. Cioè, capite? Voi cos'è che farete di bello? Dai, se vi va di farcelo sapere al 331 80 90 101. Io andrò nuovamente in montagna, esattamente a Fai della Paganella.
1: Ormai c'è il chiodo fisso.
0: Ma
1: tu
0: totalmente.
1: Sia sulle montagne che in testa.
0: Ma totalmente. No, questo weekend poi andrò ad arrampicare, quindi non vedo l'ora.
2: Che
0: insomma,
2: bello.
0: Sì, io sento quella roba lì. Se non lo faccio dopo un po' sto
1: però
0: male.
1: Posso dire che il passo successivo alla camminata del sabato sarebbe la scalata e ti potresti portare Regina?
0: Io un imbrago in più ce l'ho, Regi, se
2: vuoi. Va bene, quasi.
1: Però
2: quasi,
1: io Regina la vorrei imbracata vestita così, con la canotta doppio petto, cioè nel suo personaggio.
0: Quantomeno è una cosa che può diventare molto ma molto virale. Magari ci organizziamo un giorno, facciamo una bella spedizione, però a ognuno la sua responsabilità, non me la prendo io per voi. Venite appunto con me. Dai, cos'è che farete di bello? Se vi va di farcelo sapere, 331 80 90 101.

0: Insuperabili, buongiorno. La vita è più bella se ascolti R101.
1: Buongiorno, procediamo sotterraneo dalla Santa Maria Capua Vetere. Volevo ringraziare il buon signor Fabio De Vivo per grazie. Portare in alto la bandiera di Procediamo. Complimenti a lui e grazie. A voi.
2: Grazie mille.
3: Terenzio, tra l'altro, è un affezionato, anche nei Bonazzi manda appunto spesso messaggi con questo tipico accento campano che mi appartiene, quindi sento quel senso di campanilismo.
2: Dobbiamo
3: io.
2: Mandargli un saluto in napoletano.
3: Una bella vasa. Va bene, detto questo, vi abbiamo chiesto appunto cose che farete di bello questo weekend, nel caso abbiate voglia di risponderci, non tanto per saperlo e basta, ma anche perché io credo che possa fare da fucina di suggerimenti per quello che magari abbiamo ancora voglia di fare in uno dei weekend un pochino caldi prima dell'autunno inoltrato. È noi vero. L'abbiamo detto, Regina andrà a camminare un cammino di Santiago italiano, però
4: 15.000 passi vorrei fare, ragazzi.
3: Bella storia, 15.000 passi.
2: Il cammino di Monte Napoleone, lei tra le boutique.
3: Beh, quante volte devi fare avanti e indietro?
2: Ma lei si fa le vasche, va avanti e indietro.
4: Io vado.
3: Che chic.
2: Ed
3: però.
2: È gigante e bravissima perché non acquista nulla. Quindi
4: infatti.
3: Ma la Monte Napoleone, solamente toccare una vetrina ti viene un coccolone a Milano. Vabbè, Sabrina l'abbiamo detto, andrà appunto a Firenze anche al concerto di Anastasia. Io andrò in montagna, ma noi vogliamo sapere voi cose che farete. Suggeriteci qualcosa.
5: Finalmente oggi per la prima volta vi vedo in televisione. Beh. Vi ascolto tutti i giorni dalla radio al lavoro, ma oggi sono in ferie perché si parte per Siena e questo weekend si va a camminare all'ultramarathon di Siena, una sfida di 130 km in una giornata.
4: Wow. Senso.
2: Senti, Reggi, vuoi aggregarti?
4: Dopo Monte Napoleone magari.
3: 130 km io parto già con le vesciche, cioè è impossibile.
2: Mamma.
3: In un giorno. Boh,
6: ragazzi, io nel weekend farò questo. Sabato mattina andrò a visitare una casa, visto che sto cercando casa. Speriamo tanto bene. Poi di pomeriggio farò i capelli a mio marito. E poi abbiamo prenotato per cena andare fuori con il nostro testimone di matrimonio. E poi di domenica mi farò un bel puzzle in legno che l'ho comprato. Ciao, vi amo, Ramona, provincia di Bergamo.
3: Vedi, però il weekend comunque è ricco e condito.
2: Bello pieno, e in bocca al lupo per la casa, incrociamo tutto.
3: Assolutamente.
7: Ciao,
3: si
7: ragazzi,
3: tratta di casa.
7: Sono Patrizia di quel di Monte Brianza. Oddio, di bello sto weekend è mio turno da badante a mia mamma, per cui mi occupo della mia vecchietta questo weekend.
3: Ma lo facciamo un applauso a tutti quei figli che lo fanno perché dovremo e così via, però lo fanno con amore verso i genitori che magari diventano anziani, diventano a loro volta un po' bambini, e quindi è giusto che noi ci prendiamo cura di loro.
2: Bravi, e tanta forza che
8: inizieremo la raccolta delle olive. Se vuoi venire ti arrampichi anche lì. Ciao Patrizio da Chiusi.
3: Dove arrampico? Sul mosto? Dov'è che mi devo arrampicare?

0: curiosi, ma soprattutto imparagonabili.
1: Bravo. Ciao ragazzi. Allora, oggi pomeriggio io shopping e domani mercatino in Sant'Ambrogio, Flora e Decora.
2: Pensate, questo bello. È chic, questo è chic.
3: Ciao ragazzi, buongiorno Francesco. Allora, io domani sarò a pranzo con amici e poi il club è domenica, che andrò a vedere finalmente la mia amata splendida Juventus.
4: Opa. Ah, vedi, un sardo che ti fa Juventus.
5: Beh, ma la Juve io credo che sia in Italia la squadra più tifata nelle altre città. Perché
4: sì,
5: a Torino il vero torinese in realtà sembrerebbe torinista più che juventino. Invece in tutta Italia la Juve è molto tifata, ma anche perché in Italia è la squadra che ha vinto di più in assoluto. Vabbè, noi stiamo cercando comunque Gregari di Regina per andare a fare il tour di via Monte Napoleone, avanti e indietro.
4: No, già ci sono richieste.
5: Pure.
4: Sì, che bello. Ci sono i bus.
5: Non male, non male. Voi cos'è che farete nel weekend? Dai, 331 80 90 101, i vostri messaggi.
6: Procediamo! Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.

0: vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
1: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovraccosci di pollo da 950 grammi 100% carne italiana a €2,99 e patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a €1,99. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Come trasformi ciò che ami nel tuo futuro? Con impegno, passione, sacrificio. Amici, il talento non ha confini. Da domenica 11 ottobre alle 14 su Canale 5.
6: Finite le vacanze.

0: tiff.it.
1: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora. Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
2: Doppio Malto, birra, cucina e felicità.
1: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia. Bevi responsabilmente.
3: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Casa Smart Vimar e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura. Accendi e spegni le luci. Alzi e abbassi tende e tapparelle. Anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza romper muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova. La tua. Casa Smart Vimar. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
5: Vimar. Energia positiva.
6: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
7: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
8: Sostituiscio!
9: Leo, si dice sostituiscilo!
8: Sostituiscio!
10: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
11: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
12: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
13: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: completamente dei giornalisti qui su R101 alle 11:25 minuti nel procediamo come ogni giorno dalle 9 alle 12 qui su R101 con Sabrina, con Regina, oggi con Fabio De Vivo e anche i vostri messaggi legati a cose che farete di bello questo weekend.
1: Buongiorno impenetrabili. Allora, per domani è prevista una gara nel pomeriggio di tiro con l'arco, io sono un arciere, mentre per domenica, che è il mio compleanno, non prevedo assolutamente niente, resterò a casa in divano, mangerò cinese e festeggerò così.
0: Ma onestamente è una cosa che comunque a me piace, eh.
2: Non fare una beata mazza, esatto. È la cosa più splendida della domenica.
3: Ciao ragazzi, io domani e dopodomani sono a Condove con la fiera della Tuma. Se volete fare un salto, c'è Tuma per tutti. Ciao. Opa.
2: C'è la fiera della Toma, Condove, Torino, Val di Susa, il 10 e l'11 ottobre.
0: Anche
2: quindi siete tutti invitati.
0: Allora ragazzi, non so voi, io ho, in mancanza di Aldo Preda, ho bisogno di attualità, ho bisogno di cultura, ho bisogno di qualcuno che ci sciorini un po' di informazioni. Potremmo avere qui con noi, che so io, Federica De Boni, potremmo avere Ester Roletto, potremmo avere Gerry Romano.
2: E invece molto di più.
0: Molto di più, perché a darci oggi le news della giornata c'è il nostro Stefano Musazzi.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti. Sono
2: a te la
4: qua,
2: linea.
4: Grazie, in veste di Aldo Preda, vorrei leggervi una notizia che arriva direttamente dalla Svezia. Allora, la parola in questione è svedese. Si utilizza la K dove noi metteremmo la C, ok? Come rilassarsi al lavoro con la fica.
0: Benissimo.
2: Giusto, sì.
4: Allora, un piacere da gustare con calma, meglio se con più persone. Favorisce il benessere psicofisico. Praticamente non è altro che una pausa caffè. Insomma, questo è il titolo.
0: No, ma scusa, cioè tu vai a Stoccolma.
4: Sì, okay. Allora praticamente in Svezia la fica è più di una pausa caffè, ok? Ragazzi, è scritto così.
2: Sì, è proprio un rito irrinunciabile.
0: È un vero
4: e proprio rituale che permette di rendere i rapporti più solidi, di ridurre lo stress e favorire il benessere. La frequenza ottimale della fica è due volte al giorno.
2: No, devi dirlo con la K, una. Fica!
4: Fica. Cosa ho detto?
2: No, l'hai detto fica.
4: No, fica.
0: Con la K.
4: Con la K.
5: È una frutta.
4: Comunque due volte al giorno, una in mattinata per iniziare con energia e una al pomeriggio per ritrovare vigore.
0: Sapete bene che io adesso ho paurissima a chiedere che rapporto avete con, perché potrebbe arrivare di tutto e di più.
4: Con la pausa caffè.
0: Che rapporto avete con la pausa caffè? Quante ve ne concedete appunto al giorno? Due al giorno, ragazzi, roba da professionisti, roba da inizio rapporto lavorativo.
4: Assolutamente, ricordatevi che ficca non significa semplicemente bere un caffè, è una pausa da vivere con calma.
0: Ma che calma? Ma 5 minuti bastano, avanzano, per carità.
2: No, compresa sigaretta 5 minuti.
0: A tal proposito c'è Dua Lipa, per rimanere sempre in tema.

0: Great Expectation di Siena Spyro qui su R101, vocina qui su R101, nel procediamo, oggi in particolar modo formazione un po' speciale con due capistipiti che sono appunto Sabrina Bambi e Regina Saraiva, poi ci sono io Fabio De Vivo e in mancanza di Aldo Preda è arrivato
1: il Musazzi.
2: Sì, a dare le notizie al posto di Aldo e appunto ho letto una notizia che però prima sentirei un audio prima di rileggere la notizia.
0: Ok, per dare sapore.
2: Sì, sì.
3: Ciao! Allora, per quanto riguarda la fica, io regolarmente almeno una la mattina di base.
0: Sì.
3: Poi durante il giorno, se va bene, me ne concedo anche altre due o tre.
0: Per chi si fosse adesso, sintonizzato
2: piccoli,
0: solamente adesso.
2: Piccoli maliziosi.
1: Anche perché
2: no?
1: Qualcuno non capisce se parliamo dell'argomento di bidet. Cioè.
0: Nessuna ambiguità.
2: Perché in Svezia la FIKA, eccola K, è praticamente la pausa caffè. Un piacere da gustare con calma. Meglio se con più persone. Favorisce il benessere psicofisico e va fatto almeno due volte al giorno.
0: Cioè praticamente in Svezia sono per il trisam della pausa caffè.
2: Praticamente non avrei saputo
1: anche
2: dirlo
1: più,
2: meglio.
1: Anche più di tre.
2: Io devo andare. Comunque
0: devi andare
2: a prendermi una pausa fica.
0: Abbiamo anche dei messaggi a tal proposito, Marci.
4: Ma io con la fica ho un buon rapporto, ma purtroppo è la fica che non ha un buon rapporto con me.
1: Devi scegliere la tua statura giusta, magari.
0: Parliamo di pausa pranzo, lo ricordiamo ancora una volta.
2: Prova macchiato, magari funziona.
0: Troppe ambiguità insieme, faccio fatica a portarle a casa tutte. Che poi comunque siamo in onda finale 2, io faccio fatica anche andare avanti altre due ore. Va bene, detto questo però non perdiamo comunque di mira quello che è l'obiettivo. È uno dei tanti, è chiaramente la canzone che ti fa stare bene, che dovete potete scegliere voi al 331 80 90 101 mandando un messaggio vocale. Potrebbe essere qualsiasi la canzone, ad esempio che so io, quale?
2: Gagarin di Claudio Baglioni.
5: Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.

0: Il divertimento continua anche in pausa pranzo. Dalle 12 alle 14 non perderti i Bonazzi di R101 con Fabio De Vivo e il Musazzi, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. I Bonazzi di
1: R101. Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
2: E a chi produce cose buone?
1: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Viper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
5: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su viper.it.
6: Fanta ti porta ad amici! Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
7: Prima del momento della buonanotte, un piccolo gesto può fare la differenza. Bactobliss aiuta a mantenere in equilibrio il microbiota orale, grazie allo Streptococcus salivarius, il probiotico per il cavo orale più studiato. Bactobliss, da Pharmextracta.
8: Siete su R101, qui nel Procediamo con tutti noi, e se avete voglia di scegliere la canzone fatelo, lo sapete, 331 80 90 101, noi aspettiamo.
9: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato, due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
10: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
11: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da €99 al mese. TAN 0, TAEG 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo €3.243. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €14.065. Importo totale dovuto €17.700. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a €1,99. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a €2,39. Lidl, vale davvero!
13: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, tre volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora, con l'acquisto del siero resveratrol lift, ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
14: Come trasformi ciò che ami nel tuo futuro? Con impegno, passione, sacrificio. Amici, il talento non ha confini. Da domenica 11 ottobre alle 14 su Canale 5.
15: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
16: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
17: Fastweb presenta Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
0: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
10: Dici che lo conosco?
18: Sì, te lo conosci. Quello buono, genuino.
10: Ah, quello naturale, senza additivi.
18: Bravo.
10: DOP, solo carne italiana.
18: Esatto.
10: Il crudo.
18: E allora non lo conosci.
10: Perché non è crudo, è Parma.
19: Piacere, prosciutto di Parma.
20: Oh, tutti uguali.
21: Chiama se hai bisogno.
20: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
22: E chiama uno.
20: Ma uno chi?
23: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
24: Tronic fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Tronic, non ci sono paragoni.
25: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, petto di pollo a fette a 9,50 euro al chilo. Da 2 kg in su, 7,90 euro al chilo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
26: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Nel procediamo è praticamente un rito dove siete chiamati come sempre attraverso messaggio al 331 80 90 101 a scegliere. Però noi abbiamo la ruota.
1: Sì,
0: la
1: sì, ruota. Ruota della fortuna di procediamo.
0: Lo spieghiamo anche al Musazzi che è qui con noi in qualità di Aldo Preda.
2: Sì. E bella praticamente... sta sigla comunque, devo dire. Questa sigla della ruota, bella, mi
0: sì,
2: piace.
0: Molto. Chissà se è fatta con la I.
2: Non lo so.
0: Oppure l'ha fatta il nostro Marcello Zovaro. L'ha detto lui, eh? Va bene, detto questo, c'è una ruota con sì, i colori. Ad ogni colore corrisponde appunto una canzone papabile scelta degli ascoltatori. Sentiamo.
3: Bella. Canzone verde.
4: Ciao ragazzi, sono Angelo da Bologna. Vorrei ascoltare Spirou in the Sky dei Dr. Menis.
0: Sì, bella, colonna sonora di Yuppies, tra l'altro. Poi...
5: canzone viola.
6: Buongiorno a tutti, sono Francesca. La canzone che mi farebbe stare bene questa mattina è Mediterraneo di Mango.
0: Okay,
7: colonna sonora bella della 126 di mia mamma.
0: Ecco, della macchina, intendi?
7: Sì.
0: Ah, ok.
2: La verde
5: canzone blu.
2: Bella.
8: Per la canzone che mi fa stare bene, una canzone che non si sente mai per radio, ma io la trovo bellissima e ha dei ricordi fantastici, è Sorprendimi degli Stadio.
2: Bella, anche la blu. Bella. Io punto la blu, per ora la blu punto.
7: Canzone azzurra. Senti,
9: ciao, sono Andrea, per la canzone che mi fa stare bene, La vita adesso, Claudio Baglioni.
7: Azzurra!
0: Questa
7: è tua!
0: Voglio
7: è tua,
0: l'azzurra! L'azzurra!
10: Canzone rossa.
11: La canzone che mi farebbe stare bene, Smoke on the Water dei Deep Purple.
0: E beh, wow, pure questa
7: chi
0: devo dire.
7: Canzone fucsia.
12: Ciao, sono Francesca da Foggia. La canzone che mi farebbe stare bene è Another Brick in the Wall dei grandissimi Pink Floyd. Ciao. Mm-hmm.
13: Canzone gialla.
14: Ciao, R101. La canzone che oggi mi farebbe stare bene è di Phil Collins, In the Air Tonight.
0: Allora, funziona in questo modo.
2: Azzurro.
7: Allora facciamo girare al Musazzi, così se non lascia Baglioni, cavoli suoi.
2: Io trucco se giro io, cioè, lo metto io sull'azzurro.
0: Io avrei bisogno, un po' come succede nelle estrazioni del lotto, di una mano vergine che...
15: Oh, ecco, primo settembre.
0: Come
15: vergine
0: ci organizziamo?
2: Vergine e regina, io affido a regina. Fai un tic solo che diventa azzurro, vai. Uno. Azzurro.
7: Sarà quel che sarà.
2: No, regina, no, regina, va, regina. No, azzurro. Azzurro. Azzurro. Azzurro. Azzurro.
7: Canzone azzurra. Azzurro.
9: Ciao, sono Andrea, fa la canzone che mi fa stare c'è? Bene, La vita adesso. Claudio Baglioni.
2: Che emozione infinita. Che bello. Non me la mettono mai a me nei Bonazzi, la mettono, vedi qua.
0: Vabbè, però bisogna truccare il concorso, un po' come accade nella vita reale per sentire Baglioni.
7: Ma... sei stato ricompensato di aver sostituito Aldo Preda, vedi?
2: Sabri, ma anche qua posso cantare come faccio i Bonazzi?
7: Al rientro però, perché adesso il nostro target non è abituato a te.
2: Ah, non hanno...
7: al rientro, sì, preparati.
0: Andiamo a piccole dosi. Claudio Baglioni su R101, La vita è adesso, canzone che ti fa stare bene.

0: La naturalezza che solamente il destino ci sa dare, la scelta è ricaduta su questa canzone che ti fa stare bene, pura casualità.
1: Certo.
2: Io, Regina, ti ringrazio tanto per questa opportunità che mi hai dato. Mi hai dato la felicità di essere sereno oggi.
3: Grazie a te, mio caro. Grazie.
0: Abbiamo avuto comunque una sensazione, Sabri, durante l'ascolto di questa canzone, che durasse più o meno tra i 4 e i 6 mesi.
1: A me è sembrata una comunione al sud la durata.
2: Possiamo avere rispetto
1: in ostaggio del brano.
2: Possiamo avere rispetto per la canzone che è stata capostipite dell'album più venduto della storia della musica italiana.
3: Sei tu che spingi avanti il cuore e di lavoro duro.
2: Di essere uomo. Andiamo avanti.
0: Niente, va bene, va bene. La canzone che ti fa stare bene, che avete in un certo qual modo scelto voi al 331 80 90 101, che si rinnova qui in radio di ora in ora, chiaramente sempre diversa. Vabbè, prima vi abbiamo chiesto un po' cos'è che faceste di bello in questo weekend, vogliamo saperlo.
4: Ciao ragazzi, Simona da Milano. Domenica tutti invitati alla festa del Oca, autunno Ciarlasco, la Chiarella. Ci sarà alle ore 5 la corsa delle oche, è una cosa molto carina, attira un sacco di gente. Siamo alla Chiarella Sud Milano e vi aspettiamo tutti, è una cosa veramente veramente particolare, molto molto carina.
1: Guarda, io sarò proprio là perché ho un mio fan fedelissimo alla Chiarella.
0: Mi fai dei video alle oche che corrono?
1: Sì, ci andrò, guarda.
0: Non credo che ci siano delle scommesse clandestine in tal senso, quindi una roba comunque di cui si può parlare.
1: No, però guarda che le oche trottano,
0: Le oche trottano e se non stai attento ti
1: beccano. Sono anche pericolose, sì.
5: Beh. Ciao, io domani sera andrò a suonare perché ho un'orchestra e domenica stadio a vedere l'Alessandria Calcio. Enrico d'Alessandria, ciao a tutti, buon weekend.
0: Dov'è che milita l'Alessandria adesso? In quale serie? Vabbè, dopo
6: andiamo. Ciao, sono Luisa di Udine. Allora, io di solito vado a camminare in montagna. Domenica andremo alla festa delle castagne di Monte Fosca, che è verso il confine con la Slovenia. Partendo da sotto, una 3 ore di camminata, una cosa semplice, una mulattiera. Poi si arriva su, goulash, castagne, dolce. Wow. Una festa piccolina in un paese piccolino, ma che cercano di tenere vivo dei ragazzi giovani, tra l'altro. Ciao!
0: Viva i borghi, tra l'altro, che cercate di tenere comunque vivi con queste sagre. Ce ne sono un botto, tra l'altro, non appena inizia l'autunno, questa delle castagne, quella dell'uva. Io diverse volte, Sabri, devi sapere, anche tu Reggi, che sono stato DJ resident alla festa della patata.
1: Che non bello! Mai capito. Oggi tra figa, patata, pausa caffè, bene, venerdì.
0: E comunque tutto vero. Si svolgeva il Valdossola, un festone.
1: Comunque, io spero che alla sagra delle castagne costino poco, perché tra benzina e castagne,
0: no,
1: d'estate.
0: Ragazzi, cioè, castagne e benzina, questo periodo, bisogna fare un
1: finanziamento. Mancano solo le ciliegie per mutuo.
0: Organizziamoci.
6: Ciao,
0: per
6: ragazzi,
0: favore.
6: Se questo fine settimana volete fare 2 passi, beh, vi propongo un bel servizio pranzo e cena, e domenica pranzo presso il nostro agriturismo, tra le sale, magari mi venite a aiutare. Ciao!
0: Ho già 2 ospiti. Per te, uno è il Musazzi, così mi può realizzare un Musazzi Travel.
1: No, ma anche io e Ale, tanto è domenica.
0: Ah, ok, torni.
1: Io cambio le oche con questa.
0: Regina, camminando da via Monte Napoleone,
6: sì,
0: può andare direttamente là. Stiamo organizzatissimi, anche io magari domenica posso venire, facciamo un bel festone. Vabbè, quasi al termine della settimana intera di Procediamo qui su Area 101, ma c'è ancora musica, serenamente, Julie e Brescia.
7: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: notte, Julie Brash qui su R101, così che andiamo a chiudere una settimana intera del Procediamo. Lunedì tornerà chiaramente alla sua formazione originale, quantomeno ce lo auspichiamo, quindi con Sabrina Bambi, Regina, Fernando Proce che in degenza da operazione appunto all'occhio tornerà anche Aldo Preda. Un ringraziamento anche a Marcello Zoara. Poi, ragazze, chi è che dobbiamo salutare in regia video?
1: Giugioli, Francesco, grazie. Grazie.
0: Anche se non c'è Reggi, io so che ci tiene molto il Musazzi a sentire voi che urlate Aldo Preda.
2: Sì, sì, cioè, sì. Una cosa che lui... sì, perché quando sono fuori aspetto di entrare per i Bonazzi, io entro quando sento te gridare Aldo Preda.
1: Dai, il nostro direttore del TGcom, Aldo Preda.
0: Tra un po' il Bonazzi con me, il Musazzi, qui su R101. Ci sarà anche Roberta Bussolati, credo la nostra autrice.
3: Purtroppo.
0: Ecco, al posto tuo, dove sei seduto adesso.
3: Tu pensa.
0: State con noi su R101 che ci si diverte, dai.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. La giurista e attivista sudafricana Navi Pillay vince il premio Nobel per la pace. Vanta una carriera straordinaria nel campo della giustizia globale. In passato presidente del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda, ha ricoperto la carica di alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani. Aveva accusato Israele di genocidio. Prosegue l'emergenza carburanti. Il governo valuta le accise mobili. Nelle ultime ore l'incontro con i raffinatori per chiedere di produrre di più per abbassare i prezzi. Eni intanto riporta il tetto del diesel a 2,19 euro al litro. Con l'approvazione definitiva della nuova legge elettorale, quando gli italiani torneranno a votare, potranno scegliere tutto, scrive la Premier Meloni dopo il disco verde della Camera. Il capo dello Stato Mattarella oggi osserva: il Parlamento è il luogo in cui ogni giorno si misura la qualità della democrazia. Le aggressioni con minicar a Roma, c'è un primo identikit di uno dei presunti autori, un ragazzo biondo tra i 16 e i 18 anni. 5 i casi denunciati, compreso quello dell'attore Davide Jacopini, operato, le sue condizioni restano gravi. In procura il vertice tra inquirenti e investigatori. Il maltempo sferza il centro-sud, allerta arancione su Lazio e Campania, gialla in 14 regioni. In Sicilia doppia tromba marina, nel Trapanese ci sono danni e feriti nella zona del porto di Marsala. A Petrosino un'auto è caduta in un burrone, 2 persone in ospedale. Sciopero dei trasporti pubblici oggi a Milano, si fermano per 24 ore metropolitane, tram e bus, ci sono le fasce di garanzia. Lo stop anche a Monza, stessa agitazione in Emilia-Romagna e nel Chietino. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche.

0: e che porta giubilo ogni giorno da mezzogiorno alle 14 qui su R101 con chi?
1: Con Fabio De Vivo, il Musazzi e in regia il nostro Claudio Renduan.
0: Esatto, è tornata anche colei che alla destra del padre, e il padre in questo caso saresti tu, ci porta appunto notizie.
1: La nostra chimera e Bellerofonte insieme praticamente è malattia e antidoto di tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Roberta Busolage.
0: È un po' la Scilla e Cariddi, diciamo, esatto, di R101.
1: Esatto. No, Sodome e Gomorra no, però.
0: Va bene, dai, anche oggi diretta scoppiettante fino alle 14, un sacco di notizie, tanta musica, quella non manca mai su R101. Iniziamo alla grande, Tempo Trap, questa è Sweet Disposition.

0: per partire alla grande con quest'ultima diretta della settimana dei Bonazzi di R101. Ogni giorno dalle 12 alle 14 siamo gli antagonisti della signora Fletcher.
1: Esatto, voi dovrete per tutto il resto che vi rimane da vivere scegliere noi rispetto alla Fletcher.
0: Voglio dire, anche perché la signora Fletcher, ricordiamolo, ma
1: poi sono tutte repliche, voglio dire.
0: Ma da 70 anni che mi replica.
1: Dai, non ha più neanche la possibilità di farne nuove oramai.
0: Senti, detto questo, c'è una notizia che mi ha affascinato, che ci ha portato la nostra Roberta Bussolati, che secondo me un po' ti coinvolge, perché tu comunque sei ancora fresco della tua vacanza in Scozia, sì. Sei stato lì poco tempo fa,
1: ad agosto.
0: Quindi vorrei che mi commentassi appunto questa diciamo trovata che hanno portato in auge gli scozzesi, che vogliono mandare sulla luna delle musiche realizzate appunto con le cornamuse.
1: Bello. Allora, quando passeggi comunque per le vie del centro a Edimburgo, sì, ci sono un sacco di scozzesi,
0: cioè quelli che noi chiamiamo stupidamente gli zampognari.
1: Esatto, ce ne sono un sacco. I zampognari cantano anche, loro suonano e basta. Ed è pieno, ma è pieno anche di persone che vanno in giro davvero col kilt in Scozia, cioè non è una leggenda.
0: Ma a quanto tu sappia,
1: sì, no, non lo so, si sono smutandati.
0: Perché?
1: E come faccio a
0: saperlo? Si dice che sotto il kilt comunque devi andare in giro birillato.
1: Non ho mai alzato il kilt a nessuno, sono sincero.
0: E diciamo che nessun kilt è stato alzato grazie all'emozione di colui che lo indossava.
1: Nessuno ha fatto la scena un po' di Braveheart, no? Sai, quando facevano i nemici che alzavano il kilt per mostrare le loro parti intime.
0: È vero. Tra l'altro, sono andato anche un po' alla ricerca di capire perché facessero questa cosa. L'hanno buttata su una fase ironica: lo facciamo per difenderci contro eventuali invasioni aliene.
1: Però c'è da dire che la cornamusa è un suono comunque piacevole, molto delicato. Piace, ecco.
0: No, bello. Cioè, gli scozzesi hanno pensato: più cornamuse, meno mutande. Forse è una roba che dovremmo adottare anche noi.
1: Gli scozzesi contro i

0: pezzo che mi piace un sacco, l'ho detto in diverse occasioni, Annalisa con Madame, si chiama Amica, l'abbiamo ascoltato qui su R101. Prima nel procediamo abbiamo fatto un saluto, l'abbiamo fatto senza diciamo farne un coccodrillo perché non ci piace, un po' perché conoscendo il personaggio credo che avesse avuto voglia di sentir parlare di sé con il sorriso, e quindi anche qua salutiamo Federico L'Olandese Volante, che è un capostipite della radiofonia italiana. Per farti capire, lui è uno che ha intervistato Freddie Mercury nello stesso letto dove dormiva Freddie Mercury in camera d'albergo durante Sanremo.
1: Beh,
0: lui è uno
1: comunque
0: che ha intervistato John Lennon ed è forse uno di quelli che davvero ha fatto la radio pirata, cioè quando le radio sono diventate libere in delle piattaforme appunto a largo nel mare, lui è uno di quelli che ha lavorato appunto in una piattaforma, quindi diciamo la radiofonia italiana porta il nome di Federico L'Olandese Volante, che ci ha lasciato questa mattina.
1: E allora lo ricordiamo così, con un caro saluto.
0: Esatto, poi essendo stato anche un conduttore di R101 lo ricordiamo a maggior ragione, con un abbraccio grande anche a tutta la famiglia che sicuramente avrà piacere a sentire parlare in questo modo di Federico. Dai, c'è Alex Warren, A Fever Dream su R101.

0: RTL 101. Golden
1: Ticket. E anche oggi si bussa coi piedi, perché regaliamo qui su RTL 101. In particolar modo, che cosa?
2: Si regalano due biglietti per il concerto di Irama al Pala Partenope di Napoli il 23 dicembre, l'antivigilia di Natale.
1: All'antivigilia di Natale a Napoli, tra l'altro, si sentirà già comunque l'odore di insalata di rinforzo e zeppoline fritte, visto che appunto siamo a ridosso. Ma cosa bisogna fare per portarsi a casa i biglietti?
2: Quando io dirò via,
1: quindi non adesso,
2: esatto, dovrete mandare un messaggio al 331 80 90 101 semplicemente con scritto R101.
1: Quindi nel mentre che noi parliamo c'è il messaggio invalidato, perché tu sei notaio di questo spazio, solo al tuo via. Via, via! Okay.
0: Golden. R101 Golden Ticket.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Isoppa 01 Distribution Isoppa. Presenta.
5: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
4: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
6: Tu non ti senti un re di Napoli?
7: Io non mi sento nessuno.
4: Isoppa pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group. Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
8: Via, via!
3: Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
9: Maglie Body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99€. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
10: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
10: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
10: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
10: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
11: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
10: Adesso?
11: Sì, adesso.
3: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
12: Le mele di Marlene.
13: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte, mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
12: Mi fa innamorare.
14: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
15: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
14: Così vicino.
15: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo. E noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
14: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
16: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
17: Da Palazzo Te a Mantova, la prima di 3 serate evento con il volo. In compagnia di Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti, Roberto Colella e con la partecipazione di Amadeus. Il volo, uno per tutti, mercoledì 14 ottobre, sul Canale 5.
18: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovraccosce di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a 2,99€, e patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a 1,99€. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
19: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
20: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
19: Ma che felicità scodinzolare.
20: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
21: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
8: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
21: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
22: Lo vedo, all'alba e al tramonto.
23: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
24: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
23: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
24: Mina.
23: Ascoltalo ora su Audible.
25: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
26: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: R101 Golden
1: Ticket. The winner is
2: Don Andrea dall'Umagna. Ciao Andrea.
3: Ciao
4: buonasera, va bene anche Andrea, tranquillo.
3: Andrea, allora va bene Andrea.
2: Va benissimo Andrea, però lo diciamo appunto, Andrea, tu sei un don e la cosa ci piace perché io personalmente avrei bisogno di una benedizione, se ci possiamo organizzare.
3: Dopo ce la facciamo fare in diretta.
2: Ok, perfetto, ma nel frattempo sei stato comunque il più veloce, quello ci piace. Cos'è che si porta a casa?
3: Si porta a casa due biglietti per andare a vedere Irama il 23 dicembre, una bella antivigilia di Natale al Pala Partenope di Napoli.
2: Sei contento Andrea?
4: Beh, un bel regalo di Natale direi, sì, soprattutto per chi glielo farò e soprattutto perché ho scritto mentre uscivo da una tripla denuncia dai carabinieri per furto, quindi
2: tutti, cos'è che ti ha rubato in sacrestia?
3: Ah, per
4: che le offerte delle candele delle chiese fanno parecchio gola, insomma.
3: No.
2: Vabbè, ma sono bestie questi, dai, scusate.
3: Posso dire che chi ruba in chiesa per me ha già le porte dell'inferno aperte.
4: Sì. E tutto il materiale dei nostri ometti della parrocchia che tagliano il giardino, quindi insomma sì. Vabbè, succedono fatti brutti, però insomma dai.
3: Però poi vedi, ricompensato con un bel regalo di Natale per qualcuno.
2: Guarda Andrea, io auguro, lo dico io perché tu da donna non lo potrei dire,
3: certo, che, umano, può dirlo anche lui,
2: sì,
3: è umano,
2: dici,
3: certo.
2: Che non solo li becchino, ma che qualcuno per stare in tema ecclesiastico gli metta del cilicio sulla gamba, già che troppo.
3: Noi auguriamo questo, insomma. Don Andrea, una benedizione al volo per tutti gli ascoltatori di R101.
4: Bene, allora per tutti i buonazzi, anche per voi il vostro lavoro, la benedizione e soprattutto la pace che ce n'è tanto bisogno.
2: Sempre.
4: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
3: Grazie mille, ciao, grazie mille. Ciao,
4: grazie. Ciao a tutti, ciao.
0: R101.

0: Jazz qui su R101. È venerdì, è il 9 ottobre, sono le 12:37 minuti e lo sapete, ogni giorno stampatelo.
1: Sì.
0: Quando siamo in onda noi e così via.
1: Voi dovete ascoltarci, è imperativo proprio, non è una richiesta di aiuto, è proprio obbligatorio.
0: È vero, ogni giorno lo sapete per un paio d'ore dalle 12 alle 14.
1: Soprattutto... I bonazzi al giorno tolgono il medico di torno.
0: Giusto.
1: Ti piace?
0: Giusto, anche quello, poi ogni tanto abbiamo anche il prete che ci benedice, ma più di così io...
1: Non sappiamo più cosa fare, davvero.
0: Abbiamo una notizia per la quale te lo dico già, dopo avremo un ospite per la nostra rubrica Quarto Disagio.
1: Ospite a sorpresa oggi?
0: È ficcante, devo dire, la notizia.
1: Leggila.
0: Perché è stato fermato in aeroporto per uno strano rigonfiamento un uomo. Il rigonfiamento non era sul petto, non era sulle gambe, bensì nelle mutande.
1: Aia,
0: sai cos'è che aveva dentro?
1: No.
0: Trasportava in modalità abusiva ben 10 uccelli vivi. Più
1: dentro le mutande. Dentro le mutande?
0: Sì.
1: C'è una persona andata in aeroporto con 10 uccelli nelle mutande.
0: Sì, è stata fatta appunto un'incredibile scoperta.
1: Ma posso sapere la provenienza di questa persona?
0: Lui è proveniente da Cuba. È successo il tutto all'aeroporto internazionale di Miami.
1: E
0: in
1: da Cuba,
0: Florida.
1: Da Cuba siamo riusciti a rintracciarlo e portarlo qua?
0: Abbiamo anche un nome.
1: Ah.
0: Alberto Hernandez Castillo.
1: Ma adesso è già arrivato, Roberto, è già fuori? Adesso andiamo a chiamarlo.
0: Andate a prenderlo, perché poi dopo mi tocca.
1: Ce l'abbiamo ospite. Va bene, non vedo l'ora.
0: Qui per Quarto Disagio su R101.

0: con te.
1: La Queen nel modo più assoluto. Parliamo di Giorgia Parafulmini qui su R101.
2: Allora, De Laivi, il nostro Alberto Hernandez Castillo è arrivato, sì. Vado fuori a prenderlo tra poco, in diretta insieme con i Bonazzi.
1: Sì, perché ci sarà la rubrica Quarto Disagio, dove, lo sapete, io andrò ad intervistare appunto un ospite che sarà poi preso e portato in studio dal Musazzi, la nostra Roberta Busso. Ma perché devo intervistare solo io queste persone?
2: Vuoi che intervisti io?
1: Guarda, un giorno ci organizziamo.
2: Va bene.

0: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad!
1: Via, via!
0: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis! Prendi due, paghi uno! Scopri di più su conad.it.
2: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
4: Lo sapete che ogni ora qui su R101 c'è una canzone che potete scegliere voi.
5: E come ogni ora, anche quest'ora, la canzone che ti fa stare bene tra pochissimo.
4: Allora scavate un po' nella vostra memoria, sceglietela e mandate un messaggio.
6: Ehi, sveglia! Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
7: Dark Planet, convenienza nostra.
8: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: Come trasformi ciò che ami nel tuo futuro? Con impegno, passione, sacrificio. Amici, il talento non ha confini. Da domenica 11 ottobre alle 14 su Canale 5.
10: Datroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su di 163,90€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
12: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
13: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
14: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
15: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
16: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
17: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
18: Finite le vacanze!

0: su fitactive.it.
1: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
2: Il primo e unico festival dello spettacolo sta tornando. Tre giorni non stop di intrattenimento con Gabri Ponte, Gianni Aman, Carlo Conti, Stefano De Martino, Gerry Scotti, Annalisa, Noemi, Elettra Lamborghini, Riccardo Zanotti, Salda Vinci, Ipu, Paolo Bonolis, Alberto Angela, Ficarra e Picone, Antonella Clerici, i cast di X Factor, Masterchef e tanti altri. Dal 6 all'8 novembre, Super Studio Più, Milano. Biglietti su ilfestivaldellospettacolo.it. Radio Ufficiale R101.

0: Pezzaccio in arrivo qui su R101, la canzone che ti fa stare bene, che poi è un momento che cos'è?
1: È un momento scelto per, è un momento per voi, scelto da voi. Prima abbiamo avuto comunque una canzone di Claudio Baglioni come canzone appunto che ti fa stare bene. Adesso abbiamo comunque un'altrettanto canzone splendida.
0: Sentiamo.
2: Ciao da Borgo Tare, provincia di Parma. Per me la canzone che fa stare bene è Acqua e Sapone di Stadio.
0: Che poi, va detta questa roba qui, Acqua e Sapone, colonna sonora dell'omonimo film di Verdone, secondo me uno dei più belli in assoluto di Carlo Verdone, che non doveva neanche far parte di quella colonna sonora lì. Ma Lucio Dalla disse a Carlo Verdone, se tu vuoi uno dei miei pezzi, ti cucchi anche gli stadio, e guarda là.
1: Me lo ricordo che c'era la storia del nome, vabbè, dopo
0: più grande di Lucio Dalla.

0: Un pezzo meraviglioso a questa buona degli stadio qui su R101, canzone che ti fa stare bene, che avete ascoltato e scelto voi attraverso un messaggio. Allora, per chi fosse sintonizzato già da qualche minuto, abbiamo annunciato che avremmo avuto un ospite qui in studio, fa parte della nostra rubrica Quarto Disagio, dove andiamo appunto a intervistare un protagonista di una storia strana, come nel caso di Alberto Hernández Castillo, lui cubano che è stato fermato all'aeroporto internazionale di Miami perché trasportava con sé in modalità illecita 10 uccelli nelle sue mutande.
1: Hola, hola, hola, hola a todos. Soy Alberto Hernández Castillo e sono il protagonista di questa storia incredibile.
0: Alberto, complimenti innanzitutto per aver comunque sorvolato nell'attesa di giudizio l'oceano per venire qui da noi.
1: Sì.
0: So che hanno controllato all'ingresso che nelle mutande appunto non avesse nulla.
1: No, solo uno. El muerto, el muerto del maestral, si chiama così.
0: Diciamo che lei festeggia nel famoso Los Días de los Muertos, che invece avviene in Messico.
1: Esatto. Mi hanno fermato all'aeroporto di Miami,
0: sì,
1: e avevo 10, italiano come si dice? 10 uccelli nelle mutande.
0: Vivi. Ma come le è venuto in mente?
1: Erano troppo muy carini, erano proprio muy... Volevo la mia collezione di uccelli, volevo mettere anche questi 10.
0: Ma non aveva paura, insomma?
1: Ma la paura, noi...
0: Che le beccassero il pappagallo.
1: Ma noi sudamericani la paura non la conosciamo. Noi siamo avvezzi alla paura.
0: Cioè, lei ha preso questi uccelli. Come è avvenuto il tutto? Cioè, lei dove è andato a prendere questi uccelli?
1: Allora, le racconto la storia. Ero nella mia camera dell'hotel.
0: Ma perché ha un accento un po' milanese lei, tra l'altro?
1: No, soy de Cuba.
0: Ah, ok.
1: Ero nella mia camera dell'hotel, a un certo punto mi sveglio la mattina col sole che tramontava, il sole sorgeva e non sorgeva solo il sole. E sul mio davanzale vedo questi 10.
0: Dove?
1: Sul mio davanzale vedo questi 10 uccelli. E dico, sono troppo carini, sono molto, come dicono gli americani, cute, sono molto cute. E ho preso questi 10 uccelli, avevo l'aereo, me li sono infilati nel mutandum.
0: Ma comunque un'ultima domanda, ma se li hai infilati tutti nella parte, diciamo, antestante, oppure qualcuno...
1: Allora,
0: un po' più curioso.
1: Allora, 6 davanti e 4 dietro.
0: Ma ha sentito la presenza?
1: E uno si muoveva. Perché erano vivi, mi hanno fermato, mi hanno tolto gli uccelli dalle mutande, mi hanno lasciato solo il mio e purtroppo non va più. Perché cosa ho detto? Non si può, in Italia avete questa censura? Noi in Sud America diciamo quel che vogliamo.
0: Ma si figuri, va benissimo.
1: Grazie.
0: Dottor Hernández Castillo, io la saluto. Mi raccomando, non rubi gli uccelli qui al parco Indro Montanelli.
1: No, sono a Milano, so che ci sono i fenicotteri.
0: Ci sono anche i piccioni.
1: I fenicotteri nella Villa Invernissi.
0: Fenicottero al collo lungo, stia attento.
1: Prendo un paio, fai il metto davanti, poi dietro, fa tutto il resto.
0: No. Grazie mille, state qui su R101.

0: 101 ogni giorno in onda insieme a voi, dalle 12 alle 14, accade in radio ovviamente su R101, ma accade anche in TV nel caso vogliate guardarci sul 67.
1: E accade anche nelle vostre applicazioni del telefono.
0: Esatto.
1: Quindi abbiamo Fabio De Vivo, il Musazzi qua ai Bonazzi di R101, alla regia il grandissimo irreprensibile Claudio Rendwan. E alla nostra destra c'è la portatrice sana di buone notizie.
0: Addirittura.
1: Buone notizie, nel senso quelle che noi leggiamo ogni tanto, quando proprio non abbiamo niente da dire, attingiamo alle sue.
0: Ma sarà il fatto che la nostra Roberta Bussolati, che salutiamo, oltre a essere redattrice e autrice, ricordiamole anche naturopata nella
1: naturopata
0: vita.
1: Naturopata e grande appassionata di medicina cinese.
0: Quante robe fa sta ragazza?
1: Un sacco di sfighe, tutte addosso a lei.

0: 101 e venerdì, siete insieme ai Bonazzi di R101, il Musazzi da una parte, Fabio De Vivo dall'altra, e poi ci siete voi che in realtà incarnate proprio lo spirito dei Bonazzi.
1: Esatto, lo incarneremo ancora di più in questo momento con un gioco.
0: Esatto, cosa giochiamo oggi?
1: Locandinage.
0: Locandinage è un gioco. Che gioco è?
1: Un gioco semplicissimo. Noi vi descriveremo la locandina di un film e voi dovrete dirci il titolo.
0: Esatto, oggi abbiamo messo qualcosa in palio oppure li facciamo andare via a mani vuote?
1: Allora, oggi no, perché su una scala da 0 a 10, secondo me il livello di facilità di questa locandina è 8. Quindi molto facile.
0: Molto facile.
1: Molto
0: eh?
1: Facile, sì. Quindi non mi sento di regalare niente.
0: Ok. Vabbè, sentiamo.
1: Esatto. Allora, la locandina in questione è verticale.
0: Fin là.
1: C'è al centro della locandina come protagonista, unica protagonista, questa simpatica ragazza con dei capelli biondi, le braccia aperte e lo sguardo rivolto verso la sua sinistra. E ha tipo una parannanza azzurra addosso, un grembiule azzurro, un prato con dei fiori gialli. Dietro non lo dico ancora, perché se dico quello che c'è dietro è troppo facile. Quindi per ora è questo. Il titolo del film è scritto in alto, in giallo.
0: È il film che piace a te?
1: Sì.
0: Ah, ok, perfetto, capito.
1: Troppo facile.
0: Diciamo che è una cosa che tu hai descritto in altre occasioni, quindi mi auguro che ci sia qualche smemorato che giochi e non si ricordi.
1: Speriamo. Al 331-8090-101 diteci che film è. Massimo, lo cambiamo subito in corsa. Se indovinano tutti, lo cambiamo, dai.
0: Esatto, dai. 331-8090-101, cercate di indovinare voi la locandina del film in questione.
2: Da quant'è che non sbagli senza più, senza fartene più una colpa, oh. Siamo presi e buttati al mondo,

0: veramente molto bello questo pezzo di Miley Cyrus, si chiama Bus Persuades qui su R101.
1: Molto bello, sì, concordo.
0: In questa radio?
1: Sì.
0: C'è qualcuno che ha detto Miley Cyrus mica tanto bella?
1: Sì, l'ha detto la persona che sta alla mia destra.
0: Che... Ma l'ha detto anche una figura maschile in questa radio.
1: No, Cisalfaville ha detto. Sì,
0: Cisalfaville.
1: Chi se ne frega di quello che hanno detto queste persone?
0: Giochiamo, sì, stiamo giocando al locandinage. La locandina che hai descritto com'era?
1: Praticamente c'è una ragazza su un prato fiorito di fiori gialli.
0: Lei ma la tua faccia,
1: lei, anche lei ha le braccia aperte. Questo grembiule a mo' di parannanza azzurro dietro delle montagne. Il titolo del film è scritto in giallo, hanno indovinato praticamente
0: tutti
1: hanno indovinato, perché il film in questione è...
2: Dai, questo è facile, tutti insieme appassionatamente.
3: Secondo me il film è tutti insieme appassionatamente.
4: Bravi. È tutti insieme appassionatamente.
3: Bravi. È tutti insieme appassionatamente.
1: La mia mamma questa.
5: Era la Mary Grace. È tutti insieme appassionatamente.
1: Anche la mia mamma ha scritto tutti insieme... Senti. Una stella di neve. Che film incredibile.
0: Perché ricordiamo che tra le altre cose tu qualche mese fa sei stato proprio preso,
1: sì,
0: e trasportato da fidanzata e famiglia
1: a Salisburgo.
0: A Salisburgo, laddove sono stati girati tanti pezzi di questo film.
1: Sì, ho visto 17 location del film, straordinario. Mi sono anche tatuato un Edelweiss. E abbiamo anche un aneddoto che racconteremo magari eventualmente dopo su come io ho scelto di tatuarmi l'Edelweiss, perché eravamo in seggiovia insieme The Live, ti ricordi?
0: Tutto vero, assolutamente, ma lo raccontiamo dopo.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Isopa 01 Distribution presenta.
2: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
1: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
3: Tu non ti senti un re di Napoli?
4: Io non mi sento nessuno.
1: Isopazzo, dal 15 ottobre al cinema.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group. Maglie e body Te Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Te Zenis, online e app.
5: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
6: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
7: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
6: Ma che felicità scodinzolare.
7: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
0: Su Mediaset Infinity è arrivata la nuova sezione dedicata al microdrama. Bugie, tradimento, mistero, vendetta. Basta un minuto per entrare nel dramma. Scopri le storie in formato verticale, gratis e in esclusiva. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
8: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da €16,800 IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
9: C'è una nuova energia positiva. È Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice, anche con la voce, videocitofono, allarme, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella, con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
10: Vimar, energia positiva.
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
12: Ho fatto la scelta giusta.
11: Cioè?
12: Faccio pubblicità in TV.
11: Non ci credo.
12: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
11: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
12: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
11: Adesso?
12: Sì, adesso.
0: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
13: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
14: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
15: E da oggi anche il mobile.
14: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
16: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
17: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
18: Puoi dirlo forte.
17: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
18: Sì.
19: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
17: Scegli ora ING Business Banking.
19: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. A Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
20: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
21: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Toto 3, non c'è neanche bisogno di presentazioni per quello che sicuramente nel mio caso è nella top 3 assoluta dei pezzi degli Toto 3.
1: Beh, sì, sì, con un deca. No, la rana e lo scorpione domina la classifica.
0: Per te.
1: Con un deca.
0: Ma però se dovessi fare una classifica, diciamo, non tua,
1: oggettiva. Gli anni con un deca, come mai?
0: Sì. Mi sa anche a me.
1: Queste tre.
0: Va bene, siete su R101, i Bonazzi di R101, come ogni giorno dalle 12 alle 14 con il Musazzi Fabio De Vivo, sono tutti sulle spine. Perché
1: sulle spine.
0: Prima, appunto, giocando all'Ocandinage, protagonista il film tutti insieme appassionatamente, non tutti sanno che è uno dei tuoi film preferiti.
1: Senti. Grandissimo Christopher Plummer, dannata. 1965, giovanissimo, nonostante dimostrasse già 64 anni.
0: Beh, è una cosa che anni fa succedeva. Tu hai deciso arbitrariamente, ricordo anche perfettamente la situazione,
1: di Bobbio. Eravamo sulla seggiovia ai piani di Bobbio.
0: Ma neanche durante la giornata, cioè proprio seggiovia che dura pressappoco 6 minuti.
1: Il tempo di una paglia.
0: Il tempo di una paglia. Il Musazzi decide di tatuarsi una stella alpina, un Edelweiss
1: dietro il braccio, esatto. Perché comunque io mi sono sempre sentito un po' austriaco, devo dire la verità. E l'Edelweiss è il fiore simbolo dell'Austria. E poi per anche omaggiare questo film che ha accompagnato la mia infanzia.
0: E tu oggi hai un Edelweiss.
1: Oggi ho un Edelweiss, esatto, tatuato.
0: Ci piacerebbe magari parlare con voi di quelle che sono le decisioni prese in modo anche un po' avventato, di cui però non vi pentite. Cioè,
1: no,
0: quelle robe, appunto, belle, decise al volo, tra il chiaro e lo scuro, in una situazione che non c'entra niente con il contesto, e da lì però avete preso una delle decisioni più belle,
1: esatto,
0: e fortunate della vostra vita.
1: Non cose di cui vi siete pentiti, scelte comunque che avete poi confermato nel proseguo della vostra vita.
0: Cos'è che avete combinato? Dai, 331 80 90 101.

0: Sapphire qui su R101 alle 13:36 minuti. Decisioni avventate che abbiamo preso anche fuori contesto, ma di cui non ci pentiamo.
1: Sentiamo.
2: La mia decisione avventata coinvolge un'altra persona. Dopo 6 mesi che stavo con il mio fidanzato, gli ho proposto di venire a vivere da me. E ora sono 21 anni che stiamo insieme, ci siamo sposati, abbiamo un bambino, il mio grande Achille. E saluto anche mio marito Diego, che sicuramente è in ascolto.
0: Vedi.
2: E ovviamente non mi sono mai pentita, anzi.
1: Beh, 6 mesi devo dire. E anche tanto.
0: 6 mesi no, non è tanto. Cioè, dopo 6 mesi dire ciao, andiamo a convivere.
1: No, secondo me è tanto.
0: È tanto.
1: Beh, te dopo quanto sei andato a convivere?
0: Quale delle vostre?
1: Io. Io dopo 2 settimane. Vabbè, sì, ti senti, no?
0: Poi con 2 settimane solamente se c'hai lo sfratto dall'altra parte.
1: No, non è vero. Io 3 settimane.
0: No, 6 mesi no, dai, hai ragione. 6 mesi non sono pochi, se ti frequenti tanto con quella persona.
1: Però sta parlando di 21 anni fa, e 21 anni fa era diverso rispetto
0: a oggi.
1: Ma sì,
0: 21 anni fa se non ti sposavi eri strano
1: adesso,
0: nella testa
1: adesso
0: della gente.
1: È tanto se arrivi a 6 mesi di relazione.
0: Esatto, in quel caso sei già un eroe. Va bene, dai, se vi va continuate voi a dirci quali sono quelle decisioni avventate che avete preso nella vita, però di cui non vi pentite.
1: 331 80 90 101
0: Tiro Mancino, Simona Molinari, si chiama Nuvole, Bossa in Blu.
3: Fammi sapere, ricordati di scrivere se va tutto bene o no, il viaggio è breve.

0: te.
1: Il nuovo singolo di Tiro Mancino insieme a Simona Molinari, lo stile è quello della bossa nova, tant'è vero che è Bossa in Blu, sottotitolo di Nuvole è il titolo della canzone.
2: Vi abbiamo chiesto decisioni avventate prese nella vostra vita di cui non vi siete pentiti.
3: Tradire la moglie.
2: Ah beh, bello. Viva la famiglia.
1: Ho capito, ma siamo una radio per famiglia.
2: Prima però abbiamo messo quella che è andata a convivere subito e sono insieme da 21 anni, adesso mettiamo quello che ha tradito,
1: voglio così,
2: dire. Diamo spazio a tutti.

0: Il divertimento continua per tutto il pomeriggio. Dalle 14 alle 16, non perderti Good Times con Melita Toniolo e Marco Santini. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
1: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
4: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
3: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
5: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
6: Sognare una vacanza d'inverno?
7: Previsto.
6: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
7: Inaspettato.
6: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink, le bevande sono incluse.
7: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
6: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
8: Come trasformi ciò che ami nel tuo futuro? Con impegno, passione, sacrificio. Amici, il talento non ha confini. Da domenica 11 ottobre alle 14 su Canale 5.
9: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
10: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
11: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
10: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
11: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
10: Quello è sicuramente un brutto affare.
12: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 12 ottobre.
13: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39€. Da tre pezzi in su, 4,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
14: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
15: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
0: Segui R101 anche sui social. Instagram,
16: Facebook,
0: TikTok.
16: Ti teniamo compagnia ovunque.
0: R101.
17: Prima del momento della buonanotte, un piccolo gesto può fare la differenza. Bactobliss aiuta a mantenere in equilibrio il microbiota orale, grazie allo Streptococcus salivarius, il probiotico per il cavo orale più studiato. Bactobliss, da Pharmextracta.
18: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
19: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.

0: canzone che ti fa stare bene arriva ogni ora qui su R101 e lo sappiamo.
1: Sentiamo subito chi ha richiesto che cosa.
2: Ciao, per la canzone che mi fa stare bene mi piacerebbe tantissimo sentire Eyes Without a Face di Billy Idol.
0: Pezzaccio questo, eh. Cioè questo è un pezzo da struscio secondo me.
1: Sai che non ce l'ho presente?
0: No, ce l'hai, quando a un certo punto parte con quella voce un po' calda sicuramente riconoscerai questo Billy Idol.

0: Eyes Without a Face qui su R101, canzone che ti fa stare bene, che avete scelto voi con un messaggio al 3318090101.
1: Continuate a farlo. Abbiamo ancora qualcosina? No, non abbiamo più niente. Vabbè, non abbiamo più niente, nel senso che comunque oggi abbiamo fatto tanto. Abbiamo regalato i biglietti per Irama, abbiamo giocato, abbiamo fatto due argomenti diversi, abbiamo fatto un'intervista di quarto grado.
0: Cioè, sono qui dalle 4:15 di stamattina.
1: Alle 9, perché è sostituito anche Proce, probabilmente lo dovrei fare anche lunedì, voglio dire.
0: È tutto da vedere. Staremo a vedere durante il weekend quali messaggi giungeranno appunto al mio portale telefonico.
1: Attendiamolo.
0: C'è Francesco Gabbani.

0: Setteria di Madonna per andare a chiudere tutta la settimana dei Bonazzi di R101.
1: È finita.
2: Grazie il nostro Gisanfavil, che è pronto a dare il cambio, e ringraziamo il nostro Claudio Renduan per comunque aver fatto quasi tutta la settimana, tranne i due giorni che appunto abbiamo avuto il nostro facocero.
0: Poi, viste le sue discendenze Cherokee, ringraziamo anche Toro seduto lì sulla destra.
2: Dobbiamo parlarne di questa cosa. Lei ha detto che ha delle discendenze da nativa americana. Guarda. Ma hai fatto degli studi? No, sono andato quando ero lì in America, sentivo delle attine. Ma sì, dai, lasciamo stare la nostra Roberta Bussolage, che speriamo abbia un weekend bruttissimo. Merita Tognolo, Marco Santini a farvi compagnia.
0: Sì, col Good Times. Allora, dopo mi raccomando, e tutti sulla pagina di R101, anche sulla mia, perché è uscito un nuovo episodio di Ti ricordi dov'eri? La storia della dance.
2: Gli unici post della radio in cui io metto i like.
3: Fammi di Musazzi, addio piacendo, ci vediamo, sentiamo lunedì da mezzogiorno alle 14. Grazie.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Perquisizioni in tutta Italia, da Genova, Reggio Emilia e Firenze, dopo gli scontri del 31 gennaio 2026 avvenuti durante la manifestazione contro lo sgombero di Askatasuna a Torino. Chieste 19 misure cautelari, contestato anche il tentato omicidio. La morte per avvelenamento di madre e figlia a Pietracatella lo scorso dicembre. La procura di Larino dispone perquisizioni sui computer del liceo di Campobasso, dove la vittima più giovane e la sorella studiavano. Si cercano tracce di ricerche sulla Ricina, controlli anche nell'istituto agrario di Riccia. Sospese tutte le attività produttive degli impianti dell'area a caldo dello stabilimento ex Ilva di Taranto. Lo stop dà seguito al provvedimento della Corte d'Appello di Milano del 27 luglio. Sarà decisiva la Cassazione e si esprimerà il 20 ottobre. Da lunedì i sindacati hanno annunciato uno sciopero nazionale di 24 ore. Le aggressioni con minicar a Roma, in procura vertice tra inquirenti e investigatori. C'è un primo identikit di uno dei presunti autori, un ragazzo biondo tra i 16 e i 18 anni. 5 i casi denunciati, compreso quello dell'attore Davide Jacopini, operato, le sue condizioni restano gravi. Il maltempo sferza il centro-sud, allerta arancione su Lazio e Campania, gialla in altre 14 regioni. Doppia tromba marina nel Trapanese, 9 i feriti, nubifragio nel Brindisino, strade e garage allagati, bomba d'acqua a Nardò, nel Leccese. Il Nobel per la pace alla giurista sudafricana Navi Pillay, che scherza su Trump: se applaudite un po' più forte forse dividerò il premio. Nata nel 1941, è stata bussola morale e una costante adesione ai principi fondamentali della giustizia. Aveva accusato Israele di genocidio a Gaza. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
3: E a chi produce così buone?
2: Buonissime! Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Che ci porta verso il vostro weekend, qualsiasi cosa farete, insomma, anche ovviamente in compagnia di noi. Qui su R101 331 8090 101 è il numero. Oggi, amici, è venerdì e quindi c'è la vostra polemica.
1: Alle ore 15 precise, ovviamente, il nostro dibattito libero e senza censure questa volta arriverà proprio dalle vostre voci, perché durante la settimana, insomma, al solito nostro numero, ci avete mandato le vostre polemiche quotidiane.
0: E oggi, amici, scateneremo l'inferno, ma intanto cominciamo a fare il Williams Happy.

0: Happy, Pharrell Williams, R101, 14.07. La bellezza, ragazzi, di essere qui con voi tutti i giorni, di ascoltare i vostri messaggi al 331-8090-101, le vostre polemiche, perché il venerdì diamo spazio a voi. Quindi se avete un tema, se vi è successo qualcosa, se avete litigato con qualcuno e pensate di avere ragione, insomma, raccontateci nel vocale la vostra storia. E poi ovviamente il venerdì qui la mettiamo al giudizio di tutti,
1: di tutti quanti,
0: e cerchiamo un po' di confrontarci al 331-8090-101.
1: Ma infatti, anche se avete dei dubbi, se è successo qualcosa nella vostra città, nella vostra piazza, con un parente, con un amico, ditecelo, raccontatecelo qui nel Good Times al 331-8090-101. Noi poi le mettiamo via e venerdì ne sceglieremo una per
0: voi. Per esempio, oggi andremo ad occuparci di una cosa che diciamo è stata per qualcuno un'innovazione, per qualcuno un tormento, e tra poco, appunto, alle 15 sentirete quale sarà il tema. Però insomma è una cosa che è arrivata nelle nostre vite da qualche anno, cioè da 7, 5, 7, 8.
1: Fanno innervosire un po' tutti.
0: Qualcuno si innervosisce quando si tocca questo tema, qualcun altro invece dice: ma sai che c'è, che hanno fatto bene, perché è una cosa importante, è stata un'introduzione molto molto

0: molto, diciamo,
1: ma ve ne parleremo
0: ecologica.
1: Però esatto alle ore 15 precise. Come sempre noi dobbiamo farvi una bella domandina che si collega appunto all'argomento, e quindi la domanda che abbiamo scelto è proprio questa: se poteste eliminare una sola seccatura dalla vita quotidiana, quale sarebbe? Una seccatura anche
0: un fastidio
1: materiale anche.
0: Sì. C'è Cisini che indica.
1: E che Cisini?
0: Indica te, Melita.
1: Io sono una seccatura.
0: Un fastidio.
1: Ma io oggi veramente non ho fatto assolutamente niente.
0: Ti ha additato come un fastidio.
2: Melita. Va bene tutto.
1: Io sono così bella, no, tranquilla oggi. Non ho parlato con nessuno.
0: Quindi, amici, 331 80 90 101. Ci pensate un attimo, ci riflettete e poi ci dite appunto qual è, insomma, quel fastidio, quella seccatura nella vita quotidiana che vorreste. Tac, così.
1: Cancellare,
0: eliminare. Fatecelo sapere, 331 80 90.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi e

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia dedica e questa poesia per la sua Milano. E ragazzi, poi ci siete voi al 3318090101 che ci state raccontando, anzi rispondendo alla nostra domanda: se poteste eliminare una sola seccatura dalla vita quotidiana, anche materiale, abbiamo detto, quale sarebbe? Veramente un miliardo di messaggi. Sentiamo voi.
2: Lavarmi, non che mi dispiaccia farlo, per carità, ma quanto sarebbe bello essere sempre puliti, sempre profumati, con i capelli sempre puliti, senza dover lavarsi per forza tutti i giorni. Sarebbe meraviglioso.
1: Vero, soprattutto però, quando fa freddo.
3: Posso dire una cosa? Cioè, non è che per forza bisogna lavarsi tutti i giorni.
1: No,
3: no,
1: per carità.
3: No,
1: già
3: allora,
1: c'è gente che si lava poco.
3: Va bene, ma d'inverno, cioè nel senso, è che per forza tutti i giorni c'è un risparmio dell'acqua, un risparmio del sapone, un risparmio dello shampoo.
1: Io ho comunque, cioè, 5 punti in cui mi devo lavare tipo almeno 3 volte al giorno.
3: Sì.
1: Sai che sono un po' fissata col lavaggio.
3: Però non è proprio che deve diventare una roba, una fissazione. Io ho un amico che si fa 3 docce al giorno.
4: Ma giusto? Ma sei serio?
3: Te lo giuro,
1: io
3: ne
1: con
3: fa
1: i denti.
3: 3 docce al giorno. Ragazzi, è troppo, dai.
5: Ciao, sono Sara dicendo, una seccatura giornaliera da eliminare sarebbe fare le lavatrici, stendere, sistemare, piegare tutti i panni da lavare quotidianamente.
1: È tutto
3: qualcuno,
1: praticamente.
3: A proposito, dice: vorrei eliminare a livello di seccature lo stirare le camicie, soprattutto.
6: Ti prego, basta con i call center, queste telefonate non le sopporto più, ho più numeri bloccati che numeri in rubrica.
1: Anch'io, tra l'altro qualcuno scrive anche il dover sempre salutare tutti, anche basta, che noia.
3: Ma no, ma è così bello. Io vi dirò la verità, ho rivalutato l'aspetto dei call center, cioè quando mi chiamano,
1: sì,
3: mi piace intrattenere e parlare con
1: loro.
3: No, ma veramente, lo faccio proprio.
1: Ma tu dovresti fare un video comunque su come tratti le ragazze del call center.
3: Le tratto bene, però.
1: Sì, cioè parli come quando si parlano, insomma, gli anziani soli. Cioè parli, continui a parlare,
3: certo,
1: a vanvera.
3: Ma come, ma faccio compagnia, sta lavorando.

0: Another R101, e voi che ci state rispondendo a questa domanda facile facile: potete eliminare una sola seccatura dalla vostra vita quotidiana, quale scegliete, quale sarebbe? Vai.
1: Tutti i miei colleghi, soprattutto la mattina alle 8, mi parlano.
2: Vedi, dà fastidio un po' parlare al mattino presto, un po' a tutti.
0: Sì, effettivamente al mattino presto anche, sì, anche per me.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Isoppa 01 Distribution presenta.
5: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
4: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
6: Tu non ti senti un re di Napoli?
7: Io non mi sento nessuno.
4: Isoppazzo, dal 15 ottobre al cinema.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
8: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
9: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork!
11: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
12: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
13: Via, via.
12: Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
14: Come trasformi ciò che ami nel tuo futuro? Con impegno, passione, sacrificio. Amici, il talento non ha confini. Da domenica 11 ottobre alle 14 su Canale 5.
15: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
16: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il Siero Resveratrol Lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora, con l'acquisto del Siero Resveratrol Lift, ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo Siero Resveratrol Lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
17: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
18: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
19: Lo vedo, all'alba e al tramonto.
20: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
21: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
20: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
21: Mina.
20: Ascoltalo ora su Audible.
7: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
13: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
7: La più buona perché mia.
22: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Lilia Allen Smile su R101, il Good Times sempre con voi ogni pomeriggio dalle 14 alle 16 con Marco e Melita e tutti voi che come sempre rispondete alle nostre prime domande, insomma.
1: Domande che si collegano alla polemica che arriva tutti i giorni alle 15, quindi tra mezz'ora, ma il venerdì i protagonisti ancora di più diventate voi con le vostre polemiche, anzi con la vostra polemica nel caso di oggi, un ragazzo, insomma uno di voi che ci ha sottoposto un grande tema. Che riguarda...
0: Su una seccatura, una bella seccatura.
1: Sì, è un'innovazione, ma anche per qualcuno una seccatura. Quindi, potete eliminare una sola rottura di scatole della vostra vita quotidiana? Vi abbiamo chiesto quale scegliete, ditecelo.
2: Che seccatura? Io volevo eliminare le tasse. Questa è una vera seccatura. Mattia da Trieste, ciao.
0: Magari.
1: Mattia da Trieste che vuole eliminare, quindi lui vede le tasse come una seccatura.
0: Tutti noi, Santini? Tutti noi. Tu no?
1: Allora io non
0: le
1: mi sono,
0: paghi le tasse,
1: io
0: Santini.
1: Non mi sono espresso, cioè, quindi certo
3: Santini,
1: che le pago e come se le pago. Poi.
4: Io personalmente sì. Vorrei eliminare il mio vicino di casa, perché non solo eliminerei un fastidio, ma 100, perché tutti i giorni nel condominio è un fastidio grande che fa, mamma mia. Grazie, buona giornata.
0: Vabbè, eliminarlo in modo cioè, carino, no? Accompagnandolo, sì, alla porta, no?
5: Scuola.
1: La scuola. Qualcuno era Flash proprio, era un bambino, credo,
0: un bambino
1: ragazzino
0: veloce.
1: Che ha detto a proposito
0: era
1: di seccature.
0: Era mio figlio per caso, visto che è andato a prenderlo il padre che aveva mal di pancia.
1: Non lo so,
0: per
1: però
0: quello.
1: C'è un'altra seccatura molto interessante che ci scrive: dove mi sei finito? Eccolo qui, dice, timbrare il cartellino. Ecco, quella è una grande seccatura, cioè che vorrei eliminare dalla mia vita tutti i giorni, dover, capito? Timbrare. 331 80 90 101, quindi potete eliminare una sola rottura di scatole dalla vostra vita quotidiana. Quale sarebbe? Quale scegliete? Fatecelo sapere.
0: 331 80 90 101.

0: David Guetta su R101, le 14:37. Tutti voi che ci state raccontando tutte le vostre seccature della vita quotidiana. Chi è?
1: Paga le tasse, Santini
0: paga le tasse.
2: Ma che non messaggio,
0: so, abbiamo,
2: ma che messaggio è passato?
0: Così.
2: Ma no,
0: non
2: ma,
0: so.
2: No, io non mi sono espresso nel senso.
0: Appunto.
2: Vabbè, ma allora se uno dice le cose non va bene, se non parla, peggio ancora. Nel senso che quando l'amico diceva una cosa che eliminerei come scocciatura sono le tasse, tanti magari possono non essere d'accordo, perché le tasse, se tutti le pagassimo, potrebbero servire per il benessere di tutta la collettività. Vabbè, allora vedi, cioè non siete mai d'accordo.
0: Dai,
2: sentiamo voi.
1: Io ho una seccatura, ma la vedo difficile. Bisognerebbe eliminare tutti gli stupidi. Chissà chi rimane.
2: Eliminare
0: nessuno, quasi, pochi.
2: E invece sai che servono gli stupidi? C'è bisogno degli stupidi per confrontarsi.
0: Per farti sentire più importante.
2: No, per capire che io non sono stupido come loro. Cioè, scusa.
1: Ragazzi, io eliminerei la sveglia al mattino. È possibile? Ciao, Mirko da Genova.
2: Mirko,
0: però la
2: sveglia
0: ti accende anche, no? Per il resto della giornata. Anche a me secca molto.
2: Le pago. Si è messo agli atti che le pago.
0: Adesso chiamo il mio amico finanziere e glielo chiedo.
2: No, guarda che la GDF deve fare un controllino a te, non a me.

0: Choosing Texas R101, e voi che ci state dicendo eliminare seccature dalla vostra vita quotidiana, quali?
1: Ciao ragazzi, Massi da Karate. Ciao. Eliminerei l'orario legale solare, che mi sembra davvero una stupidata, siamo gli unici ormai a fare.
2: Bravo.
1: Questo caso.
2: Hai ragione.
0: Bravo.
2: Sono
0: ricordate
2: d'accordo.
0: Che tra sabato 24 e domenica 25 le lancette vanno in

0: ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora. Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
1: Doppio Malto, birra, cucina e felicità.
0: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia, bevi responsabilmente.
2: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
3: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
2: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
4: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.

0: Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Da Palazzo Te a Mantova, la prima di tre serate evento con il volo. In compagnia di Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti, Roberto Colella e con la partecipazione di Amadeus. Il volo, uno per tutti, mercoledì 14 ottobre, sul Canale 5.
3: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
4: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
5: Perché scegliere Genertel?
6: Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
7: Ehi, sveglia! Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
8: Dark Planet, convenienza nostra.
9: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, petto di pollo a fette a 9,50 euro al chilo. Da 2 kg in su, 7,90 euro al chilo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
10: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Viper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
11: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su viper.it.
12: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

0: La canzone che ci fa stare bene, siete qui su R101, ogni ora c'è questo appuntamento, tutto vostro, dove ci potete segnalare canzoni meravigliose, anche del passato soprattutto, che vi fanno stare bene, ma che vi ricordano anche magari qualcosa. Sentiamo.
1: Per la canzone che mi fa star bene, vorrei sentire Bollicine di Vasco Rossi.

0: Vasco Rossi, Bollicine, 1983, che meraviglia ragazzi, ogni volta che richiedete le canzoni del passato, anche qui in studio, insomma andiamo ad ascoltarle, a cantarle e a stare bene.
1: Chi è?
2: No, ma io vi sto ascoltando, secondo me non siete tanto a posto voi due.
1: Ma l'hai scoperto adesso, amico?
0: È cioè, d'amore, ragazzi. Anzi, ultimamente siamo anche, insomma.
1: Sì, molto più.
0: Siamo migliorati.
1: Invece, per chiudere la chiacchiera, di potete eliminare una seccatura dalla vostra vita quotidiana, quale scegliete. Voglio salutare Giovanni che dice: accompagnare mia moglie ai vari negozi. Ecco, quella è una grande seccatura quotidiana. E poi anche un altro ragazzo dice: i compiti pomeridiani post scuola sono una roba che vorrei eliminare.
0: Questo lo dirà sicuramente un ragazzino, ma noi mamme a volte, insomma, rendiamo anche piacevole questo momento.
1: Attenzione, perché sta per arrivare, come tutti i venerdì, la vostra polemica. La sentiremo dalla voce proprio di uno di voi.

0: dopo le 15, questo è il Good Times, come sempre su R101. Marco Santini, Melita Toniolo, Davidino in regia. E finalmente oggi è venerdì, quindi c'è spazio solo per la vostra polemica.
1: La vostra polemica che ci potete mandare, diciamolo subito, Meli, anche adesso.
0: Anche
1: eh?
0: Adesso, come state già facendo,
1: come
0: bravissimi.
1: Come state già facendo, con un vocale al 331 80 90 101, e ci fate un bel riassunto, non troppo lungo, dove ci raccontate qual è quella cosa che vi è capitata, che vi è successa, che vi ha fatto arrabbiare. Insomma, un argomento che possa diventare la discussione che sentirete tra un attimo qui nel Good Times su R101. E quindi, come sempre, poi noi vi chiederemo che ne pensate, da che parte state e chi lo sa, forse arriveremo anche a una conclusione.
0: Oggi parleremo di seccature, proprio dalla voce di uno di voi, tra pochissimo ovviamente qui su R101.

0: Justin Timberlake, R101, il Good Times, Marco e Merita, e come tutti i venerdì è il momento della vostra polemica. In buona sostanza, amici, c'è questo spazio, è tutto vostro, il microfono è vostro, quindi qualcosa vi ha fatto arrabbiare, c'è un caso particolare che vi riguarda, oppure è successa una cosa a un vostro amico, a un vostro parente, che fa sicuramente suscitare un dibattito, mandateci adesso la vostra polemica, lo state già facendo, quindi grazie, lo diciamo già. Tutti quelli che stanno mandando un vocale al 331 80 90 101, sicuramente non oggi, ma magari già venerdì prossimo, diventeranno i protagonisti della polemica del venerdì. Lo diciamo perché magari uno dice: ma vi ho mandato il vocale con
1: venerdì
0: la polemica?
1: Venerdì prossimo a quest'ora.
0: Siete tanti, quindi insomma cerchiamo venerdì dopo venerdì di farvi passare tutti.
1: Sentiamo la polemica che abbiamo scelto per oggi proprio da uno di voi.
2: Ma è una polemica semplice, ma è un problema per tutti. Io vorrei sapere chi è quell'imbecille che ha deciso di fissare i tappi delle bottiglie con la plastichina, cioè, ma ci rendiamo conto che ogni volta che rovesciamo l'acqua metà finisce sul tavolo perché il tappo si gira sempre dalla parte sbagliata? Cioè, ma basta, ma chi ha mai buttato via una bottiglia senza tappo? Ma togliamo queste cose, ma basta.
0: Allora, l'amico sta ovviamente parlando dell'obbligo di vendere bottiglie di plastica con il tappo attaccato, che è entrata una legge in vigore, grazie o per, non lo so, per colpa dell'Unione Europea, il 3 luglio 2024, anche se qualcuno iniziato ancora qualche anno prima, dal 2018-2019, giusto per far abituare le persone, cioè tutti quanti noi. Quindi il tema di oggi della polemica è il tappo di plastica delle bottiglie appiccicato.
1: Avete presente quando aprite la bottiglia che non si stacca mai, ogni tanto vi fa anche un pochino innervosire?
0: Avete presente? Ecco, non si stacca, cioè ecco.
1: Non si stacca. Qualcuno insomma ha un odio verso questo
0: tappo.
1: Diciamo
0: che questa misura è stata introdotta per far sì che insomma ci sia meno dispersione di tappi di plastica nell'ambiente, sì, e soprattutto facilitarne il riciclo. Voi amici, che ne pensate di questa storia?
1: Alziamo la nostra Claire delle polemiche, facciamo entrare
0: tutti i tappi
1: attaccati alle bottiglie che non si staccano mai
0: o anche quelli staccati di molti anni fa. Bisogna staccarli sti tappi o lasciarli così? Comincia la polemica.
3: Quanta gente passa e se ne va che non sa chi sei, contarla credo sarebbe inutile.

0: Bruno Mars on my soul su R101 e oggi, visto che è venerdì, siamo già partiti con le vostre polemiche.
1: La vostra polemica, abbiamo sentito il nostro ascoltatore che solleva il tema del tappo attaccato alla bottiglia di plastica introdotto come regola dall'Unione Europea ufficialmente il 3 luglio 2024, che insomma qualcuno ama perché rispetta l'ambiente, quindi non va disperso, ma ci sono tanti, tantissimi di voi che ce l'hanno a morte con questo tappo. Da che parte state? Cominciamo, vai!
2: Beh, il ragazzo che ha sollevato la polemica è stato molto diplomatico, dando dell'imbecille a chi l'ha inventato. Io, per evitare ogni polemica, appena le apro, le stacco dello stacco e poi la uso come una bottiglia normale, come prima.
1: Ecco, ricordiamo che lui lo stacca, ma l'obiettivo è ridurre la dispersione dei tappi di plastica nell'ambiente e facilitarne il riciclo.
3: Bisogna ringraziare gli estremisti green per la balza del tappino, che fa veramente ridere, guarda. Salviamo il mondo.
1: La banda, però la banda del tappino mi piace molto, come
0: ridere,
1: definizione
0: sì.
1: Molto.
4: Abitando al mare, da quando c'è questa legge, ti dico la verità, sono contenta perché non vedo più tappi
1: vedi?
4: Per terra, perché purtroppo la gente non è così educata, butta sempre tutto ovunque, invece così rimane la bottiglia, o si trova la bottiglia addirittura intera, o i tappi non ci sono.
1: E i tappi non ci sono.
0: Si sono divisi anche qui, hai
1: vedi
0: visto?
1: Vedi che qui c'è qualcuno comunque che è a favore. Tu per esempio, Melissa, sei a favore o contrario al
0: Io
1: tappo?
0: Purtroppo non amo molto quel tappo, sono molto sincera, mi innervosisce molto.
1: Va bene,
0: perché
1: amici,
0: comunque ogni volta poi te lo ritrovi in faccia, non sai più dove girarlo, fastidio. Il tappo.
1: Sì, certo, il tappo. 331 80 90 101, amici, è partita solo da pochi minuti la vostra polemica, continuate a dirci cosa ne pensate. 331 80 90 101, intanto Achille Lauro. E ciao.

0: Achille Lauro, Comuni Immortali su R101 e la vostra polemica, quello delle bottiglie di plastica con i tappi che non si staccano mai.
1: Ma qual è il problema? Basta girarlo. Cioè, io veramente non riesco a capire quando la gente si ostina a vedere un problema dove non esiste.
2: Cioè, lui dice: non
0: vabbè,
2: è un
0: basta
2: problema.
0: Basta girarlo, insomma.
2: Lo giri, lui sta fermo lì e tac, e tu bevi, no?
3: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis! Prendi due, paghi uno! Scopri di più su conad.it.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Da Palazzo Te a Mantova, la prima di tre serate evento con Il Volo, in compagnia di Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti, Roberto Colella e con la partecipazione di Amadeus. Il Volo, uno per tutti, mercoledì 14 ottobre sul canale 5.
8: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
9: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
8: Ma che felicità scodinzolare.
9: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
10: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
11: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora.
12: Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
13: Doppio Malto, birra, cucina e felicità.
12: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia. Bevi responsabilmente.
14: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
15: Fastweb presenta: lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
16: Le mele di Marlene.
17: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte, mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
16: Mi fa innamorare.
18: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
19: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
18: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
19: Già, ma invece occupare il lettino degli altri?
18: Quello è sicuramente un brutto affare.
20: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 12 ottobre.
21: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
22: Il tuo cuore sa sempre come ti senti.
1: È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
22: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
22: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
22: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, quindi posso farlo anch'io?
22: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
22: Sì, adesso.
23: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
24: Sostituiscio.
25: Leo, si dice sostituiscilo.
24: Sostituiscio.
26: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0 ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
9: R101 Meteo.
27: Ben trovati da Mattia Venini e dalla redazione di TGcom 24. Le previsioni meteo per le prossime ore. Nuvole in gran parte d'Italia, rovesci e temporali lungo le coste dell'Alto Adriatico, in Emilia, Romagna e gran parte del centro-sud e isole, con la possibilità di piogge a tratti intense, specie su Lazio, Campania, Sicilia e Sardegna. Temperature massime in calo in gran parte del paese e in generale più vicine ai valori medi stagionali, decisa attenuazione del caldo anomalo anche all'estremo sud. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
9: R101 Meteo con
28: Ristora. Capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri. Ristora, bevande calde per ogni ora.
29: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Queen su R101 1529. State ascoltando il Good Times, ci siamo noi, Marco e Melita, Davide in regia, e c'è la vostra polemica, perché il venerdì siete voi totalmente i protagonisti, che ci mandate un vocale al 331 80 90 101, come ha fatto questo amico che tra poco riascolteremo, e ci dite qual è, insomma, la polemica che vi riguarda o un tema che volete trattare e che faccia discutere, come sta facendo questo che riguarda i tappini delle bottiglie di plastica che rimangono appiccicati, che grazie o per colpa dell'Unione Europea non si possono più staccare.
1: Una polemica semplice, ma è un problema per tutti. Io vorrei sapere chi è quell'imbecille che ha deciso di fissare i tappi delle bottiglie con la plastichina. Cioè, ma ci rendiamo conto che ogni volta che rovesciamo l'acqua metà finisce sul tavolo, perché il tappo si gira sempre dalla parte sbagliata. Cioè, ma basta, ma chi ha mai buttato via una bottiglia senza tappo? Ma togliamo queste cose, ma basta.
0: Basta, lui dice basta. Se ne può più. Che ne pensate voi? Continuiamo a interrogarvi, a sentirvi a proposito di questi tappi.
2: Ah, quei tappi che rimangono attaccati alle bottiglie, è facilissimo, basta sfogare tutta la propria frustrazione, strapparlo via con una violenza inaudita, magari con un verso tipo adesso ti sto.
0: Ma l'obiettivo, ragazzi, è la non dispersione dei tappi nell'ambiente e il riciclaggio.
3: Vincenzo da Benevento, vi devo dire la verità, all'inizio mi dava fastidio quel fatto del tappo che non si staccava. Infatti li staccavo sempre, li strappavo. Però col passare del tempo, la verità, è buono che non si staccano, così lo tieni sempre vicino alla bottiglia.
0: Cioè, come tutte le cose, poi ci
4: non
0: fai l'abitudine, hai capito? Ti adatti.
5: Ma i tappi attaccati sulle bottiglie di plastica e le zucchine di una certa misura. Sì. E vai con l'Europa, si stava meglio probabilmente prima in queste robe qua.
4: Non ho capito, le zucchine?
0: Sì, ci sono tante regole.
4: Cosa c'entrano le zucchine?
0: Meli, poi te lo spieghiamo. Sono tante leggi che arrivano dall'Unione Europea. Lui non mi pare essere molto a favore. 331 80 90 101 continua la vostra polemica. Che ne pensate? Favorevoli o contrari a questi tappini di plastica che non si staccano e rimangono appiccicati? Fatevi sentire.

0: Emma Apnea, qui su R101 e la vostra polemica. Stiamo parlando di questi tappi di plastica, delle bottiglie che non si staccano mai. Proprio uno di voi ha denunciato tutto ciò qui nel Good Times. Sentiamo cosa ne
1: Ciao,
0: pensate.
1: Ciao ragazzi, allora facciamo Ciao. Finta che questa cosa dei tappi è utile all'ambiente, ok? Ma poi è solo in Unione Europea? Perché se è così è una c***a pazzesca, sì, non ha senso.
2: È solo in Unione Europea.
3: Ciao, R101, sono Elisabetta da Ballassina. Faccio da sempre la raccolta dei tappi per darli in beneficenza, soprattutto per dar da mangiare ai cani randagi. E da quando ci sono i tappi incorporati, per me è un problema.
2: È un problema perché i tappi, è vero, possono servire per finanziare tanti progetti, è vero, è vero.
4: L'anno scorso sono stato in viaggio di nozze dagli Stati Uniti. Ah, che bello. 2 settimane con i tappi che non rimanevano attaccati, meraviglioso. Il rispetto dell'ambiente è importante, ma dipende da noi. Non è il tappo attaccato che fa la differenza.
2: Però sai, ti dicono, da una piccola cosa si aggiungono altre cose, quindi anche il tappo fa o può fare la differenza.
0: E anche
2: no?
0: Taylor Swift con la sua nuova fa la differenza, qui su R101, una canzone meravigliosa sulla manipolazione degli uomini, Patient Zero.

0: Patient Zero, la nuova di Taylor Swift qui su R101, e la polemica, la vostra, dedicata ai tappini delle bottiglie di plastica che non si staccano.
1: Se volete faccio il disegnino, è molto semplice, basta aprendo il tappo, girarlo, bloccarlo e il gioco è fatto. Su, forza!
0: Dai,
2: di sempre.
0: Dai, che non è facile.

0: Il divertimento continua per tutto il pomeriggio.
1: Cari amici di R101,
0: dalle 16 alle 18 non perderti Cari amici di R101 con Emanuela Maisano. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
1: Cari amici di R101.
2: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria, con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
3: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
4: Sta per arrivare, come sempre, l'appuntamento che non può mai mancare ogni ora su R101 con la canzone che ti fa stare bene.
5: È semplicissimo, manda la tua canzone preferita al 331 80 90 101 e se sarai fortunato la sentirai qui.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
8: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
9: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due.
10: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision, vederci bene insieme.
11: Come trasformi ciò che ami nel tuo futuro? Con impegno, passione, sacrificio. Amici, il talento non ha confini. Da domenica 11 ottobre alle 14 su Canale 5.
12: Fanta ti porta ad Amici! Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
13: Prima del momento della buonanotte, un piccolo gesto può fare la differenza. Bactobliss aiuta a mantenere in equilibrio il microbiota orale. Grazie allo Streptococcus salivarius, il probiotico per il cavo orale più studiato. Bactobliss da Pharma Extracta.
14: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
15: Via, via.
14: Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
16: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
17: Oh, tutti uguali.
18: Chiama se hai bisogno.
17: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
19: E chiama uno.
17: Ma uno chi?
20: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
21: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39€. Da tre pezzi in su, 4,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi. Con carta Payback negli ipermarket e online.
15: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
19: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip

0: Jones, R101 1977, le canzoni che ci fanno sempre stare bene. Grazie, ancora grazie a tutti voi che ogni giorno fate questa operazione, cioè ci segnalate queste canzoni che ci fanno stare veramente al top ogni secondo. Grazie.
1: Andiamo a chiudere anche la nostra, anzi la vostra, polemica, quella del venerdì. Abbiamo parlato di queste bottiglie di plastica con il tappino che non si stacca mai, per tanti un tormento, per tanti insomma è una cosa buona per l'ambiente.
2: Posso dire che anche io all'inizio non sopportavo il fatto che il tappo rimanesse attaccato alla bottiglia, però da quando ho una bambina di 10 mesi che le piace mettere in bocca le bottiglie perché fanno rumore e la tengono anche abbastanza calma e occupata, ho apprezzato moltissimo il fatto che il tappo non si stacchi, perché anche chiudendo bene la bottiglia sono sicura del fatto insomma che non possa ingoiare il tappo.
0: Vedi che c'è anche questa lettura.
1: Eviterei comunque.
0: La mamma che dice questa cosa invece può essere utile soprattutto per chi ha un bambino o una bambina piccolina.
1: Il prossimo venerdì ci sarà una vostra nuova polemica proprio qui nel Good Times, quindi continuate a mandarla anche adesso.
0: 331 8090 101 se avete una storia da raccontarci e che faccia ovviamente discutere.

0: parlare d'amore.
1: Non mi voleva parlare d'amore, Saif, qui su R101. Ragazzi, grazie per questa settimana. Siete rimasti con noi nel Good Times. Grazie, grazie a tutti anche per le vostre polemiche.
2: Vi lasciamo con la zia Manu, vi auguriamo un buon weekend. Torniamo lunedì alle 2, sempre ovviamente con Marco e Melita e il Good Times. Ciao a tutti!
1: Ciao! Ciao.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Sabrina Carrozza. Annunciata oggi una telefonata tra il presidente russo Putin e quello americano Trump. Così il portavoce del Cremlino, Peskov. La Germania intanto esorta Mosca a collaborare apertamente con l'OMS e fornire dati chiari sul caso peste in Siberia. Violente proteste studentesche oggi a Bruxelles e ormai guerriglia urbana con diverse centinaia di manifestanti cappucciati presso la stazione. La protesta contro le politiche del governo, la polizia risponde con lacrimogeni e idranti. Il caso Ricina, setaccio IPC della scuola delle sorelle De Vita e dell'amica di Gianni, il padre e marito delle due vittime di Pietracatella dello scorso dicembre. Gli inquirenti controlleranno 155 computer in 3 giorni. L'ex Ilva di Taranto comincia a chiudere, gli stabilimenti di Genova e Novi Ligure si fermeranno temporaneamente entro il 15 novembre, lo decide Acciaierie d'Italia. Dopo l'incontro di oggi con il governo, i sindacati annunciano scioperi per lunedì. Il maltempo colpisce il centro-sud, allerta in 15 regioni, colpita la zona di Trapani in Sicilia con una doppia tromba d'aria, una decina i feriti. Brindisi e Napoli fanno i conti con gli allagamenti. Navenetem Navi Pillay, 85enne attivista e giurista sudafricana, ha vinto il premio Nobel per la pace 2026. L'anno scorso ha accusato Israele di genocidio a Gaza. Dedico il premio ai sopravvissuti ai crimini internazionali, ha dichiarato. Queste le breaking news di TGCOM 24.

minuti dopo le 16, buon pomeriggio dalla zia Manu in questo venerdì 9 di ottobre sulla radio che ti fa stare bene, R101. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 18, il nostro appuntamento si chiama Cari Amici. Anche oggi mi tocca dirvi, se dovete pensare a chi è sempre presente nella vostra vita, pensate a me, Manu, perché Federica Salvia, i contenuti di questo programma, ci ha dato buca anche oggi, ma le mandiamo un bacino e un augurio di buona ripresa. C'è Pari d'Ausili in regia, tutti voi community per scegliere la musica insieme. Partiamo con lei.

Bella come il sole, Katy Perry. Perry Roar, troppe R c'erano. E stavo dicendo anche molto molto brava. 7 minuti dopo le 16 con me Manu in diretta su R101, in radio, in TV, sul canale 67 e dall'app, quindi direttamente dal vostro smartphone. È venerdì, che si combina? Avete già programmi per questo weekend? Per voi il weekend è l'occasione magari per vedere persone, amici o parenti che non avete occasione di vedere durante la settimana o che non vedete da molto tempo, e quindi passare del tempo insieme. Ve lo chiedo perché oggi con Fede, che è operativa ma da casa proprio perché sta recuperando un po' di energie, abbiamo approfondito un articolo molto interessante che arriva da Donna Moderna e che parla di la situazione in cui ti ritrovi con degli amici o con dei parenti e ci sono delle chiacchiere, che ne so, quindi a cena, a un aperitivo, a fare una passeggiata, a prendere un caffè, e arrivi al punto in cui dici: mamma che noia ste chiacchiere, mamma che noia, che possono essere inconvenevoli, e quindi cominci a parlare del tempo, del traffico, del lavoro, tutto un po' in superficie. E non lo so, quelle chiacchiere che quando tu le ascolti e ci sei immerso dentro, perché oramai ti ci sei ritrovato, il tuo cervello vorrebbe scappare dall'altra parte del mondo, e magari poi la trovi la scusa per prendere e dire: ragazzi scusate, mi è arrivato un contrattempo, devo andare via. Ecco, parliamo di questo, iniziamo da qui. Quali sono le chiacchiere, la tipologia, l'argomento di chiacchiera che vi annoia di più o che non sopportate, e per quale ragione? Vi ricordo il numero della diretta, poi andiamo a fondo su questa cosa perché ci sono varie sfumature. Il numero è il 331 80 90 101, la vostra testimonianza attraverso nota vocale. Su R101 arriva Paul Russell, eccolo.

0: Si intitola Kintsugi Elisa, ritrovata su R101. Cari amici, buon venerdì pomeriggio a tutti e tutte voi. Si sta chiacchierando di quelle chiacchiere, scusate il gioco di parole, che proprio in compagnia, che siano amici o parenti, non sopportate perché vi annoiano e vorreste essere totalmente da un'altra parte.
1: Ciao Manu. Ciao. Guarda, io sono una donna tipica, ma quando le donne cominciano a parlare dei capelli, delle scarpe, dei vestiti,
0: senti il tono.
1: Guarda come sta male quella, o di fare i commenti sulle altre persone, io divento matta, proprio la cosa che non sopporto.
0: Allora, mi ci ritrovo un po' con te. Nel frattempo, se voi avete appunto avete capito quello che vi dà fastidio e volete contribuire al 331 80 90 101, lo potete fare. Mi ci ritrovo con questa amica perché anch'io, se mi vai troppo sul pettegolezzo, dopo un po' mi rompo le scatole, cioè mi perde di valore. Come dire, magari fai un piccolo commento perché vedi qualcosa, però poi finisce lì, perché altrimenti vuol dire che non hai nient'altro di cui parlare, da raccontarti, diventa tutto molto sterile. Ripartiamo da qui perché ci aggiungiamo anche delle dichiarazioni da parte del mondo della scienza. Su R101 arriva Joe.

0: È proprio così, la fine dell'inizio, quando becchi quella chiacchierata, quella conversazione che dici perché sono qui, allora è davvero la fine dell'inizio. Joe, End of Beginning su R101, la radio che ti fa stare bene.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Isoppa 01 Distribution Isoppa. Presenta.
3: Io sono Pino Daniele, sono la chitarra e canto in lingua napoletana.
4: Da casa mia.
2: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
5: Tu non ti senti un re di Napoli?
6: Io non mi sento nessuno.
2: Isoppa pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
7: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
8: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, a ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,02%, 35 rate da 373 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
10: Come trasformi ciò che ami nel tuo futuro? Con impegno, passione, sacrificio. Amici, il talento non ha confini. Da domenica 11 ottobre alle 14 su Canale 5.
11: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
12: Bella draga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
13: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
14: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
15: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
16: Ma deve essere anche complicata?
15: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
16: La procedura XPIR?
15: La attiviamo noi.
16: La conservazione digitale è a norma?
15: Ce ne occupiamo noi.
16: Ti servono SPID o firma digitale?
15: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
16: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
15: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
17: Casa Smart Vimar e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura. Accendi e spegni le luci. Alzi e abbassi tende e tapparelle, anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova, la tua. Casa Smart Vimar. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
18: Vimar, energia positiva.
19: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
20: Lo vedo, all'alba e al tramonto.
21: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
22: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
21: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
22: Mina.
20: Dracula.
21: Ascoltalo ora su Audible.
23: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene.
0: Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
14: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Questo venerdì in diretta, buon pomeriggio se vi siete appena collegati, questa è R101 Musti, Hot and Juicy, Horny, l'abbiamo appena ascoltata chiacchierando di chiacchierate, vedi questa ripetizione oggi ritorna, ovvero degli argomenti di chiacchiera che proprio non sopportiamo quando ci troviamo in compagnia di amici, persone che conosciamo.
1: Ciao Manu, sono Matteo. Ciao. Allora, non c'è per me un argomento poco interessante, ma tutti gli argomenti possono diventare poco interessanti quando sono trattati con superficialità, soprattutto argomenti tipo politica o religione, quando senti parlare delle persone che parlano a sproposito solo per sentito dire o per luoghi comuni divento matto, quindi preferisco tagliar conto e andarmene.
0: Ti capisco tantissimo, chissà quanti in questo momento stanno facendo sì con la testa annuendo, sai come si chiamano? Non lo sapevo neanch'io, le persone che parlano di tutto pur non approfondendo e spesso non sapendo in realtà quello che dicono, si chiamano in un modo particolare ultracrepidiani, è la prima volta che lo sento e tra l'altro l'aneddoto, cioè l'etimologia che ci sta dietro è molto carina. Dobbiamo andare al IV secolo avanti Cristo, dove c'era questo pittore greco che si chiamava Apelle di Co, era un pittore prediletto di Alessandro Magno, era al lavoro su una delle sue opere, entra un calzolaio nel suo laboratorio, gli lascia un ordine, questo calzolaio vede i dipinti e gli affreschi e inizia a criticarli, il calzolaio al pittore. Il pittore dice, ciccio, gli dice proprio, ne supram crepidam sutor judicaret, che significa che il ciabattino non giudichi più in su della sua scarpa, e da qui la locuzione latina ultra crepidam, che poi è diventato ultra crepidiani. Ora, forse è difficile da ricordare come termine, è sicuramente il fatto di averne parlato ci ha permesso di scoprire qualcosa che non conoscevamo e soprattutto di ritrovarci totalmente nella intolleranza, insopportabilità di questo tipo di chiacchiere. Ne state tirando fuori di ogni al numero della diretta, tra poco insieme. Questa R101 è la radio che ti fa stare bene. Grande artista Coiz con La musica non c'è.

0: Chissà quali sono le chiacchiere che poco sopporta Dua Lipa, che abbiamo appena ritrovato su R101 con Break My Heart a Cari Amici con me Manu. Beh, di sicuro tra quelle che forse le piacciono di più, e magari qualcuno di voi si ritroverà, essendo lei un'appassionata di libri, l'ha detto molte volte, ha anche un sito, dopo lo vado a ripescare se vi incuriosisce, dove parla dei libri che legge, ed è una sorta di book club, tra virgolette, sul web, dove ci sono scambi con persone che appunto raccontano, si danno consigli sui libri. So che si fa tra amici, tra persone che si conoscono, magari ogni tanto anche ritrovarsi e raccontarsi un po' le sensazioni legate a un libro, darsi dei consigli sui libri, oppure lo si fa sul posto di lavoro, insomma, quando ci si incontra. Stiamo parlando di questo. Poco fa c'era un amico che ha detto: non sopporto le persone che parlano su tutto di cose che conoscono poco, come dire, in maniera superficiale. Sono andata a pescare una delle ragioni che arrivano dalla scienza per cui ci sono persone che spesso parlano di cose che non conoscono. Il bisogno è quello di raccontare a se stessi una piccola parte di quella cosa lì che sanno, perché farsi troppe domande fa paura. Quindi, come dire, non metto dubbi in quello che ti sto dicendo. Mi sono fatto una mia idea piccolina, non approfondita, te la dico perché così riesco ad avere il controllo di quello, di come vivo, più o meno. Non so se vi capita, se avete persone intorno a voi che lo fanno. Questo è New Music Friday, venerdì in cui è uscita nuova musica. Questa è la prima che assaporiamo insieme. Tra poco torniamo sull'argomento temi di chiacchiere. Marco Mengoni, la nuova, l'ultima in ordine di uscita, si intitola Giornate Perse.
1: Non ti rivedrò, ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio.

Che dite di questo primo ascolto? Nuovo singolo firmato Marco Mengoni, Giornate Perse. Devo dire che lui ha intensità, non si smentisce mai. Appena ascoltato su R101, a cari amici, la radio che ti fa stare bene.

0: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
1: E a chi produce cose buone?
0: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: C'è la vostra mano su R101, la radio che ti fa stare bene e che ti fa scegliere la canzone che ti fa stare bene. Ogni ora scelta da voi al 331 80 90 101. Tra poco lo facciamo insieme.
8: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
9: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
10: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
9: Così vicino.
10: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo. E noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
9: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
11: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
12: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in 2 anni da 10 euro al mese.
13: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
14: Su Mediaset Infinity è arrivata la nuova sezione dedicata al microdrama. Bugie, tradimento, mistero, vendetta. Basta un minuto per entrare nel dramma. Scopri le storie in formato verticale, gratis e in esclusiva. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
15: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
16: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
17: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, petto di pollo a fette a 9,50 euro al chilo. Da 2 kg in su, 7,90 euro al chilo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
18: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
19: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
20: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
21: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte. A Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora.
22: Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
23: Doppio Malto. Birra, cucina e felicità.
22: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia. Bevi responsabilmente.
24: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
25: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
26: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
27: La canzone che stare bene.
7: Wow! Quando arriva la canzone che ti fa stare bene su R101, le chiacchiere di cui parlavamo prima stanno a zero. Esiste solo la musica e la scegliete voi.
28: Per la canzone che mi fa stare bene vorrei ascoltare One di Mary J. Blige and U2.
7: Bravissimo. Ma che canzone incredibile. Al 331 80 90 101 potete fare esattamente come quest'amico. Su R101 Mary J. Blige e U2.

0: Vent'anni di questa canzone non mi può sembrare vero, è incredibile, è l'effetto della canzone che ti fa stare bene, scegliere anche appunto singoli che non sentiamo da un po', Mary J. Blige con gli U2 One e ripercorrere anche il tempo passato, io ancora non ci credo. Stiamo chiacchierando a cari amici su R101 di chiacchiere che ci annoiano di più, da cui vorremmo scappare.
1: Sono Barbara da Milano.
0: Ciao.
1: Il momento in cui vorrei abbandonare il gruppo oppure semplicemente diventare invisibile o spegnermi è quando si incomincia chiedendo così per cortesia come stai, come va, e si incomincia con tutto un elenco di malattie, visite programmate e la menopausa e le caldane notturne, cioè ti giuro, ma anche meno.
0: Ma anche meno, sì.
1: Un abbraccio e buon weekend.
0: A te, grazie mille. Sai che mentre parlavi pensavo con te e con tutti gli altri che stanno mandando appunto le loro chiacchiere insopportabili, ogni volta che sentiamo una nota vocale ognuno di noi sta pensando esattamente a quella persona lì che nella nostra vita fa così, è vero o no? Vi ricordo il numero 331 80 90 101, su R101 arriva Gail.

0: parli più.
1: Uscirà il suo nuovo album il 23 di questo mese, 23 di ottobre. Si chiamerà, si intitolerà Amateur, e questo è il singolo di lancio. Cesare Cremonini, Paparazzi su R101. Arrivano le news grazie a TGcom 24.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Sabrina Carrozza. Donald Trump condivide le critiche di Israele all'assegnazione del premio Nobel per la pace a Navi Pillay. Accusa l'Accademia di essere protagonista di una vergogna irreparabile. La Pillay, scrive su Truth, nutre un odio dichiarato verso l'America e Israele. La giudice attivista aveva condannato la distruzione di Gaza definendola genocidio. Gli Stati Uniti impongono sanzioni alla Corte Penale Internazionale. E la Casa Bianca in contatto telefonico con Putin oggi a corollario dei negoziati iniziati a Miami sul conflitto russo-ucraino. Sul tavolo una possibile tregua nella guerra almeno per le infrastrutture dell'energia e i cargo e di cereali e nuove idee proposte messe a punto dagli americani. Centro-sud provato dalla prima ondata di maltempo autunnale, centinaia le segnalazioni in Puglia nella zona di Brindisi e in Campania nell'area di Napoli. In Sicilia, Marsala, Petrosino e Mazara del Vallo, una doppia tromba d'aria causa diversi feriti e molti danni, in particolare ad una scuola. Domani nuova allerta arancione sull'isola in alcuni settori di Calabria, Puglia e Campania, lo indica la Protezione Civile. Da lunedì proclamate 24 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti ex Ilva. Lo hanno annunciato i sindacati alla fine del tavolo a Palazzo Chigi con il governo. Da oggi ferma l'area a caldo di Taranto e annunciati stop a Genova e Novi Ligure secondo il decreto dell'appello milanese di luglio dopo il no alla richiesta di fermare l'esecuzione. Cramontana, gli ospedali svizzeri chiedono 1,6 milioni di euro alle famiglie italiane. Non si chiude così la diatriba con il governo italiano che ha dichiarato lo scorso aprile che non intende coprire i costi delle cure. Complessivamente 12 italiani sono stati curati in territorio elvetico dopo l'incendio per periodi di tempo variabili. Formula 1, Verstappen in pole position nella gara sprint del Gran Premio di Singapore. Dietro l'olandese della Red Bull, Russell su Mercedes, terza la Ferrari di Leclerc. Sesto Hamilton, subito davanti al leader del mondiale Kimi Antonelli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
3: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
4: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
5: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
6: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
7: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.

Buon pomeriggio, un abbraccio da parte mia, Manu, a chi c'è già, magari dall'inizio di questa diretta di Cari Amici dalle 16, a chi è appena arrivato, 4 minuti dopo le 17, venerdì 9 di ottobre, si sta chiacchierando di tutte quelle volte in cui, quando sei appunto insieme ad amici o conoscenti, c'è un tema della chiacchiera che ti annoia mortalmente e vorresti scappare. Quali sono questi temi e perché non li sopportate? Lo stiamo condividendo al numero della diretta, la musica ora firmata Charlie Puth e Selena Gomez. Cari amici, you can call me when you're cari amici di Charlie Puth e Selena Gomez.

0: Giusto appunto questa canzone che non poteva avere titolo migliore. Charlie Puth e Selena Gomez, We Don't Talk Anymore, non parliamo più. E ci sarà un motivo se non parliamo più su R101, cari amici, perché evidentemente quel tipo di chiacchiere, lo state raccontando, le trovate noiose. E lo potete dire senza che qualcuno vi giudichi, perché c'è una ragione per cui le trovate noiose. Spesso sono tante. Sono andata un po' sulla base di quello che raccontate a indagare i motivi per cui una persona può risultare nei contenuti e nella modalità in cui parla noiosa. Ma sentiamo prima le occasioni.
1: Io vorrei scomparire ogni volta che mia suocera inizia a fare dei monologhi che non finiscono più a proposito di tutto quello che è successo a Tizio, Caio e Sempronio, che io immancabilmente neanche conosco. Ecco. Ciao.
0: Ci sta. Poi vedi che nessuno dice il nome oggi, perché c'è un po' quella cosa che magari ti riconoscano. Allora ci siamo ritrovati, dico ci siamo perché fuori onda, chiacchierando per l'appunto con Paride in regia, ci dicevamo: beh, Pari, questi li chiamiamo le persone che asciugano. Ti asciugano, parlano, non hanno il senso di come tu stai cogliendo quello che ti dicono, non ti guardano, cioè non è che capiscono se tu ti stai annoiando. E attenzione, perché poi uno può dire: vabbè, ma Manu, ma se uno ha voglia di sfogarsi, fermo, è un'altra storia. Se hai voglia di sfogarti, mi dici: Manu, guarda, sto a una chiavica, ho bisogno di tirare fuori, eccomi qua, ti ascolto. E sono già pronta, sono già in quella modalità. Ma quando non è uno sfogo, quando diventa un racconto, uno di una cosa di cui magari a te non frega niente, perché appunto anche lei, vedi, non conosce queste persone, cosa gliene frega. E la modalità con cui lo racconti, a macchinetta, senza fermarti, senza guardare, no? È così, proprio questo tipo di musica nelle orecchie. Ripartiamo da qui, se siete appena arrivati e

0: sono Brash.
1: R101.
2: 101.
1: Enjoy the music.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

questa canzone vi piace, lo state raccontando al numero della diretta. Tra l'altro il venerdì è sempre anche l'occasione per scoprire musica nuova. L'abbiamo fatto, lo faremo in diretta su R101. Julie Bresh, questa era Serenamente.

0: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Pet Store Conad, i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
3: Le mele di Marlene.
4: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte, mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
3: Mi fa innamorare.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ciliegine di scamorza affumicate da 200 grammi a 1,99 euro e Speck Light da 90 grammi a 1,95 euro.
8: Ci basta il nostro suono preferito,
7: il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Amore, quanto di anticipo?
10: Zero.
9: E di interessi?
10: Zero.
9: E quanto ci pensi ancora?
10: Zero, la prendo.
11: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
12: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
11: Ti aspettiamo negli MG Store.
13: Guarda, è passato l'ognomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
14: La birra dell'ognomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
15: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
16: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
17: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
18: E da oggi anche il mobile.
17: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
19: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad! Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi BIS. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
20: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
21: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEG 1,19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
22: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: canzone che avete gradito molto in questa playlist che componiamo ogni giorno insieme con l'occasione della canzone che ti fa stare bene, quindi arriverà anche in quest'ora la vostra scelta attraverso nota vocale. Alanis Morissette su R101 Ironic, chiacchierando a cari amici di temi che appunto vi annoiano quando siete nel bel mezzo di una chiacchierata, una serata, un incontro tra amici.
1: Le chiacchiere che mi annoiano di più sono in pausa pranzo, a lavoro,
0: ecco,
1: i colleghi che parlano di calcio, perché a me il calcio non piace, non interessa, commentano i calciatori, le partite, e le lamentele del lavoro, tutti i giorni le stesse lamentele, non vedo l'ora di mangiare, meno male che io ho meno tempo e scappo in ufficio a lavorare con la scusa.
0: Tu pensa, sai che ascoltando i vostri racconti unisco i pezzi, come immagino stiate facendo anche voi, e mi viene in mente, tu pensa quante volte noi sfuggiamo da certe situazioni che ci rompono le scatole. Poi al lavoro, come dici tu, non puoi sfuggire più di tanto, cioè piuttosto ingurgiti tutto velocemente per andare via. Hai parlato di lamentela, bisogna, c'è anche tutta un'arte sulla lamentela, siete d'accordo? Poi...
2: Ciao ragazzi, sono Andrea da Urbino. Guarda, io sentivo quel messaggio di prima che diceva che le persone che vogliono sapere un po' di tutto sono superficiali, però a me non mi piacciono neanche i saputelli che sanno tutto loro, che vogliono imporre il loro pensiero. A volte parlare in maniera superficiale è anche un modo per non rendere pesante la conversazione.
0: Vero, vero. Forse posso interpretare quello che stai dicendo dicendoti la parola leggerezza, perché forse superficialità e si dice saccenteria, non saccenza, mi sa che l'ho imparato di recente, sono due estremi opposti che sono fastidiosi entrambi. Cioè, da un lato chi crede di saper tutto e dal lato chi tratta tutto con superficialità. La leggerezza invece è un bel tratto della chiacchierata, perché serve un po' nelle varie situazioni. A volte ce lo diciamo, no? Non è che hai sempre voglia di parlare di massimi sistemi, di come deve andare la vita. A volte, non lo so, è molto sottile parlare in maniera leggera di cose che riguardano tutti noi. È un'arte anche questa, vero?

Canzone, utilizzo lo stesso aggettivo che ha utilizzato Paride chiacchierando fuori onda dalla regia. Canzone feliciona, questa di Shabusi su R101, Bar Song. Canzone nuova che stiamo per ascoltare insieme perché è uscita la notte scorsa, firmata Jovanotti e non solo. Vi tengo un po' in suspense e tra poco ve la presento, ma per dirvi invece di un appuntamento molto bello, dal 26 di novembre al 2 di dicembre, in questi 7 giorni, ci sarà un evento speciale al cinema, il docufilm Lorenzo, l'incredibile avventura di Jovanotti, che racconta proprio la sua vita, la carriera, musica, concerti, archivi personali, filmati amatoriali, tutto da un percorso di riprese durato diversi anni. Quindi Lorenzo, l'incredibile avventura di Jovanotti, 26 novembre, 2 dicembre al cinema, ce lo ricorderemo sicuramente. Vi dicevo, nuova musica, lui insieme a Samurai J. Dai, sentiamo com'è. Si intitola Le foglie di te o Le foglie di te? Bisogna capire qual è il riferimento. Questa è la radio che ti fa stare bene, R101.

0: Amici, amiche, un consiglio per tutti noi. Per prevenire faringotonsilliti batteriche virali è importante mantenere in equilibrio il microbiota orale, cioè l'insieme di microorganismi che popolano la bocca contribuendo al nostro benessere. Bactobliss è l'integratore alimentare in grado di modulare il microbiota orale, favorendo il naturale equilibrio della flora batterica. È indicato per tutta la famiglia, anche in età pediatrica. Per saperne di più, consultate il vostro medico e visitate bactobliss.it.
1: Il divertimento continua per tutta la serata.
2: Lo sai che come sempre siamo in coda tutti quanti. In onda con i filli siamo tutti trafficanti.
1: Dalle 18 alle 20 non perderti i trafficanti di R101 con i Filley in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
2: I trafficanti di R101.
3: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
6: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
7: La piadineria.
5: La più buona, perché mia.
8: Oh, tutti uguali.
9: Chiama se hai bisogno.
8: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
10: E chiama Uno.
8: Ma Uno chi?
11: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it. Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
12: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
13: Ehi, sveglia! Da Arcaplanet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni da Arcaplanet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
14: Da Arcaplanet, convenienza nostra.
0: Amici, amiche, un mega abbraccio da parte mia. Io sono Manu, siete sulla radio che ti fa stare bene, R101, e tra poco arriva un'occasione speciale. La canzone che ti fa stare bene, richiedetela al 331 80 90 101.
15: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
16: Sostituiscio.
17: Leo, si dice sostituiscilo.
16: Sostituiscio.
18: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
19: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro, e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
20: Finite le vacanze?

0: Sognare una vacanza d'inverno?
1: Previsto.
0: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
1: Inaspettato.
0: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
1: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
0: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pangoccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA, come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
6: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
7: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork!
8: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
9: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
8: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
9: Già, ma invece occupare il lettino degli altri?
8: Quello è sicuramente un brutto affare.
10: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 12 ottobre.
11: Bella Fraga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
12: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.

0: canzone vuoi ascoltare? È il tuo momento. Manda una nota vocale a questo numero 331 80 90 101. Noi schiacciamo play e ce la godiamo in diretta su R101.
1: Ciao Michele da Genova. Ciao. La canzone che mi fa star bene, mi fate sentire Nikita di Elton John, canzone stupenda.

0: da voi, canzone che ti fa stare bene, Nikita, Elton John. Potete richiederla al 331 80 90 101. Ogni ora il vostro desiderio sarà espresso tra i tanti che arrivano, insomma li archiviamo e poi li sentiamo ogni ora in diretta. Chiudendo l'argomento chiacchiere che ti annoiano e da cui vorresti scappare, però c'è il moderatore tra di noi community che dice questo.
1: Gianni da Milano. Allora, tutto vero quello che dicono i nostri amici ascoltatori, chissà quante volte sfuggiamo, però dobbiamo considerare anche una cosa, chissà quante volte noi siamo colpevoli anche di far sfuggire la gente e non ce ne rendiamo conto.
0: Vero, vero.
1: Per cui questa è una cosa che secondo me dovrebbe farci un po' riflettere.
0: Vero, vero, vero. Ci stava come ultima riflessione, abbiamo parlato di chi asciuga noi, spiegando il termine asciuga, è anche vero che dobbiamo farci un esame di coscienza e capire quando siamo noi ad asciugare, magari poi uno lo capisce e dice scusa ti sto ammorbando e l'altro vedrà cosa rispondere. Volevo chiudere anche con una riflessione fatta dallo psicologo e psicoterapeuta che abbiamo citato nell'articolo di oggi di Donna Moderna. Lui dice: la socialità non è una gara a chi accumula più contatti, è l'arte molto più complicata di capire quanta vicinanza ci serve per sentirci vivi e quanta distanza ci serve per restare noi stessi. Non l'avrei saputo dire meglio, dice, l'arte di decifrare e selezionare il nostro mondo. Ma d'altronde, mica competenti per poco. Grazie per questa chiacchierata che spero non sia stata invece noiosa come quelle che avete raccontato al numero della diretta. La musica in questo venerdì, bisogna ascoltarla ad alto volume, Black Eyed Peas e Shakira.

anch'io avrei bisogno di un'amica, Annalisa. Tu hai Madame, amica su R101. Io avevo Federica Salvia che mi ha abbandonato, come avete sentito, per cari amici, e invece tornerà a partire da lunedì al nostro solito orario 16:18 sulla radio che ti fa stare bene. Grazie a Paride Ausili per la regia. Dalla zia Manu è davvero tutto, godetevi la serata, il weekend, ci sentiamo, se siete stati bene, lunedì per una nuova occasione, un nuovo appuntamento. Baci, arrivano i Filli, ciao!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Bentrovati da Sabrina Carrozza. Navanethem Navi Pillay, 85enne attivista e giurista sudafricana, ha vinto il premio Nobel per la pace 2026. L'anno scorso ha accusato Israele di genocidio a Gaza. Dedico il premio ai sopravvissuti ai crimini internazionali, ha dichiarato. La mossa degli Stati Uniti dopo l'assegnazione del Nobel, sanzioni alla Corte Penale Internazionale. Donald Trump accusa l'Accademia di Stoccolma di essere protagonista di una vergogna irreparabile. La Pillay nutre un odio dichiarato verso l'America e Israele. Annunciata a breve una telefonata tra la Casa Bianca e il presidente russo Putin in concomitanza con i nuovi negoziati tra oggi e domani a Miami, tra Stati Uniti e Ucraina. Sul tavolo una possibile tregua nella guerra. Kiev in ascolto delle proposte americane. Gran Montana, gli ospedali svizzeri chiedono 1,6 milioni di euro alle famiglie dei 12 italiani curati in territorio elvetico. Non si chiude la diatriba con Roma, che ha dichiarato lo scorso aprile che non intende coprire i costi delle cure. Salgono a 6 i casi della banda della minicar nera a Roma, nel quartiere Monteverde. L'ultimo, un uomo colpito in strada da un tubo di plastica dal passeggero del mezzo. L'attore Davide Jacopini è ancora grave, resta in terapia intensiva. Centro-Sud colpito dal maltempo, in particolare in Puglia nella zona di Brindisi e in Campania nell'area di Napoli. In Sicilia feriti per una doppia tromba d'aria nel Trapanese. Domani allerta arancione sull'isola e in alcuni settori di Calabria, Puglia e Campania. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
0: R101, traffico e mobilità.
6: Questa è la situazione su strade e autostrade. C'è un incidente lungo la A21 allo svincolo di Alessandria Ovest per chi è diretto a Torino. Code a tratti tra la Cioccola 7 e Alessandria Ovest. In Lombardia sulla A9 veicoli scortati per fondo stradale dissestato tra Como Nord e Como Centro per chi procede verso Lainate. In Campania sulla 16 veicolo fermo tra Benevento, raccordo di Benevento e Grotta Minarda in direzione Canosa. C'è una perdita di carico sulla A14 tra Vasto Nord Casalbordino e Val di Sangro in direzione Pescara. Torniamo al nord Italia sulla 6 per segnalare materiali dispersi allo svincolo di Nella Tanaro verso Torino. Un'ultima segnalazione che ci porta invece in Puglia sulla statale 89 Garganica, rallentamenti all'incrocio Torrente Candelaro statale 273 in direzione incrocio Foggia. ANAS ricorda: la sicurezza stradale dipende dalla tua totale concentrazione. Il 14,6% degli italiani digita ancora il numero sullo smartphone prima di attivare il viva voce. Non toccare lo schermo quando sei al volante. Viaggia in sicurezza.
7: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: Benvenuti su R101. Buonasera, buonasera amici trafficanti dai Finlay. Ciao da Dani.
1: Ciao da Ka.
2: E ciao da Pedro.
0: In diretta per due ore, dalle 18 alle 20 come ogni giorno. Salutiamo Diego Petta in regia.
1: Yes!
0: Giacomo Gianni in redazione.
3: E come no!
0: Tutti voi ovunque siate in mezzo al traffico cittadino, autostradale, magari siete a casa e ci seguite dal canale 67 della TV o dall'app di R101 dal sito r101.it.
2: Non avete scuse amici, in qualsiasi modo potete trovarci.
1: Salutiamo tutti i primi influenzati, quelli che stanno a casa con il plaid, il termometro,
2: io tutta settimana che sono influenzato, oppure sono ragazzi. Qui stoico ragazzi,
0: sì,
2: nonostante
0: però, ascolta,
2: tutto
0: a casa. Stai a casa. Io sono tornato dalle vacanze, t'ho visto starnutire due volte.
1: Eccolo qua.
0: E oggi ho due tonsille larghe così. Stai a casa.
2: Ma gira la cosa ragazzi.
0: Ma che gira? Stai a casa.
1: Sei tu che giri, cioè tu non devi girare, devi stare a casa.
2: Non c'ho mica la malattia, scusate.
1: 331 80 90 101, questo è il numero per interagire con

0: Gotti e Kimbra, Somebody That I Used To Know su R101.
1: Che bello risentire questo brano. Cioè, ci sono stati anni che ha quasi tormentato l'esistenza di ognuno di noi, perché passavano tutte le radio a ogni momento. Bello risentirlo dopo tempo e riapprezzi ancora di più
0: adesso
1: la qualità della produzione.
0: È un evergreen, non lo metti tutti i giorni, non lo senti tutti i giorni 10 ore al giorno, però è uno di quelli che va avanti negli anni.
1: Come
0: adesso
1: si guarda volentieri questo video dal canale 67.
2: Succede la stessa cosa con Pedro, perché quando ne abusi non ne puoi più.
0: Sì,
2: preso a piccole dosi,
0: ci
2: anche
0: sta
2: simpatico.
0: A piccole dosi ci sta, perché no?
1: Perché
0: no?
1: Ce l'hai con me? Cioè, è successo qualcosa di strano?
3: No, no, no. Tutto
4: sai
3: a posto,
4: perché
3: tu
4: lo apprezzi questo brano che abbiamo appena ascoltato, secondo me? Perché hai ritrovato qualcosa che non avevi magari nel tempo scorso, cioè delle cuffie.
1: Sì, è vero, oggi sono ritornate le mie cuffie.
0: Non
1: ringrazio Angelo che me le ha recuperate dopo 4 mesi di esilio. Queste cuffie sono sparite all'ippodromo quando abbiamo anticipato i concerti. Il concerto di chi era? Di
0: Maroon 5.
1: E per 4 mesi hanno girato il mondo, l'Italia, un po' tipo Ulisse.
0: Ma non hanno le gambe, cioè, sono tornate da sole.
2: Questo è un chiaro messaggio per Adam Levin, che Monello
1: Lado. Queste cuffie zitte zitte, piano piano, quando pensavo non tornassero più, sono ritornate. Tornate all'ovile.
2: Spieghiamo ai nostri trafficanti. Il nostro Pedro, ormai dovreste conoscerlo, è avvezzo a perdere cose dalle...
0: Il portafoglio, telefono,
1: la bici non l'ho persa.

0: l'hanno rubata, prelevata.
1: Allora, e qui voglio arrivare, perché a Pedro le cose incredibilmente tornano. Fanno sempre dei giri immensi, ma tornano. Noi, comuni mortali, dobbiamo andarcele a prendere con i denti, certo, con le cattive, e non tornano.
2: Se io perdo il portafoglio, mi rassegno, andrò a fare la denuncia per
1: ma tanto
0: a me è tornato da Bologna, è tornato una volta, una
1: da
0: volta
1: solo.
0: È tornato,
1: ha preso il treno, è tornato.
0: L'avevo perso, anzi me l'avevano rubato a Capodanno ed è ritornato.
2: Lui neanche va a fare la denuncia perché tanto sa che dopo un mese qualcuno glielo riporta.
0: Infatti devo aspettare.
1: È il karma? Tu dici che è il karma?
0: So,
1: tu semini bene e poi i portafogli tornano?
0: No, spiegami. Attirerò la fortuna. A voi è capitato di ritrovare qualcosa? Cioè che qualcosa ritornasse?
2: Mai.
0: Una volta che l'avete perso, me l'hanno rubato.
1: No, ho sempre dovuto poi chiamare degli amici che mi aiutavano.
0: Chi sono gli amici?
1: No, cioè, metti che mi rubano qualcosa, poi io me la vado a riprendere.
0: La spedizione punitiva, che cosa fai? In
1: qualche modo.
2: Beh, se siete fortunati così, quando perdete qualcosa, torna con le proprie gambe. Fortunatamente, raccontatecelo al 331 80 90 101. Ora,
1: Tova, vedi, anche questa.
2: Bella.
1: Adesso che la riascolti è bellissima.
2: Rosvillen. Non riesco.

0: RTL 101. Golden
1: Ticket. Sorpresa, sorpresa, trafficanti. Dai, prendete il nostro numero, lo conoscete, 331 80 90 101, e mandateci un SMS con scritto R101 Irama.
2: Il più veloce si porta a casa due biglietti per il concerto di Irama il 19 dicembre Unipol Arena di Bologna.
3: Quindi non perdete altro tempo, amici trafficanti, mandateci un SMS al 331 80 90 101 con scritto R101 Irama e in bocca al lupo.
0: Golden. R101 Golden Ticket.
4: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
5: E a chi produce cose buone?
4: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Trafficanti, seguite già R101, sei sui social? No, male.
6: Ma che
1: malissimo, malissimo. Beh, non ci vuole niente. Instagram, Facebook, TikTok, cercate R101, mettete i vostri cuoricini e il vostro mi piace. Seguiteci, mi raccomando.
4: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
8: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero!
10: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
11: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
10: Ma che felicità scodinzolare.
11: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
12: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
13: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
12: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
14: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
15: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
16: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
17: La piadineria.
15: La più buona, perché mia.
18: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
19: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
18: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
20: Dici che lo conosco?
21: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
20: Ah, quello naturale, senza additivi.
21: Bravo.
20: D.O.P., solo carne italiana.
21: Esatto.
20: Il crudo.
21: E allora non lo conosci.
20: Perché non è crudo, è Parma.
22: Piacere, prosciutto di Parma.
23: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
24: Amore, quanto di anticipo?
23: Zero.
24: E di interessi?
23: Zero.
24: E quanto ci pensi ancora?
23: Zero. La prendo.
0: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
2: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
0: Ti aspettiamo negli MG Store.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
6: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: R101 Golden
1: Ticket. The winner is... Allora, vi abbiamo promesso due biglietti per andare il 19 dicembre all'Unipol Arena di Bologna a vedere il concerto di Irama.
2: Sai chi ci va?
1: Chi è?
2: Ci va Laura dalla provincia di Brescia. Ciao Laura, benvenuta.
3: Eccoci. Ciao ragazzi.
2: Eccoti.
1: Brava, sei stata la più veloce a mandarci l'SMS, eh? Complimenti.
3: Grazie, felicissima perché mia figlia impazzisce per Irama.
2: Mamma mia, la mamma si è immolata per la causa, giustamente.
3: Esatto.
1: Canzone preferita di Irama?
2: Chiede
1: a sua figlia.
3: Canzone
1: la
3: preferita di Irama, oddio, Nera. La mia è Nera.
1: Ma
3: quella di mia figlia un po' tutte.
1: Puoi far finta di niente, aspetti un mesetto e mezzo e poi glielo propini come regalo di Natale. Comunque, il concerto
3: esatto,
1: diciamo. È fatto e finito. Va bene, congratulazioni ancora, buon divertimento.
3: Grazie mille.
1: Ciao.
3: Grazie.
1: Ciao Laura,
0: ciao.
3: Ciao, ciao.
0: Golden. R101
4: Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa. Cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. E in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Perché mi avevo

Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta così in fretta da truccarsi presto. Talmente in fretta che suo padre non fu più lo stesso. A scuola nascondeva i lividi, a volte la picchiava e le gridava soddisfatta. Linda sentiva i brividi quando quel verme entrava in casa sbronzo e si toglieva come prima cosa solo la cravatta. E se ogni tanto le chiedevo come mai non esci, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada.

Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

0: Post Malone, Morgan Wallen, Ahead, Some Help su R101.
1: Allora, c'è sfuggita di mano l'interazione, l'abbiamo
0: aperto il golden ticket lì in mezzo.
1: Però la cosa bella è che qui le cose tornano, come a Pedro, come che Pedro perde il portafoglio e dopo qualche mese basta solo aspettare sulla riva del fiume.
0: Ci sono delle persone un po' più fortunate di altre che magari perdono delle cose, si mettono lì, braccia conserte, neanche si preoccupano perché tanto sanno che quella cosa qualcuno gliela riporterà.
2: Ma non è, non è quello il concetto, è essere ossessionati dal ritrovare una cosa, non gestire le cose, non avere il controllo della situazione. Il mondo è un mare, le onde portano via le cose e ogni tanto perché se voi vi affannate, state lì col tarlo nella testa, non tornerà mai. Invece
1: avanti per molto,
2: non ci pensi più e magari torna ed è tornata.
3: C'è invece vengo chiamato dai carabinieri. Sì. Buongiorno, abbiamo ritrovato la sua patente, può venire a ritirarla. E io, scusi, io la patente ce l'ho, e qua nel mio portafoglio. No, no, ce l'abbiamo qua noi. Io, no, guardi, ce l'ho qua in mano. Venga in ufficio, vado. Mi fanno vedere una patente che avevo perso quando avevo 19 anni.
0: Wow.
3: Erano passati 25 anni.
0: Però
3: non so come abbiano fatto a ritrovarla o come sia arrivata a loro.
0: Incredibile. Cioè,
2: che bellezza.
0: Se fosse stata anche sul pavimento, se qualcuno l'avrebbe
2: probabilmente
0: buttata.
2: Non era più nemmeno quella, ovviamente, che viene
0: era
2: utilizzata
0: quella
2: adesso. Era quella cartacea, quei bollini.
0: Pensa un po', pensa un po'.
1: Ma lei la patente cartacea?
0: Gianni, prima, molto prima che lei nascesse,
1: gli
0: la patente,
1: antichi dei ci consegnavano un foglio rosa.
0: Sì,
1: ma era proprio un foglio.
0: Sì.
1: E poi ci davano la patente che era fatta.
2: Era
1: di
2: simile
1: carta.
2: Alla vecchia carta di identità, diciamo come formato.
1: Ma io l'ho mai vista. No, vi giuro che non l'ho mai vista.
0: No, i suoi genitori ce l'avevano.
2: Io non l'ho mai avuta. Anche noi avevamo già il nuovo formato,
0: sì,
2: diciamo.
0: Sì,
2: con la tesserina.
0: I suoi genitori sicuramente ce l'avevano così. Sì,
1: immagino di sì. Biagio Antonacci l'ha vista sicuramente.
0: No, sicuramente. Safe, no, troppo giovane. Insieme su R101 con Spiritual Aid.

0: Il nuovo singolo di Biagio Antonacci insieme a Safe su R101, Spirituale.
1: Quel buon vento, però.
2: No, sono qui per, diciamo, rendere un po' più dinamica la nostra diretta sul canale 67, ragazzi. Se no, sempre a compartimenti stagni, ognuno su un microfono.
1: Ti piace questa postazione?
2: Bella, bella. Diciamo che l'ho colonizzata per un paio, per una settimana.
1: Vuoi restare? Tra un po' mi prendo un'altra settimana di ferie.
3: Vai, preferisco.
2: Quando, scusa?
0: Adesso decido.
2: Ma non m'avvisi? Devo saperlo prima, devo studiare, devo prepararmi.
1: Ti avviso un paio di giorni prima.
4: I trafficanti di R101.
5: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
6: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
7: Katia Plin Plin. Anzi, scusa, Plin Plin.
6: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
7: Plin Plin.
8: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
9: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
10: Amore, quanto di anticipo?
11: Zero.
10: E di interessi?
11: Zero.
10: E quanto ci pensi ancora?
11: Zero. La prendo.
12: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
13: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
12: Ti aspettiamo negli MG Store.
14: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
15: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene! Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
16: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
17: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: Guarda, è passato l'ognomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
19: La birra dell'ognomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
20: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
21: E da oggi anche il mobile.
20: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
22: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
23: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
0: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
24: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39 euro. Da tre pezzi in su, 4,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.

0: Sono le 18 e 45 minuti su R101 e ora scegliete voi una canzone che vi fa stare bene, dai!
1: Ciao amici di R101, la canzone che mi farebbe stare bene è 1979 degli Smashing Pumpkins.
0: Nel 1979, nel 79 la patente era ancora quella cartacea. Inizio anni 2000 credo sia arrivata quella plastificata. Smashing

0: The Smashing Pumpkins 1979 su R101, la canzone che vi fa stare bene, che torna tra un'oretta circa, quindi
1: andate pure. Bene, sono arrivato perché ero...
0: Che hai idea di
1: ero
0: corsa?
1: Ero da Virgin a parlare delle Zeppelin, ho sentito qua Smashing Pumpkins e mi sono catapultato sulla radio del rock and roll.
2: No, questa è R101, Enjoy the Music.
0: Quando stava di là, stava
1: brano,
0: nel suo mondo.
1: Brano stupendo questo qui.
0: Vero.
1: Peccato, peccato perché la band si è dimenticata di mettere il titolo. Ha messo solo la data di pubblicazione.
2: No, è uscito negli anni 90.
1: Però è un'incompiuta, diciamo.
3: No. Lei cosa faceva nel 1979?
1: Ero sulla mia Harley Davidson.
0: Sempre lì sta, ma scende ogni tanto, va a dormire, mangia al ristorante, in cucina.
1: Viaggiavo verso l'Ohio.
0: Perché
1: guardavo a destra e c'erano dei cavalli selvaggi, a sinistra c'erano degli altri cavalli selvaggi.
0: Pieno di cavalli l'Ohio.
1: Pieno di cavalli. Sì. Bene, bene.
4: In tutto il 79 lei ha viaggiato per un anno.
1: Ma sì, poi a un certo punto ho fatto una pausa perché ero stanco, ho fatto pipì poi sono ripartito.
3: Tra l'altro credo lei avrà apprezzato moltissimo la scelta dei nostri trafficanti, visto che è periodo di zucche, siamo vicino ad Halloween, quindi direi che è perfetta.
1: Un vegetale veramente rock and roll
0: in Ohio. Ma non è che la zucca è un vegetale, è un vegetale
1: soffritta con un po' di Ohio, viene proprio filo d'olio e viene proprio rock and roll.
0: Va bene. Alla prossima canzone.
3: Ora un po' di pop, i pinguini tattici nucleari.
0: Sì, torni di là, grazie.

0: Madonna, Danceria su R101.
1: Troppo facile, questa è cantata in inglese.
0: Vabbè.
1: Ho vinto?
0: No, non hai vinto niente, ma tra poco facciamo proprio un gioco simile. Vi facciamo ascoltare una canzone che arriva dall'estero e voi dovrete indovinare appunto in che lingua è cantata.
2: Vedremo ma come faccio se non so quella lingua lì?
0: Vediamo anche qualche indizio sul paese di provenienza della canzone.
1: Magari sei stato lì in vacanza, il suono delle parole ti ricorda qualcosa, lanciati, buttati!
0: Ora le news, linea TGCOM 24.
3: I trafficanti di R101.
4: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buona serata da Sabrina Carrozza e la giudice Navi Pillay, la vincitrice del premio Nobel per la pace, accusò Israele di genocidio a Gaza. La mossa degli Stati Uniti dopo l'assegnazione, sanzioni alla Corte Penale Internazionale. Il comitato svedese ha perso la sua bussola morale, concorda così con Trump il premier israeliano Netanyahu. L'Italia al contrario conferma la fiducia della CPI insieme ad altri 7 paesi. Centro-Sud colpito da maltempo, domani allerta arancione ancora in Sicilia e in alcuni settori di Calabria, Puglia e Campania. Oggi diversi feriti, in particolare nella zona di Trapani, per una doppia tromba d'aria, danneggiata una scuola a Marsala. I tassisti scendono in piazza contro il caro carburanti, il presidio a Roma, il prossimo 26 ottobre sotto il Ministero di Economia e Finanze. Se il governo continuerà a ignorare il grido d'allarme di migliaia di famiglie, lo spegnimento dei motori e il blocco nazionale diventeranno scelte inevitabili, fanno sapere. Scontri con barricate e sassaiole a Bruxelles nei disordini scoppiati durante la manifestazione nazionale indetta contro le politiche del governo belga. Gli agenti hanno risposto a centinaia di studenti incappucciati, protagonisti dello scontro con idranti e lacrimogeni. Un ragazzo biondo di età compresa tra i 16 e i 18 anni è l'identikit di uno degli occupanti della minicara nera che sta aggredendo i passanti nel quartiere Monteverde di Roma. 6 i casi, l'ultimo a denunciare un 67enne colpito da un tubo di plastica. Resta in terapia intensiva l'attore Jacopini. Calcio, Vincenzo Montella non è più il CT della Turchia, l'esonero dopo le 4 sconfitte su 4 in Nations League. Intanto la Federcalcio fissa la data per l'assemblea federale elettiva, sarà convocata a Fiumicino il prossimo 14 dicembre. All'ordine del giorno l'elezione del presidente dell'assemblea, il commissario Giovanni Malagò è l'unico candidato.
6: Una finestra è una finestra.
7: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
6: Vedo.
7: La maniglia centrale è davvero elegante.
6: Sì, bella.
7: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
6: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
8: Ocnoplast. Le finestre di design.
9: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE 0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
4: R101 Traffico e Mobilità.
10: Questa è la situazione su strade e autostrade. Una perdita di carico è segnalata sulla A24, la Roma-Teramo, tra Vicovaro Mandella e Castelmadama verso la capitale. Rallentamenti sul tratto abruzzese della A14 per lavori tra Pescara Sud, Francavilla e Pescara Ovest e Chieti per chi è diretto verso Ancona. In Campania, sulla tangenziale di Napoli, code per traffico intenso tra la barriera di Napoli Est e Corso Malta in direzione Pozzuoli. Altra perdita di carico sulla A14 nel tratto pugliese. In questo questo caso tra Bari Sud, Allaccio, Bari Nord, raccordo per la tangenziale per chi procede verso Pescara. Ultima segnalazione dalla Lombardia: sulla statale 348 Briantea c'è un incidente all'incrocio Cremella verso l'incrocio Bergamo, statale 42 e statale 671 della Valseriana. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
11: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: 19, 3 minuti su R101. Di nuovo buonasera amici trafficanti, da Pedro Caedani e Finlay. Siamo pronti a giocare a canzoni senza frontiere. Vi faremo ascoltare un brano, una canzone che arriva dall'estero, e quindi cantate la lingua straniera. Vabbè, non sarà in inglese o in spagnolo, perché sarebbero troppo di facile riconoscibilità. E dovrete indovinare in che lingua è cantata questa canzone.
1: Intanto godetevela, perché non so se vi ricapiterà di sentire una meraviglia simile. Poi vi aiuteremo, vi daremo qualche indizio, faremo in modo di portarvi sulla strada giusta. Se invece così è istinto, ve la sentite, il numero lo conoscete.
2: 331-80-90-101. Altro piccolo consiglio, oltre a giocare con noi, se sentite questa canzone, ballatela.
1: Eh beh, sì.
2: Ballatela.
1: Aiuta, aiuta.
2: Cioè, fermatevi, fermate tutto, ballatela. Ballate come se nessuno vi stesse guardando.
1: Siamo pronti?
0: Sentiamo la canzone senza frontiere che vi proponiamo quest'oggi.
3: No!

0: No, perché vorrei sapere se sono degli spasmi.
1: Convulsioni, cioè.
0: Cioè, il corpo non risponde. Guarda, guarda. È invertebrato.
1: Solo un avvicinamento.
2: Wow. Poi,

0: me è bella, perché sì, devo sì, dirlo. Cioè, come si dice in questa lingua bello?
1: Beh, ah,
0: si
1: dirà bello. Non saprei, anche perché, vuoi la verità, non conosco la soluzione. Cioè, sto per darvi degli indizi sul paese di provenienza di questa canzone, ma la soluzione non la conosco, perché c'è una bandiera stampata su questo foglio che ci ha dato Gianni, ma è in bianco e nero il
0: può
1: foglio.
0: Essere, abbassa il quindi, foglio che si vede.
2: Però sotto la bandiera c'è scritto il paese.
1: Ah, ok, non l'avevo visto. Allora, in questo paese il più celebre piatto a base di carne è il bigos.
3: Buonissimo, buonissimo, okay, tra l'altro. Certamente, no, però allora, non è buono.
1: Vabbè.
3: In, quest-

0: si è spento il cellulare.
1: No, no, che peccato.
0: E non ho potuto ordinare.
1: La prossima volta scegli una margherita.
0: Che smacco.
2: La lingua in cui è cantata questa canzone fa rima con smacco. 331 80 90 101. Forza.

0: Elisa, dillo solo al buio su R101. E ora giochiamo a canzoni senza frontiere.
1: Chanson sans frontières.
2: A volte capita di dirlo solo al buio, però con i nostri indizi di solito si vede un po' di più.
0: Abbiamo ascoltato una canzone proveniente dall'estero, stiamo per risentirla. Dovrete indovinare in che lingua è cantata questa canzone o da che paese proviene. Qualche indizio ve l'abbiamo già dato, riascoltiamo la canzone in questione.
2: Prego!

0: quando arriva il drop? Quando arriva?
1: Arriva, arriva.
2: 1, 2, 3, 4.
0: Fagliela dire all'esperto del rock. Guarda la dance, com'è bella. Quanto spinge.
2: Al 331 80 90 101, tanti di voi hanno provato a rispondere. Il più veloce o la più veloce ad averci dato la soluzione corretta
3: è Alberto dalla provincia di Monza Brianza.
0: Allora, che è cascato, vabbè, è cascato.
3: Che novità, non può succedere.
0: Ma sta settimana il triangolo delle Bermude evidentemente c'è sulle nostre linee.
2: Vabbè, proviamo a recuperare. Gli indizi che vi abbiamo dato erano, ripeto, che il più celebre piatto di carne
0: è
2: in questo paese,
0: il bigos,
2: che
0: ci sono norme stradali molto rigide per i pedoni, non solamente per gli automobilisti.
2: Si prende la multa anche se attraversi a piedi col rosso, rischi di essere multato.
3: E la lingua in cui è cantata questa canzone fa rima con smacco.
0: Aggiungo qualche altro indizio per magari gli ultimi che stanno per arrivare.
3: Intanto abbiamo il vincitore, ma è caduto.
0: Che credo sia ancora nella rosa della Juventus, svincolato, è l'attaccante Arkadiusz Milik, sì, che appunto proviene da questa nazione.
2: Va bene, va bene. Allora,
4: ciao, sono Alberto.
2: No, aspetta,
4: pronto? Sono Alberto della provincia di Monza Brianza.
2: Vabbè, c'è anche da dire, giustamente i trafficanti sono in giro, si fermano nella prima piazzola, nel primo parcheggio che trovano. Probabilmente il telefono poi non prende un granché, e quindi adesso ci proviamo.
0: Altro indizio sportivo, oggi nel tennis,
4: ma ho detto che è polacco.
0: Djokovic nell'ATP 1000 di Shanghai ha perso contro un tennista polacco molto forte, ovvero Hurkacz.
3: Alberto!
5: Pronto?
2: Eccolo, eccolo.
5: Ciao,
2: c'è ricaduto, c'è la caduta della linea.
5: Caduta la linea, sì,
2: no,
5: la
2: vabbè, linea. Dai, dillo tu a gran voce in che lingua è cantata la canzone Senza Frontiere di oggi?
5: In polacco.
2: Bravo, bravo, bravo. Grande.
5: In realtà è stata mia figlia, non io, a indovinare, che è qua con me.
3: E come si chiama?
5: Sì, Alessia.
2: Ciao Alessia, grande Alessia, sei stata
3: molto più brava del papà allora.
5: Assolutamente sì, confermo.
2: Dove andate di bello? Dove andate di bello?
5: Lei si deve allenare, gioca a calcio e stiamo portando all'allenamento che inizia tra poco.
3: Okay, che ruolo Alessia? Che ruolo gioca?
6: Alessia? Esterno destro.
3: Esterno destro.
0: Mi sono lo stesso di Berezinski, grande terzino della Sampdoria.
2: Mi sono sempre chiesto, anche quando noi andavamo a scuola e giocavamo a calcio, ma perché gli allenamenti si fanno alle 20? Si possono fare alle 3 di pomeriggio?
0: C'è scuola, dai.
2: Vabbè, poi finisce.
6: Io all'una
2: uscivo da scuola.
3: Alessia, no, spiegaglielo che dai.
2: Che ora finisci scuola?
3: Ha fatto 20 anni fa.
6: È alle 2 però, è alle lontano. Ah, è a Bergamo, okay. Quindi...
2: Ah, va bene. Io uscivo all'una e dicevo, vabbè, ma non ci potevamo allenare alle 15 anziché alle 21? Adesso va bene. Alessia, buon allenamento e un saluto.
6: Grazie mille.
2: Saluto anche a papà, non so se è ancora
5: grazie
2: in ascolto. Ah, eccolo.
0: Ciao ragazzi, buona serata.
2: Ciao.
5: Grazie mille.
2: Ciao.

0: Bruno Mars, On My Soul, su R101. Abbiamo giocato a canzoni senza frontiere con una canzone che è arrivata dalla Polonia quest'oggi. Complimenti ancora a Alessia che ha beccato la soluzione insieme al papà.
1: Diamo merito anche ad Alberto.
0: Alberto che è stato veloce comunque a mandare l'SMS.
2: Comunque ha telefonato lui.
0: Vabbè. Tra poco che vogliamo fare? Tre cose per sembrare più intelligenti, le TG Song.
1: Dani, qua è tutta una sorpresa.
0: Lo scopriamo.
1: Lo scoprirai.
0: No spoiler.
3: I trafficanti di R101.
4: Sei un fan di Rama. Il tuo giorno fortunato è arrivato.
3: C'è una parte di te che è dentro di me, che ancora non riesce a spegnersi.
4: Ascolta R101. Non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per il concerto di Irama.
3: Cavana, dentro i tuoi occhi cavana, mentre ti spogli cavana, e non tornerai.
4: Ascolta R101.
5: Golden Ticket. Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
6: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
7: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di €25. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
8: Fanta ti porta ad Amici! Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
9: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da €16,800 IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
10: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork!
11: C'è una nuova energia positiva, è Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice anche con la voce videocitofono, allarmi, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella, con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
12: Vimar, energia positiva.
13: Sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa. Fai uno stop.
14: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
15: Prima del momento della buonanotte, un piccolo gesto può fare la differenza. Bactobliss aiuta a mantenere in equilibrio il microbiota orale, grazie allo Streptococcus salivarius, il probiotico per il cavo orale più studiato. Bactobliss, da Pharmextracta.
16: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
17: Lo vedo, all'alba e al tramonto.
18: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
19: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
18: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
20: Mina. Dracula.
18: Ascoltalo ora su Audible.
6: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
21: Da Tron
20: Fantroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su di 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
21: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Skin, Sour Only We Know su R101.
1: Che bravo Dani, devo dire, cioè, hai questa capacità di splittarti completamente.
2: Sì,
1: disannuncio perfetto qui in radio. Nel frattempo cosa state facendo?
2: Ho portato qui, ho queste
1: parole crociate,
2: sì, che non riesco a finire da due giorni. E so che Pedro è molto bravo. E poi sai, le soluzioni escono la settimana dopo,
1: quindi bisogna aspettare.
3: Però sull'apartheid sudafricana non sono fortissimo,
2: perché c'è questa definizione
3: sudafricana anti-apartheid che non conosco.
2: Quante lettere arcivescovo
3: sudafricano? 4 inizia con tu. È difficile.
2: Vabbè.
3: Però sul 44 verticale possiamo essere sicuramente più
1: Zidane, hai provato?
3: Più redditizio.
2: No, che Zidane.
1: Lo chiedo.
3: 44 fa vedere rosso.
1: Sì.
3: Tre lettere inizia con la I.
4: Semaforo.
3: No,
2: tre lettere. Tre lettere. Cos'è la
1: ira? Ira.
3: Ira.
1: Scrivo. Pedro, io ho cintura nera di parole crociate.
3: Potevamo scrivere uno dei sette. E qui 49 orizzontale. Abbiamo un prefisso che vale 1.000 miliardi di rai tera.
2: Tera.
3: No.
2: Quattro lettere. Quattro lettere e finisce con era. Prefisso che vale 1.000 miliardi.
3: Tera, sicuramente. Tera, perché tera. Sarà 1.000 miliardi di kilobyte. No,
1: dai, no, questa cosa.
3: Tera, oppure pera, visto che è più frutto stagionale.
4: Chi canta? Leggo qua il 76 orizzontale. Galway Girl.
1: Ed Sheeran, è facile. È su R101.

0: Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love su R101. Ecco, e canta.
1: Questa è la forza dei Coldplay. No, finisce il concerto e tu continui e torni a casa con tutti questi sing-along.
2: Questo
1: bellissimi.
2: È penale, è
0: mediamente
2: vero,
0: quando finisce ogni concerto torni a casa cantando.
1: Se finiscono con
0: spera.
1: Questa, tu per mezz'ora torni, prendi la metropolitana, la macchina.
2: Bellissimo. Ma tu in questo momento sei in macchina, ne hai pieni i bagagli, no? di della giornata,
0: sì.
2: E tu accendi R101 e senti
0: Pedro che...
1: Ma è divertente, senti un idiota che urla, dici, alla fine la mia giornata non è stata poi così male, senti quello che giornataccia avrà avuto.
0: Io voglio sentire una bella voce, tipo quella di Giorgia.

0: Giorgia con Parafulmini su R101.
1: Giorgia, che l'ho vista protagonista bellissima di un concerto qualche giorno fa al Palalottomatica, e la sera dopo alle prese con la lavastoviglie.
2: Bellissima
1: questa contrapposizione.
3: Sì. Ciao Sondorella, meno male che ci siete voi, perché è un'ora e un quarto per fare 10 chilometri. Meno male.
0: Ai. Vabbè, dai, forza,
1: ci siamo noi, non ti preoccupare, fino a che non torni a casa c'è R101.
0: E tra poco ti regaliamo anche una canzone che vi fa stare bene.
4: I trafficanti di R101.
5: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
6: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
7: Via.
6: Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
8: Siete su R101, poi non dite che non ve l'abbiamo detto, c'è una canzone da scegliere, una canzone che vi fa stare bene. 331 80 90 101, aspettiamo le vostre richieste. Trafficante avvisato, mezzo salvato.
9: Sognare una vacanza d'inverno?
10: Previsto.
9: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
10: Inaspettato.
9: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
10: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
9: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
11: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
12: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
13: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
14: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
15: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee. Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
16: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
17: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
18: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
17: Così vicino.
18: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
17: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
19: Oh, tutti uguali.
0: Chiama se hai bisogno.
19: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
20: E chiama uno.
19: Ma uno
2: Uno chi?
7: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
19: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
20: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
21: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
22: Ehi, sveglia! Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni Dark Planet perché solo da noi la convenienza non dorme mai.

0: tocca a voi amici trafficanti scegliere un'altra canzone che vi faccia stare bene e lo fate al 331 80 90 101.
1: Ciao, sono Maura De Iglesias. Per la canzone che ti fa stare bene vorrei ascoltare Heaven dei Psychedelic Force.
2: Mi sarebbe piaciuto, sono Maura De Iglesias e scelgo Julio Iglesias.
3: Invece no,
2: ci stupisce.
0: The Psychedelic Force su R101, questa è Heaven, la canzone che vi fa stare bene.

0: Psychedelic Furs, Heaven su R101, la canzone che vi fa stare
1: bene bene, amici del rock and roll.
0: Eccolo qua,
2: amici del reflusso. Sto... mi pare.
1: Ho mangiato pesante, ho mangiato la zucca con l'oaio, è quella di prima, quella di mi è rimasta un po' sullo stomaco.
0: Vabbè, fa niente.
1: Però mi aspetta una serata molto rock and roll.
0: Che fa di bello?
1: Prendo la mia Harley Davidson.
0: Tutti i giorni, ma si riposa. Ma poi guardi che benzina costa.
1: Per le campagne, per le campagne dell'Arizona.
0: Ma non ci arriva in un weekend, cioè ci vuole troppo tempo, come fa?
2: Ma scusi, la sua Harley Davidson va a benzina o è di quelle elettriche? Le fanno elettriche?
1: Va ad aceto, aceto. L'ho modificata.
2: Aceto di mele o di vino?
1: Vino, preferisco.
0: Ma non può
1: più
0: essere
1: rock and roll.
0: Vabbè. Miley Cyrus a bordo con noi, le piace Miley Cyrus?
2: Qua è con Cyrus nel cognome, incredibile.
1: Ah, perché non aveva ancora, diciamo, cambiato. Ripudiato il...
0: No, non ha ripudiato, ha cambiato
1: il rock and roll.

0: Somber, My Body Isn't Ready su R101. Siamo in chiusura di puntata e anche di questa settimana. Grazie a tutti voi per averci seguito.
1: Possiamo farci un applauso che nonostante la presenza di Dani abbiamo portato a casa la settimana.
0: Grazie, grazie mille a tutti. E torniamo lunedì prossimo dalle 18 alle 20.
2: Subito.
0: Con Diego Betta in regia. Con Giacomo Gianni in redazione.
2: Bene, bene.
0: E con tutti voi, buon weekend. Noi siamo i Finlay e questa è R101.
1: Alto livello.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Ester Oletto. Ira di Trump e di Netanyahu per l'assegnazione del Nobel per la pace alla giurista sudafricana Navi Pillay. Per il presidente americano è un premio vergognoso e annuncia sanzioni alla Corte Penale Internazionale, mentre il premier israeliano accusa l'ex giudice della CPI di aver alimentato la demonizzazione degli ebrei e di aver diffuso notizie infondate contro il suo paese quando parlò di genocidio a Gaza. La fucilazione in diretta streaming di Nidal Malik Hassan il prossimo 3 dicembre è una forma di tortura, accusa l'ONU, dopo l'annuncio del capo del Pentagono Hegseth. Il condannato a morte nel 2009 uccise 13 commilitoni nella base militare texana di Fort Hood e ferì altre 32 persone. L'ultima esecuzione pubblica negli Stati Uniti risale oltre 90 anni fa. Bruxelles a ferro e fuoco in un corteo contro il governo. Scontri tra polizia e manifestanti, mentre decine di migliaia di persone protestano contro il caro vita e le misure di austerità. I tassisti scendono in piazza per dire basta all'impennata del costo del carburante. Il prossimo 26 ottobre presidio a Roma sotto il Dicastero dell'Economia e delle Finanze. Chiederanno un incontro al ministro Giorgetti. Restano gravi le condizioni di Davide Iacopini, l'attore fatto cadere dal monopattino a Roma con un calcio sferrato dal passeggero di una minicar. Intanto salgono a 6 le segnalazioni di casi analoghi, tutti tra domenica e lunedì scorsi. Paura stamane nel Trapanese per la doppia tromba d'aria marina che si è abbattuta tra Marsale e Petrosino, 11 feriti, tra cui 6 bambini. Per domani la Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione in tutta la Sicilia e in alcune aree di Puglia, Campania e Calabria. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, traffico e mobilità.
2: Questa è la situazione su strade e autostrade. Lungo la A4 troviamo code causate da un incidente tra Laccio interconnessione A21 e Brescia Est verso Padova, incolonnamenti anche sulla tangenziale nord di Milano tra Sesto San Giovanni Sud Cologno Monzese e la statale 36 del lago di Como Lecco Monza verso lo svincolo con la provinciale 44. Sulla A10 c'è un veicolo fermo all'altezza dello svincolo di Genova Voltri. Code a tratti invece a Roma sulla A91, l'autostrada per l'aeroporto porto di Fiumicino tra via Newton e area di servizio Magliana verso lo svincolo con l'aeroporto. Sul tratto pugliese della A14 lavori tra Gioia del Colle e Acquaviva delle Fonti verso Bari. Un'ultima notizia dalla Sardegna: sulla statale 196 di Villa Cidro c'è un incidente all'incrocio Casa Cantoniera dell'Acquacotta in direzione incrocio Decimo Manno statale 130. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
3: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
0: R101 Made in Italy. La festa con le più belle canzoni italiane in versione remix.
4: The official

0: 101.
1: Made in Italy.
0: La grande festa con le canzoni italiane più belle di sempre. Continua tra poco su R101.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Isoppa 01 Distribution presenta.
4: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
3: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
5: Tu non ti senti un re di Napoli?
6: Io non mi sento nessuno.
3: Isoppazzo, dal 15 ottobre al cinema.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Una produzione Top Ten Group.
8: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Viper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
9: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su viper.it.
10: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
11: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
12: Finite le vacanze.

0: Tactiv.it.
1: Fastweb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
2: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
3: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino a 12,99€ e termoventilatore 2000 watt a 19,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili. Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
7: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
8: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99€ al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243€. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065€. Importo totale dovuto 17.700€. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
10: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 euro.
10: Sì.
11: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
9: Scegli ora ING Business Banking.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
12: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
13: R101 Meteo.
14: Bentrovati da Mattia Venini e dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per questo sabato: graduali schiarite al nord e in Sardegna, altra giornata in generale nuvolosa invece nel resto d'Italia. Nel corso del giorno rovesci e temporali su Marche, Abruzzo, Molise e tutte le regioni meridionali. Temperature massime in ulteriore sensibile calo al sud e sul medio versante adriatico, con poche variazioni altrove. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
13: R101 Meteo con
15: capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri. Ristora, bevande calde per ogni ora.
16: R101
17: Made in Italy.
16: La festa con le più belle canzoni italiane in versione remix.
17: The official It's

0: 101.
1: Made in Italy.
0: Le più belle canzoni italiane da ballare e da cantare tornano tra poco su R101.
2: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
3: Amore, quanto di anticipo?
4: Zero.
3: E di interessi?
4: Zero.
3: E quanto ci pensi ancora?
4: Zero. La prendo.
5: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da €196 al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
6: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, petto di pollo a fette a €9,50 al chilo. Da 2 kg in su, €7,90 al chilo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
8: Da Palazzo Te a Mantova, la prima di tre serate evento con il volo. In compagnia di Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti, Roberto Colella e con la partecipazione di Amadeus. Il volo, uno per tutti, mercoledì 14 ottobre, su Canale 5.
9: Prima del momento della buonanotte, un piccolo gesto può fare la differenza. Bactobliss aiuta a mantenere in equilibrio il microbiota orale, grazie allo Streptococcus salivarius, il probiotico per il cavo orale più studiato. Bactobliss, da Pharmextracta.
10: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora. Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
11: Doppio Malto. Birra, cucina e felicità.
10: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia. Bevi responsabilmente.
12: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
13: E da oggi anche il mobile.
12: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
14: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
15: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da €119 al mese. TAN 0 TAEG 1,01 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo €3,514. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €16,734. Importo totale dovuto €21,076. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Le mele di Marlene.
17: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte, mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
16: Mi fa innamorare.
18: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
19: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile. 150 giga in minuti illimitati a €6,95 al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da €2,99. Info, condizioni e uso lecito su uomobile.it.
20: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
0: R101
1: Made in Italy.
0: La festa con le più belle canzoni italiane in versione remix.
1: Chi

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora dal Centro America con il terremoto magnitudo 8 della scala Richter registrato a Panama. Il sisma avvertito anche in Costa Rica, la sua durata è stata prolungata. I media locali hanno spiegato che a Panama City si sono registrate scene di panico. Cambiamo argomento. Ha scatenato l'ira di Trump e dello Stato ebraico l'assegnazione del Nobel per la pace alla giurista sudafricana Navi Pillay, che accusa Israele di genocidio a Gaza. Ex alto commissario ONU per i diritti umani e giudice della Corte Penale Internazionale, insignita del riconoscimento per l'eccezionale coraggio nella lotta contro i crimini di guerra. La denuncia di genocidio a Gaza: ho detto solo la verità, le prime parole della Pillay dopo la proclamazione. Goebbels sta applaudendo dall'inferno, attacca da Israele il governo Netanyahu. Nobel vergognoso, Pillay odia l'America e Israele, tuona invece il presidente Trump. Washington annuncia anche sanzioni contro il tribunale, definendolo un tribunale canaglia. Shock per l'annuncio del capo del Pentagono Exet sulla fucilazione pubblica in diretta streaming di Nidal Assad, autore della strage alla base militare di Fort Hood, 13 vittime, 32 feriti nel 2009. L'ONU parla di tortura, i vescovi americani di barbarie. In Italia caccia alle risorse per le coperture finanziarie della manovra, attese in Parlamento per il 20 ottobre. Salvini rilancia sul contributo di banche e assicurazioni con utili attesi a 50 miliardi quest'anno, dice il vice premier, cifra assolutamente sostenibile. Chiudiamo con il calcio, la Turchia che cambia CT esonerando Vincenzo Montella, il destino del tecnico di Pomigliano d'Arco già segnato dopo le 4 sconfitte subite in Nations League. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Dai che sta per iniziare un nuovo fine settimana e weekend, e lo iniziamo insieme su R101 con il nostro Enjoy the Weekend. Ciao a tutti da parte mia, Leonardo Regazzoni. Ciao a Umberto Aniceto in regia, che mi accompagnerà fino alla mezzanotte per la durata del programma che vi accompagna ogni venerdì sera sia dalla radio che dalla TV sul canale 67, la nostra app e il nostro sito r101.it. Partiamo da Jennifer Lopez e Pitbull, On the Floor.

C'è Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else su R101 nell'Enjoy the Weekend insieme a me Leo. Ancora buon venerdì sera e buon finale di questa settimana lavorativa a tutti voi là fuori. Mi immagino tanti magari in macchina che tornano a casa, qualcuno già in TV sul canale 67, magari qualcuno che invece lavora anche di sera e quindi è nel mezzo di un turno di lavoro. Volevo parlarvi di questa definizione, cioè la fringeships. Fringe sta a indicare frangia o margine, cioè le amicizie marginali. Si intende tutti quegli incontri e quelle conoscenze che abbiamo nella nostra vita quotidiana che non sono amici o conoscenti, ma sono persone che incrociamo, per esempio il barista, il parrucchiere, il farmacista, la cassiera del supermercato dove andiamo, eccetera eccetera. Cioè quelle persone che fanno parte della nostra vita quotidiana, le vediamo ogni giorno, ci scambiamo due parole, però non è che siamo amici, ci conosciamo al 100%. Ecco, c'è questa ricerca di un'università americana, ovviamente, del Texas, che scrive proprio che questi rapporti aumentano e contribuiscono al benessere e alle emozioni positive, perché è una sorta di porto sicuro che vediamo e che troviamo nella nostra vita quotidiana. E devo dire che lo confermo, fa piacere quando vai in quel bar, no? Torni nella tua zona dove sei cresciuto e ritrovi quelle persone, quelle facce conosciute e note. Non so se volete raccontarci, non so, un esempio nella vostra vita quotidiana di queste fringe ships, comunque di queste amicizie marginali, no? Ogni mattina uscite di casa, prima di andare in ufficio, avete un po' quel rito, incontrate quella persona al bar, piuttosto che al supermercato. Ditecelo voi! Just when I-

0: intitola Animal su R101, parlando di quasi amici, quegli amici marginali che incontriamo nella vita di tutti i giorni, il barista, il portinaio, la cassiera. Se ne avete, raccontateceli un po' con un bel messaggio vocale.
1: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
2: E a chi produce cose buone?
1: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Isopar 01 Distribution presenta.
5: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
4: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
6: Tu non ti senti un re di Napoli?
7: Io non mi sento nessuno.
4: Isopazzo, dal 15 ottobre al cinema.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
8: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
9: Il Black Friday di Skoda è già arrivato! Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese, TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria, anticipo 3.243 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 14.065 euro, importo totale dovuto 17.700 euro, fino al 31 ottobre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
10: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
10: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
10: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
10: Adesso?
9: Sì, adesso.
11: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
12: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. E in più sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati, lo sconto IVA raddoppia. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
14: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
15: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
16: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora.
17: Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
18: Doppio Malto, birra, cucina e felicità.
17: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia, bevi responsabilmente.
19: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
20: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
19: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
20: Già, ma invece occupare il lettino degli altri?
19: Quello è sicuramente un brutto affare.
21: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 12 ottobre.
22: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
23: Dici che lo conosco?
24: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
23: Ah, quello naturale, senza additivi.
24: Bravo.
23: DOP, solo carne italiana.
24: Esatto.
23: Il crudo.
24: E allora non lo conosci?
23: Perché non è crudo, è Parma.
22: Piacere, prosciutto di Parma.
0: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura 2.
2: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Gemelli diversi su R101 con Mary, questo è il nostro Enjoy the Weekend, ancora un buon venerdì da me, da parte mia Leo, Umberto Aniceto in regia, i vostri racconti, stiamo parlando di queste friendship, che sono delle amicizie marginali, quindi quelle persone che incontriamo nella vita di tutti i giorni, magari il barista, la portinaia, la cassiera, con cui scambiamo delle interazioni, no? Però non è un'amica, non è che la conosciamo, la invitiamo fuori a cena, lo invitiamo fuori a cena, e di conseguenza vi state unendo anche voi con i vostri racconti, se vi capita di instaurare dei rapporti di questo tipo.
1: Ciao, sono Ciao. Laura da Brescia. Io sì, ho una persona che quotidianamente incontro ed è il carissimo nonnino, signor Claudio, che facendo un lavoro socialmente utile fa attraversare i bambini fuori a scuola. Io sono un insegnante, quindi è una presenza simpatica, un sorriso mattutino, ci auguriamo buona giornata e così sicuramente si incomincia col sorriso la giornata. È una persona gentilissima con i bambini a far attraversare la strada. Ciao!
0: Vedi, fa parte alla fine della routine giornaliera, cioè tu ti alzi, fai colazione, sai che comunque incontrerai il signor Claudio, ci scambi due chiacchiere, un sorriso, una buona giornata e comunque ti senti bene. Questa ricerca dell'Università del Texas dice proprio questo, cioè che queste interazioni quotidiane con questi quasi amici possono contribuire al benessere e alle emozioni positive. Questo messaggio dice: quando faccio le passeggiate con la cagnolina al parchetto c'è sempre una signora anziana che legge il giornale, mi fermo ogni volta a scambiare un saluto a chiacchierare, vedi, un po' sulla scia di quello che diceva la nostra amica poco fa. 331 80 90 101, messaggio vocale con la vostra voce se volete raccontarci uno di questi vostri quasi amici.

RTL 101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

0: È sempre molto bella questa degli War Republic, Someday, qui su R101 alle 21.36 del nostro venerdì dell'Enjoy the Weekend. Ci state raccontando, se avete anche voi, questi friendship, all'italiana detta in modo più semplice, quei quasi amici, non il film tra l'altro stupendo, ma insomma quelle incontri marginali della vostra vita quotidiana, quindi il barista, il portinaio, la cassiera sempre quella, quei rapporti che instaurate appunto qua e là andando in negozio, comunque svolgendo le vostre azioni quotidiane.
1: Ciao, sono Paolo dalla provincia di Bologna.
0: Ciao,
1: sto
0: Paolo.
1: Andando al lavoro e niente, volevo raccontarti, quando vado al lavoro magari in portineria c'è una guardia che ha una ragazza o una donna, loro stanno nel loro cabinotto chiuso come
0: sì.
1: In un acquario, e le vedo acquario. Sempre praticamente quando vado a lavorare, e vado a lavorare spesso, adesso faccio il turno di notte, vado e le vedo, le conosco, però se le vedo fuori dal suo contesto non riesco più a collegare il loro lavoro con la portineria nostra. Ciao.
0: Vedi, mi è piaciuto molto la descrizione dell'acquario, però esatto, quello di un custode può essere un incontro proprio di questo tipo qua. Questa amica ci scrive: al supermercato del mio paese ogni volta che ci vado, vado sempre dalla stessa cassiera. Ci cerchiamo a vicenda e ogni volta è un modo per raccontarci vari aggiornamenti della vita quotidiana. Vai a comprare da mangiare, sì, però ti scambi, fai due chiacchiere, niente male. Come questa canzone nuova di Tiro Mancino con Simona Molinari, si intitola Nuvole, Bossa in Blu.
2: Fammi sapere, ricordati di scrivere se va tutto bene o no, il viaggio è breve.

0: prima di te.
1: Canzone perfetta se siete nel traffico per un piccolo momento di relax. Il Tiro Mancino con Simona Molinari, cantante prevalentemente genere jazz e swing con Nuvole.
2: Al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
3: E a chi produce cose buone?
2: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
6: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
1: Volete annunciare una canzone in diretta su R101, quella che ti fa stare bene? È molto semplice, mandateci adesso un messaggio vocale al 331 80 90 101 con il vostro nome e il titolo di una canzone che vi mette di buon umore.
7: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero!
8: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online B per Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
9: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
10: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
11: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
12: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
11: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
13: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
14: Fastweb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
15: Fanta ti porta ad Amici! Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
16: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
17: Il primo
7: primo e unico festival dello spettacolo sta tornando. Tre giorni non stop di intrattenimento con Gabri Ponte, Gian Yaman, Carlo Conti, Stefano De Martino, Gerry Scotti, Annalisa, Noemi, Elettra Lamborghini, Riccardo Zanotti, Salda Vinci, Ipu, Paolo Bonolis, Alberto Angela, Ficarra e Picone, Antonella Clerici, i cast di X Factor, Masterchef e tanti altri. Dal 6 all'8 novembre, Super Studio Più, Milano. Biglietti su ilfestivaldellospettacolo.it. Radio ufficiale R101.
0: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
17: Casa Smart Vimar e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura. Accendi e spegni le luci. Alzi e abbassi tende e tapparelle. Anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova. La tua. Casa Smart Vimar. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
18: Vimar. Energia positiva.
19: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
20: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
21: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
22: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare, ti fa stare bene.
1: È l'occasione di mettersi di buon umore con la musica scelta da voi, la canzone che ti fa stare bene su R101 tutte le ore al 331 80 90 101. In questo caso la richiesta è quella di Sabrina da Vercelli. C'è il vocale, scusate, vai.
23: Ciao R101, siamo Laura e papà e la canzone è assolutamente Could You Be Love di Bob Marley.
1: Super canzone, avevo fatto un refuso di messaggi, meno male che c'era la loro voce, ancora meglio, e la canzone insomma è spettacolare. 1980, Bob Marley, Could You Be Loved su R101 con la canzone che ti fa stare bene.

0: Marley, Could You Be Loved su R101, canzone che ti fa stare bene, 1980, grazie per averla ritirata fuori in questo spazio che tornerà tra un'ora. In quell'anno succedevano tante cose, pensate che si scioglievano i Led Zeppelin e John Lennon veniva assassinato l'8 dicembre di quell'anno. Tra l'altro John Lennon che proprio oggi, il 9 ottobre del 1940, nasceva a Liverpool, quindi coincidenza anche tra quello che accadeva al tempo di questa canzone e quello che invece accadeva oggi nel passato. Chiudiamo un po' l'argomento di questa prima ora, cioè quei quasi amici che incontriamo nella nostra vita quotidiana.
1: Invece io vado spesso, sempre, da ormai 20 anni, nello stesso supermercato, ma ti dirò che ultimamente in panetteria, oltre a conoscerci tutti, c'è una ragazza che tutte le mattine quando arrivo mi dice la solita amichetta col bottone non troppo croccante, non troppo bruciata, cioè proprio l'attenzione delle persone, l'attenzione è bellissimo anche solo al supermercato. Le persone di cuore ci sono sempre e sono ovunque.
0: È verissimo, come in tanti bar appunto che sanno cosa vuoi, no? Quindi il solito e ti danno il cappuccio come lo vuoi tu e la brioche come la vuoi tu. Sono piccole abitudini che però tutti abbiamo e secondo me, come dice questa ricerca americana, fanno bene un po' a tutti.

0: d'amore c'è Safe su R101, si avvicina la sua doppietta a Milano all'Alcatraz, 21 e 22 di ottobre, occasione per ascoltarlo dal vivo. Rimanete qui che arrivano le news di TGCom 24.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCom 24, Breaking News.
2: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. L'assegnazione del premio Nobel per la pace a Navi Pillay, già presidente della Corte Penale Internazionale che ha accusato Israele di genocidio a Gaza, scatena l'ira di Trump e dello Stato ebraico. Washington annuncia sanzioni contro la stessa Corte, definito un tribunale canaglia. Ed è scontro di USA e Israele anche con l'Unione Europea sull'assegnazione del Nobel alla Pillay. L'Italia e altri 7 paesi firmano un documento comune ribadendo incrollabile sostegno alla Corte. Ursula von der Leyen si congratula con la Neo Premio Nobel. Cambiamo argomento. Una scossa di magnitudo 8 si è verificata a Panama, a 10 km a ovest di Pitalosa. Arriva panico nella capitale Panama City con gli USA che escludono il rischio tsunami. Maltempo in Sicilia, la forza del vento si è abbattuta sulle case, ha distrutto una scuola, divelto alberi, rovesciato auto, scaraventandone una in un burrone, 9 le persone finite in ospedale, 4 sono bambini. E Giorgia Meloni segue la situazione in Sicilia, in contatto con il capo dipartimento della protezione civile siciliano. La regione si mobilita per stanziare le prime somme e fare fronte all'emergenza. A Napoli e Ischia si sono verificati smottamenti. Chiudiamo con l'estero. Il dossier sulla tassazione degli extraprofitti delle società energetiche sul tavolo dell'Ecofin. Secondo il commissario europeo all'economia Dombrovskis, gli stati membri sono nella posizione migliore per adottare misure. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: È il nostro venerdì sera dell'Enjoy the Weekend, un minuto dopo le 22, con me Leonardo Regazzoni, Umberto Aniceto in regia, ancora buona serata. Benvenuto a chi magari passa di qui a quest'ora per la prima volta o accende il canale 67 per la prima volta. L'avete fatto al momento giusto perché sta per arrivare il momento del gioco, quindi una domanda per voi alla quale potete cercare di rispondere in modo corretto con un bel messaggio vocale. La musica intanto riprende dai Muse con Uprising.

con Bam Bam Twist su R101, nostro Enjoy the Weekend, preparandoci all'inizio del fine settimana. Poi anche domani sera ci sentiremo con me, Leo e anche Yolanda Renga nel chill dalle 20 a mezzanotte per il sabato e la domenica. Come sempre accade a quest'ora, arriva un gioco, quindi una domanda che vi facciamo. Potete partecipare tutti dando una risposta giusta se la sapete, ma anche sbagliata proprio se non sapete che cosa dire. Potete partecipare con qualcosa anche di simpatico e divertente. Qual è la domanda di oggi? Allora, è un'espressione utilizzata soprattutto nel mondo automobilistico ed è essere in panne, no? Andare in panne solitamente quando un veicolo va in panne, però si può estendere a più significati e l'espressione in questione è essere in panne. Significa appunto trovarsi in una situazione in cui ci si blocca o ci si arresta improvvisamente a causa di un guasto meccanico, quindi riferito a un veicolo, a un motore, a un apparecchio, oppure in senso più figurato, trovarsi in forte difficoltà o in stallo in un progetto, in un'attività o in una relazione. Questo è il significato. Io vi chiedo invece perché si usa questa espressione, cioè da dove trae origine e da dove è nata l'espressione essere in panne. C'è una storia dietro, vi chiedo insomma di dirci qualcosa a riguardo se lo sapete o lo immaginate. Con un bel messaggio vocale vi aspettiamo.

0: Su R101 stiamo giocando. L'espressione essere in panne significa trovarsi in una situazione di arresto e blocco a causa di un guasto meccanico. Da dove trae origine questo modo di dire? Ditecelo voi con un bel vocale.
1: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
2: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
3: Ascolta R101.

0: abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39€. Da tre pezzi in su, 4,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta Payback negli ipermarket e online.
1: Su Mediaset Infinity è arrivata la nuova sezione dedicata al microdramma. Bugie, tradimento, mistero, vendetta. Basta un minuto per entrare nel dramma. Scopri le storie in formato verticale, gratis e in esclusiva. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
2: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
3: Amore, quanto di anticipo?
4: Zero.
3: E di interessi?
4: Zero.
3: E quanto ci pensi ancora?
4: Zero. La prendo.
5: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196€ al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
6: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Dici che lo conosco?
8: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
7: Ah, quello naturale, senza additivi.
8: Bravo.
7: DOP, solo carne italiana.
8: Esatto.
7: Il crudo.
8: E allora non lo conosci.
7: Perché non è crudo, è Parma.
9: Piacere, prosciutto di Parma.
10: Questa è la radio che ti fa stare bene.

La televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Vasco con Senza Parole su R101. Questo è il nostro venerdì sera 9 di ottobre nell'Enjoy the Weekend. Con me Leonardo Regazzoni, ancora un abbraccio a tutti là fuori. Spero che sia stata una buona giornata, un buon finale di settimana lavorativa. Senza Parole, un po' come questo tentativo, sono io un po' per questo tentativo di Alessandro da Roma, che è arrivato al 331 80 90 101, che tra poco vi leggerò. Provava a rispondere alla domanda di questa sera, magari per chi si è appena collegato lo ripetiamo, e l'espressione è essere in panne. Il significato ve lo dico io, ma probabilmente lo sapete già: significa trovarsi in una situazione di blocco o di arresto per un improvviso guasto meccanico, quindi solitamente con la macchina, no? Sei in panne con la macchina perché il motore ha avuto un problema. Oppure in senso più figurato, trovarsi in forte difficoltà in un progetto, in un'attività o in una relazione. Vi ho chiesto come è nata questa espressione e Alessandro da Roma dice: per caso, perché una volta un camionista si è sbagliato e ha messo la panna al posto della benzina e il camion si è guastato. Questo è il tentativo.
1: Stiamo morendo
0: veramente, e quindi ha fatto un tentativo simpatico Alessandro. Non è giusto, però bravi, lo spirito è un po' anche questo. Se non la sapete, provateci e poi alla peggio ci facciamo una risata tutti insieme. 331 80 90 101, messaggio vocale, provateci voi, non il significato, ma da dove trae origine?

0: Physical era Dua Lipa su R101 nel nostro venerdì sera. Ancora ciao da parte mia, Leo. Siete arrivati nel momento giusto, cioè quello in cui proviamo ad ascoltare se qualcuno di voi ha dato la risposta giusta alla domanda di questa sera. La domanda era l'espressione essere in panne, per indicare quando un veicolo è guasto, è bloccato, ma si può estendere anche in senso più figurativo a un progetto, una relazione, quando è un po' in stallo. Perché si utilizza l'espressione essere in panne? Cioè, da dove origine, trae origine, come si è originata questa espressione essere in panne?
1: Ciao R101, allora magari essere in panne, perché magari sai quando dici ci metto una pezza per sistemare qualcosa, ci metto una pezza, ci metto un panno, allora sono in panne perché non riesco a fare una cosa, non saprei, l'ho sparata. Ciao, buona serata a tutti.
0: Sì, ci sta, cioè tu dici mettere un panno un po' per tamponare, no? Un qualcosa che fuoriesce, una pezza, ci può stare come tentativo, simpatico. Non è giusto, però sentiamo se magari i prossimi lo sono.
2: Ciao R101, sono Emma e ho 11 anni e io ho letto sul libro che andare in panne è un termine francese che vuol dire far girare la nave grazie alla vela che ha. Ciao!
0: Ok, far girare la nave grazie alla vela. Qui abbiamo detto quasi la risposta giusta, manca un po' di dettagli, però ci siamo, la rotta è quella giusta.
3: Ciao, sono Rossella. Essere in panne è un gergo che veniva utilizzato dai marinai quando mettevano la vela una contro l'altra in modo da rallentare la spinta, e di solito la utilizzavano per far riposare i marinai oppure per non far entrare la nave in porto, tenerla in ferma.
4: Ciao R101, sì. Il termine deriva da terminologia francese, mettre in panne, mettere ovvero in panne. Il comandante ordinava di mettere le vele della nave mentre era in navigazione e di spiegarle completamente aperte in maniera tale da fermare la nave.
0: Vabbè, ma allora sapete già tutto voi, basta, me ne vado. Bravi, bravi, bravi, era proprio questo. Tra poco vi dico qualcosa in più a riguardo, ma nel frattempo la risposta al 100% l'avete data giusta voi. Enjoy the music. R101. Casini da sta, casini da ba.

0: Styles, American Girls su R101. Il 9, quindi questa sera, si esibisce a New York per una delle sue 11 date. Due saranno anche il 30 e il 31 ottobre per Harry Winn, in onore di Halloween.
1: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile. 150 giga e minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
2: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Come trasformi ciò che ami nel tuo futuro? Con impegno, passione, sacrificio. Amici, il talento non ha confini. Da domenica 11 ottobre alle 14 su Canale 5.
5: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
6: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

sempre uno o una di voi a richiedere la canzone che ti fa stare bene al 331 80 90 101. Tutte le ore un'occasione per tornare insieme un po' indietro nel tempo. In questo caso è Sabrina da Vercelli che richiede gli Inside All The People, che è il titolo della canzone. Loro sono i Planet Funk dal 2002 e ce la gustiamo qui insieme in questo appuntamento orario della canzone che ti fa stare bene su R101.

Che bomba, i Planet Funk Inside All The People su R101 dal 2002, canzone che anche a livello di significato riesce a trovare, secondo me, un dettaglio molto bello e molto vero di un po' del mondo della discoteca, no? Perché esplora questo contrasto tra l'energia collettiva che c'è nella pista da ballo e il senso allo stesso tempo di profonda solitudine interiore, no? Un po' quella sensazione di alienazione quando sei nella pista da ballo, vedi tutte le luci, tutti che ballano e tu sei lì che guardi e non ti senti parte della festa, ma quasi un osservatore esterno. Ecco, un po' questo è il senso e il significato di questa canzone, anche poi con le sensazioni e gli effetti dell'alcol e il distacco, no? Che crea proprio dalla folla, e quando, quasi questo desiderio di sparire, di cancellare la propria solitudine. Insomma, tocca dei temi che ritroviamo un po' tutti, no? Magari quando andiamo a ballare in determinate situazioni lo si può sperimentare. 2002, l'anno in cui ci ha riportato questa canzone, accadevano tante cose, soprattutto in tema sport. La Juve vinceva il 26esimo scudetto il 5 maggio del 2002, il Brasile vinceva il mondiale di calcio, il suo quinto, rendendola la squadra con più mondiali di calcio al mondo. Schumacher pensate, conquistava il suo quinto titolo mondiale di Formula 1, e questi diciamo che erano i più importanti. Ronaldo vinceva il pallone d'oro, ecco, per concludere con lo sport. Come sempre, non solo una canzone, ma anche un'occasione per riscoprire avvenimenti e appunto cose che sono accadute nel passato. Intanto arriva Francesca Michelin.

0: l'ultima di Miley Cyrus, che però da poco ha deciso di farsi chiamare solamente Miley. Si intitola Bass Persuades su R101 prima delle news di TGcom 24.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGcom 24, Breaking News.
2: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. La Russia si è detta pronta a fornire petrolio agli Stati Uniti e ai mercati mondiali. Lo ha detto lo stesso presidente Putin a Donald Trump. Oggi una conversazione telefonica è intercorsa tra i due sui grandi temi internazionali. Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha emesso una licenza generale temporanea sospendendo le sanzioni a Mosca. L'iniziativa del Tesoro americano autorizza la fornitura di diesel russo al mercato globale. In Italia ora per le coperture finanziarie della prossima manovra e caccia alle risorse da parte del governo. Salvini rilancia sul contributo di banche e assicurazioni la manovra attesa in Parlamento entro il prossimo 20 ottobre. Acque agitate intanto nella maggioranza su quando votare a giugno o a settembre. Salvini, al quale indiscrezioni avevano attribuito l'intenzione di cedere sul voto anticipato in cambio dell'ultimo tassello d'autonomia, ribadisce: per noi si vota nell'autunno 2027. Torniamo all'estero. Il vento delle proteste studentesche francesi è arrivato in Belgio. Nel centro di Bruxelles migliaia di giovani hanno portato oggi in piazza la protesta contro il degrado degli istituti scolastici e dell'insegnamento nel paese. Wall Street termina la giornata positiva a New York. Dow Jones che sale dello 0,83%, Nasdaq che avanza dello 0,64%, lo Standard & Poor's mette a segno un progresso pari allo 0,59%. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Dai che un'oretta e ufficialmente inizia il weekend, 23:01, siete su R101, questo è l'Enjoy the Weekend, programma che vi accompagna sempre il venerdì dalle 21 dopo il Made in Italy fino alla mezzanotte con me, Leonardo Regazzoni, e tutti voi là fuori, parte integrante del programma, con i vostri messaggi al 331 80 90 101. Tra poco è proprio il momento di scambiarsi un po' i programmi di questa serata. Dopo però chi? Il grande Jovanotti che arriva.

Lola Young, Messi su R101, e con questo titolo non posso non parlare del calciatore più forte del mondo, uno dei, della storia forse anche, che ha salutato l'Argentina pochi giorni fa con la sua ultima partita, e anche chiedervi come siete messi arrivati a quest'ora di questo venerdì sera. Non è proprio l'appuntamento, insomma, in cui ci scambiamo un po' i programmi e quello che state facendo in questa serata. 23:09 minuti, possono esserci veramente tante cose diverse che sono in svolgimento là fuori, chi ci ascolta in macchina, chi magari ci ascolta sparecchiando la tavola, tornando da una cena con amici, chi ci ascolta in palestra perché ha lavorato fino a poco fa e con l'app di R101 scandisce un po' il ritmo dell'allenamento, chi si sta preparando per un weekend fuori città e quindi sta appunto preparando gli ultimi i preparativi prima di magari andare in montagna per due giorni, faccio per dire domani. Insomma, il mio venerdì sera prevede, poi la continuate voi con un messaggio vocale al 331 80 90 101. Tanto sport anche questo weekend, tra poco ne parleremo facendo un po' un riassunto di quello che capiterà domani e dopo a livello di sport. E diremo tutto, veramente tutto.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Si sente il timbro di Manu Chao, la voce è quella di Karol G su R101, aspettando il vostro venerdì. Se volete raccontarcelo, il mio venerdì sera prevede al 331 80 90 101 con quello che state facendo.
1: Sei un fan di Rama. Il tuo giorno fortunato è arrivato. Ascolta R101. Non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti i biglietti per il concerto di Rama. Ascolta R101. Golden Ticket.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Zero 01 Distribution presenta.
4: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
3: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
5: Tu non ti senti un re di Napoli?
6: Io non mi sento nessuno.
3: Iso pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
7: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Fantroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Da Palazzo Te a Mantova, la prima di tre serate evento con il volo. In compagnia di Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti, Roberto Colella e con la partecipazione di Amadeus. Il volo, uno per tutti, mercoledì 14 ottobre, sul canale 5.
10: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
11: E da oggi anche il mobile.
10: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
12: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due!
13: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene. Insieme.
14: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
15: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
14: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
16: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
17: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Lorenzo era in Negramaro su R101 ad accompagnarci verso l'inizio del weekend, tra una mezz'ora abbondante, insieme a me Leo qui nell'Enjoy the Weekend. Intanto ci stiamo raccontando un po' i vostri programmi di questa serata. Non perdiamo tempo, sentiamone subito uno.
1: R101, sono Andrea da Bari, sto andando a recuperare mia figlia dopo l'uscita serale. Weekend di relax, battesimo di mio nipote domenica. Ciao, ciao, ciao.
0: ciao a te. Buon relax questo weekend, domenica, e buon battesimo sabato. Siccome tanti battesimi, per esempio, poco fa parlavo con un'altra persona che mi raccontava che anche lui ha cambiato capigliatura apposta per il battesimo di suo figlio, che avviene, credo si è sentito bene, questo weekend. Poi sentiamo un altro messaggio.
2: Il mio venerdì sera prevede bella cena, previsto anzi una bella cena insieme ai miei parenti canadesi che sono venuti per una quindicina di giorni. Eravamo una mandria, tipo 20 persone in una casa, e niente, tutto qua. Un bacio R101.
0: Si è sentita la mandria di persone in sottofondo. Mi è piaciuto come te termine, è bello però incontrare anche magari quei parenti che si vedono poco perché vivono appunto in questo caso in Canada, ma può essere in un'altra città in Italia, in giro per l'Europa, in giro per il mondo, scambiarsi un po' di opinioni. A proposito, saluto anche chi ci ascolta da fuori, dall'Italia. Ogni tanto si fanno vivi degli amici, era capitato settimana scorsa dalla Colombia, che ci ascoltavano tramite l'app e tramite il sito di R101. Continuate a farlo, continuate anche a raccontarci i vostri programmi. La formula è: il mio venerdì sera prevede, continuatela voi, con un vocale al 331 80 90 101.

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore. R101.

0: Abissale era Tananai su R101, è la canzone un po' che lo lanciava, ormai 4 anni fa secondo me, non proprio quella che lo lanciava ma una delle prime insomma che gli davano particolare successo. Ritrovata nell'Enjoy the Weekend qui su R101 23:34 con i racconti del vostro venerdì sera, tanti programmi diversi che ascoltiamo con piacere.
1: Ciao R101, il mio venerdì sera prevede il rientro a casa dopo la pizza con le ragazze dell'Under 16.
0: Grande.
1: Le ragazze dell'Under 16 siamo noi. Non siamo proprio più teenager, ma non importa. Stefania, Mestre.
0: Con le ragazze dell'Under 16, quindi una... Esatto, una squadra sarà, non so, di pallavolo, di qualcosa, non ha specificato l'amica, pizzata post allenamento probabilmente, magari in attesa di qualche partita del weekend. E tra poco parleremo anche noi di sport e di sport appunto che andrà in scena questo sabato, questa domenica. Poi.
2: Ciao, sono Dorella, sto tornando da una pizzata con amiche e domani ho tutto il giorno medico perché mio figlio con mia nuora vanno a matrimonio e finiamo la serata con degli amici, una bella pizzata. Ciao, buon weekend a tutti.
0: Beh, la pizza insomma va alla grande questa sera, tanti di voi che hanno la pizza al centro dei loro programmi, ma ci sta, il venerdì sera come poi nel weekend una bella pizza in compagnia, qualche chiacchiera e si va alla grande. E, tra poco appunto parliamo un po' di sport, intanto in attesa anche della canzone che ti fa stare bene, che arriverà tra poco, scelta sempre da voi, canzone nuova di Taylor Swift, si intitola Patient Zero.

0: nuova di Taylor Swift, Patient Zero, su R101. Nel video sul canale 67 avete visto anche Dakota Johnson e Colin Farrell, due attori, e Cara Delevingne, modella e amica proprio della cantante.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, petto di pollo a fette a 9,50 euro al chilo. Da 2 kg in su, 7,90 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket e online.
2: Tatroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come lo Smart TV SmartTech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Amore, quanto di anticipo?
4: Zero.
3: E di interessi?
4: Zero.
3: E quanto ci pensi ancora?
4: Zero. La prendo.
5: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
6: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
8: Il primo e unico festival dello spettacolo sta tornando. Tre giorni non stop di intrattenimento con Gabri Ponte, Gianni Aman, Carlo Conti, Stefano De Martino, Gerry Scotti, Annalisa, Noemi, Elettra Lamborghini, Riccardo Zanotti, Sal Da Vinci, Ipu, Paolo Bonolis, Alberto Angela, Ficarra e Picone, Antonella Clerici, i cast di X Factor, Masterchef e tanti altri. Dal 6 all'8 novembre, Super Studio Più, Milano. Biglietti su ilfestivaldellospettacolo.it. Radio ufficiale R101.
9: Prima del momento della buonanotte, un piccolo gesto può fare la differenza. Bactobliss aiuta a mantenere in equilibrio il microbiota orale, grazie allo Streptococcus salivarius, il probiotico per il cavo orale più studiato. Bactobliss, da Farmextracta.
10: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Oh, tutti uguali.
12: Chiama se hai bisogno.
11: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
13: E chiama uno.
11: Ma uno chi?
14: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
15: Lo vedo, all'alba e al tramonto.
16: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
17: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
16: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
15: Mina. Dracula.
16: Ascoltalo ora su Audible.

0: È un'abitudine oraria quella della canzone che ti fa stare bene qui su R101. Noi scandiamo così il passare del tempo, è molto bello perché la richiedete voi tutte le ore con un vocale al 331 80 90 101. Qual è la canzone che vi mette di buon umore quest'ora?
1: Ciao, è una canzone che mi farebbe stare bene, Because We Can, di Bon Jovi. Ciao e grazie, Davide.

I Bon Jovi, Because We Can, la canzone che ti fa stare bene, richiesta da voi, uno spazio tutto vostro, in qualsiasi momento della diretta potete richiedere al 331 80 90 101 un brano da ascoltare, noi li mettiamo da parte e una volta all'ora cerchiamo di accontentarvi ripescando proprio una canzone del passato, in questo caso del 2013. A proposito di We Can, aggiungendo uno yes all'inizio, Yes We Can, era il motto di Obama che veniva eletto proprio in quell'anno, anzi rieletto nel gennaio del 2013, veniva anche eletto Papa Francesco marzo del 2013. Venendo invece al weekend, tornando un po' all'attualità al 2026, vi avevo promesso insomma un mini riassunto sullo sport di domani e dopo. Formula 1, c'è il Gran Premio di Singapore, si gioca domenica alle 14 italiana, si corre in notturna locale sul circuito cittadino di Marina Bay. C'è anche la MotoGP, Gran Premio d'Indonesia, che si giocherà, si terrà orari italiani alle 9 per la 17esima tappa del mondiale, quindi gara al mattino. Riparte la Serie A, dopo due settimane di stop che sono sembrate tantissime per la pausa della nazionale. Si inizia domani Genoa-Fiorentina alle 15, poi c'è l'Inter alle 18, la sera c'è Napoli-Frosinone, domenica Como-Roma, Lazio-Monza, Cagliari-Juve, Sassuolo-Milan, eccetera eccetera. E poi c'è il tennis con i Master 1000 di Shanghai, a cui non partecipa Sinner purtroppo, che insomma già oggi ha avuto brutte notizie perché gli italiani sono già tutti fuori. Oltre a Sinner è stato eliminato Berrettini, Cobolli e Musetti, subito eliminati, e quindi insomma il Master 1000 c'è ma senza italiani, ma va bene. Tanto sport da gustare e intanto anche la musica su R101. Let's move it!

0: chiudiamo con la voce di Elisa Kintsugi, ci porta quasi alla mezzanotte. Abbiamo finito il nostro Enjoy the Weekend con me, Leonardo Regazzoni, però il fine settimana insomma è appena iniziato, quindi ci si ritrova domani sempre con me, anche con Yolanda Renga nel Chill, sabato e domenica dalle 20 a mezzanotte, sempre anche con Umberto Aniceto, che ringrazio e saluto, e saluto tutti voi, vi auguro una buona notte e un grandissimo weekend. Alla prossima, domani, ciao!
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Sisma di magnitudo 7.6 nel sud di Panama ha provocato il panico nella capitale Panama City, con migliaia di persone in strada dopo la prima scossa. Replica di magnitudo 6, immagini di palazzi crollati, sospesa l'attività dell'aeroporto e chiuse le scuole. Cambiamo argomento. Dopo la telefonata Trump-Putin, la Casa Bianca sospende le sanzioni a Mosca fino ad aprile. Il presidente americano dice ribassi record dei prezzi. Putin conferma l'accordo e afferma avrà un impatto positivo sull'intera economia globale. Ha scatenato l'ira di Trump e dello Stato ebraico l'assegnazione del Nobel per la pace a Navi Pillay, ex presidente della Corte Penale Internazionale che accusa Israele di genocidio a Gaza. Washington annuncia sanzioni contro la stessa Corte, definita un tribunale canaglia. Ed è scontro di USA e Israele anche con l'Unione Europea sull'assegnazione del Nobel. L'Italia e altri 7 paesi firmano un documento comune ribadendo incrollabile sostegno alla Corte. Ursula von der Leyen si congratula con la Pillay. Cambiamo argomento. Con il maltempo in Sicilia, il vento ha distrutto una scuola, divelto alberi, rovesciato auto, scaraventandone una in un burrone. 9 le persone ferite, 4 sono bambini. Smottamenti anche a Napoli, a Ischia. La Turchia esonera Vincenzo Montella. Il destino del CT già segnato dopo le 4 sconfitte subite in Nations League. Il successore potrebbe essere Arda Turan, ex giocatore e allenatore dello Shakhtar Donetsk. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: R101 Meteo.
3: Bentrovati da Mattia Venini e dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per questo sabato: graduali schiarite al nord e in Sardegna, altra giornata in generale nuvolosa invece nel resto d'Italia. Nel corso del giorno rovesci e temporali su Marche, Abruzzo, Molise e tutte le regioni meridionali. Temperature massime in ulteriore sensibile calo al sud e sul medio versante adriatico, con poche variazioni altrove. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
1: R101 Meteo con
4: capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri. Ristora, bevande calde per ogni ora.
5: Ullala! Buon weekend a tutti! Inizia qui il dance party di R101. J'adore! Sono Regina, la vostra regina del weekend, e vi farò ascoltare le canzoni dance più belle dagli anni 90 ad oggi. Vai con il Dance Party! Cominciamo!

0: 101 Dance Party. Le canzoni dance più belle dagli anni 90 ad oggi tornano tra poco.
1: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
2: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101.

Hello! Buon weekend a tutti! Dalla vostra regina ho scelto per voi le canzoni dance più belle dagli anni 90 ad oggi. R101 Dance Party!

0: 101 Dance Party torna tra poco con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi in versione dance.
1: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
2: Lasciali andare. Puoi portare i tuoi oggetti elettronici nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Scopri di più su lascialiandare.it. Centro di coordinamento RAE con...
3: Trono, non ci sono paragoni.
0: Continua il nostro party con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi in versione dance. Buon divertimento da me, da Regina e da tutta R101. Questo è Dance Party.

Voilà! La vostra regina vi fa divertire con le canzoni dance più belle dagli anni 90 ad oggi. Sicuramente tra queste c'è anche la tua preferita, R101 Dance Pop.

0: 101 Dance Party. Le canzoni dance più belle dagli anni 90 ad oggi tornano tra poco.
1: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
0: Oh yeah! Le canzoni dance più belle dagli anni 90 ad oggi, insieme alla vostra regina R.

0: 101 Dance Party torna tra poco con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi in versione dance.
1: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
0: Hello! Buon weekend a tutti! Dalla vostra regina ho scelto per voi le canzoni dance più belle dagli anni 90 ad oggi. R101 Dance Party!

0: Music.
1: R101.